0: Superman.
1: Posso dirlo io? Posso dirlo io?
0: Vai.
1: Occhio, occhio, non sgomitate.
0: Sì.
2: Muba a concentrare.
0: Va bene, adesso si aprono le porte, quindi sigla le...

0: pomeriggio, 15.05 nella casa tuo fratello Muva, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto oggi?
1: Muva, faccia entrare, Muva, Muva, faccia entrare, Muva, Muva, faccia entrare.
0: Bella!
1: Apri la porta,
0: sì,
1: dai, faccia entrare,
0: Muva,
1: Muva, Muva, faccia entrare.
0: Niente, vabbè, sei cantato.
1: Apri questa,
0: sì,
1: porta,
0: Muva,
1: faccia entrare.
0: Ok,
1: faccia entrare.
0: Vabbè,
1: faccia entrare,
0: raga, basta.
1: Buon vecchio Muva.
0: Sì, vabbè.
1: Muva, Muva.
0: Le porte sono aperte, raga, le porte sono aperte. Allora, volevo sapere un po' come state in questo martedì. Noi abbiamo le solite, insomma, imprese musicali da affrontare assieme, che si chiamano appunto Boombox Track, la canzone novità, la perla del pirla che parla. E poi, visto che è martedì, oggi c'è Essentials. Essentials che deve essere molto morbido, visto insomma il primo giorno di settembre che dobbiamo passare tutti assieme. C'è chi già scrive al 393-7366-240 per la rubrica Saluti e Baci. Ciao Radio Peter Pan, sono Nicola da Dolo, Venezia. Un saluto a tutti dal Trentino in gran relax, essendo in vacanza. Volevo mandare un bacio a mia moglie Donatella e a mia figlia Gioia e dir loro che gli voglio un mondo di bene. Ciao a tutti, vi ascolto sempre. Molto bene, hai sentito Nicola? Tutto a posto? Li abbiamo recapitati? Quindi salutate!
2: Attenzione!

0: Max McNown con Take Me Back, bellissimo il nome e cognome Max McNown, senti come suona, è bellissimo. Nuova Caigata che abbiamo appena ascoltato, Caigata nel senso di canzoni di Caigo, non fraintendermi ovviamente. Attenzione perché abbiamo già delle richieste.
1: Amichetto Muva,
0: sì.
1: Allora potresti dirmi in anticipo a che ora si sessualizza il programma, perché oggi devo uscire prima.
0: Scusa,
1: grazie.
0: Ma non è detto che si sessualizza, ieri abbiamo fatto una puntata di una levatura culturale non indifferente, devo dire. E a proposito di cultura,
2: buongiorno. Buongiorno a te radioascoltatore, questo martedì afoso, Mago. Sì. Lo so che tu sei calciofilo, perché settimana scorsa cosa avevamo detto?
0: Cosa?
2: Abbiamo creato il nostro mito per tutta questa nostra stagione, Mago. Cioè? Le nostre profezie si sono avverate, perché anche ieri sera questo Bob Marley della Roma, altri due gol, doppietta ancora di Bob Marley. Quindi,
0: bene.
2: Mago, dai, pensaci tu, il nostro idolo per tutto l'anno, Bob Marley da Roma.
0: Va bene, continuano a mandarmelo anche in direct e quindi
3: Bob Marley
0: hey!
3: Aveva tutta la bianca zona,
0: come?
3: Aveva tutta la casa verde,
0: tutti
3: io
0: sì
3: Bobby Roberto
0: molto bene e casca il fagiolo Bobby Roberto Malle. Chiaramente io non parlo del calciatore perché sapete che di calcio non ne so niente, ma visto che siamo al primo giorno di settembre, quindi entriamo all'interno del mese di settembre, soprattutto abbiamo nominato Bobby Malle, dovete sapere che Bobby Malle ha schiacciato assai nella vita ed ha adottato anche molti figli. Ufficialmente sono 11 i figli riconosciuti di Bob Marley, ma alcune fonti ne indicano almeno 12 o 13. Uno dei più famosi è Damian Marley. Damian Marley nel 2010 realizza un album assieme a Nas, al rapper Nas, e si chiama Distant Relatives. E visto che entriamo nel mese di settembre, vi voglio suonare As We Enter.

0: panna, questa è la Boombox Track di oggi. Boombox Track.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bartini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Devo dire che questo disco ha colpito As We Enter, cioè come entriamo, no? Il benvenuto, il primo giorno di settembre che entra nelle nostre vite. C'è chi dice, raga, ma che disco ne era quello di Damian Marley con Nas? Assolutamente sì, andate indietro di 16 anni nel 2010 e recuperatevi Distant Relatives, questo gruppo, questo disco che hanno fatto appunto in combo Nas e Damian Marley, molto molto bene. Allora, il Joe, il figlio più

parole, ma fatti, fatti, non pugnette, dice questa canzone. Un rifacimento in chiave 2026 che parla di una cosa a me cara, una cosa che mi ritorna praticamente quotidianamente conducendo questo programma, ma non solo. Sto parlando della sincronicità, no? I need a sign, significa ho bisogno di un segno. Quando anche nei poemi biblici, eccetera, eccetera, diceva mostrami un segno, dammi un segno, capito? A te mai è arrivato un segno? Per esempio, c'è questa nostra ascoltatrice che dice Muva ciao, è arrivato proprio giusto giusto questo brano della Boombox Track, avevo bisogno di questa carica. Tu pensa che appunto il nostro Oppobacco Pobacco ha nominato Bob Marley, io non lo sapevo ovviamente, e io mi ero caricato preventivamente la traccia del figlio, quindi Damian Marley assieme a Nas. Io tutte queste sincronicità ci credo, datemi del pazzo, sì, pazzo per Gesù, no, a parte gli scherzi, però credo effettivamente in queste coincidenze significative, un po' così le chiamava Jung, Carl Gustav Jung, personaggio incredibile, aveva coniato questa cosa qui, cioè quando tu sei nella via giusta ti accadono delle coincidenze, ti accadono delle piccole coincidenze, vuol dire che stai andando insomma, stai percorrendo la strada giusta. C'è anche chi scrive ciao Muva, in una giornata così non servono cose sofisticate ma molto essentials, lui si riferisce chiaramente all'appuntamento che affronteremo dalle 16 alle 16:30 chiamato essentials, non ci deludere, vorrei qualcosina di fondamentale, sostanzialmente underground, molto underground. Io per il primo giorno di settembre chiaramente ho pensato ad un viaggione relax, magari con le perle del pirla che parla che avete amato di più, e faremo un viaggio su quella cosa lì, cioè non siamo mica qui a spaccarci

0: bella casa, buona giornata, sempre un piacere sentirti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao, a fra poco con Muva nella casa.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.

0: ricordi?
1: Il Merck & Claymore.
0: No.
1: Dai, Cuba, sono loro.
0: No, no, sono Calvin Harris e Ragged Bone Man con Giant, qui all'interno di Radio Peter Pan, dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì, c'è Muva nella casa. Muva nella casa, storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica, diciamo, per riassumere brevemente questo spazio di due ore che passiamo assieme al pomeriggio. Io voglio subito presentarti la canzone novità di oggi. Di solito te la presento dopo le 16, ma il martedì dalle 16 alle 16:30 va in onda Essentials, un percorso musicale che va solitamente a scoprire i brani essenziali di un artista, di un gruppo o di un producer. Oggi vorrei fare un viaggio musicale che vi ho già anticipato prima, per chi se l'è perso, meglio, che così avrà la sorpresa. Allora, oggi andiamo a Berlino a ritrovare, più che conoscere, a ritrovare un producer classe 1994. Lui è sia DJ che producer, si chiama Marlon Hofstad, però è conosciuto anche come DJ Daddy Trance, e quindi si può dire benissimo Marlon Hofstad aka DJ Daddy Trance. Non so perché in questo periodo tutti mi stanno chiedendo: Muva, ma che cosa vuol dire aka, che continui a dirlo? Io sono 7 anni e mezzo, raga, che lo dico in radio, ma è così. AKA è un modo per dire conosciuto anche come Marlon Hofstad, conosciuto anche come DJ Daddy Trance. Allora, questo producer l'abbiamo sentito già varie volte all'interno di Radio Peter Pan. Piccola curiosità: lui ha cominciato la gavetta a 15 anni nei club underground berlinesi. Cioè, voglio dire, cominci la tua gavetta come DJ nei club underground berlinesi, hai una marcia in più sicuramente. Adesso ci ascoltiamo l'ultimo singolo, che si chiama Party People.

0: People, questa è la canzone novità di oggi all'interno di Muva nella casa, il tuo spazio sicuro dove si parla di magia, storie di ordinaria follia e chiaramente si tira in ballo anche la musica, baby! Molto bene, oggi puntata molto musicale, molto difficile, crisi patocchia, mi sembra di intuire al 393-7366-240.
1: Uva, per piacere, posso mandarti una invitazione?
0: No.
1: Se riesci a venire, mi dici sì,
0: guarda,
1: ti mando.
0: Questo periodo per me è un periodo di crisi patocchia, fino a fine settembre non ho un giorno libero, non ho un giorno libero. C'è anche chi dice, scusa Muva, e la gnocca dove la lasci? In che senso? Cioè, come argomento principale del programma, tu dici? Allora, già ho lasciato il testimone della sessualizzazione ai ragazzi di Peter Paramanetta. Ah, lui dice esatto. No, raga, noi parliamo di gnocca, ma per come cavallo di Troia, capito? Cioè, noi sessualizziamo per parlare di altre cose, lo usiamo in questo modo, tutto chiaro?

0: console, come si suol dire, per More Music in the Mix.
1: È troppo sessuale tutto ciò, troppo.
0: Infatti bisogna mandare assolutamente la pubblicità adesso, let go.
2: Davvero molto bene.

0: maestrello della coscienza della musica folk. Il suo nome è
1: Muva nella casa.
2: Oggi ci sono più protagonisti all'interno di Essentials e sono quelle canzoni che ci hanno fatto viaggiare nelle nostre proposte. Iniziamo da Bogotà, Funk Tribu, Azul.

0: un viaggio nelle canzoni che abbiamo scoperto assieme, che secondo me potrebbero fare pandan con il mese di settembre. Allora, arrivano già dei bei messaggi.
1: Ciao, ciao. Fantastica questa canzone.
0: Vero?
1: Mi fa volare.
0: Sì.
1: Sei grande, fantastico, Mova.
0: Grazie a te.
1: Let's go!
0: Let's go! Allora, all'urlo di Let's Go comincia il nostro percorso musicale. Il nostro percorso musicale che vuole rappresentare un po' questo mese, che secondo me è il più agrodolce dell'anno. È il più agrodolce dell'anno perché è ancora il sale del mare sulla pelle, oppure il sapore di montagna, l'aria frizzante di montagna, però chiaramente ti avvicini mano a mano alla stagione in cui si lavora, in cui arriva il freddo. C'è una frase di Fabrizio Caramagna che dice: ciao estate, che lentamente scivoli via da settembre, mi ricordi chi, allontanandosi di schiena, sorride ancora. E devo dire che mi piace molto, e secondo me si lega a una canzone, a un'altra che abbiamo scoperto assieme, che si chiama Summer Goes.

con Best Friend ci parla di quel senso di leggerezza che un po' ti porti per tutta l'estate. Però c'è un detto che dice: a settembre si taglia ciò che pende. Allora, non fraintendermi, cioè tutte quelle cose, da, insomma, eliminare il superfluo, ok?

Mars su tutte le canzoni che secondo me fittano abbastanza, cioè fanno pandan, si ritrovano con l'atmosfera di settembre. L'atmosfera di settembre che insomma, dicevamo prima, un mese azzurro, un mese anche agrodolce se vuoi, che unisce carica e malinconia, il fare e invece un po' il ricordo delle ferie che ti fa un attimo piangere per chi chiaramente le ha fatte. C'è anche un detto che a settembre si taglia ciò che pende, ovviamente come scrivono al 393-7366-240 si intende l'uva, infatti per settembre ci sono un sacco di proverbi che tirano in ballo l'uva ed il vino di settembre e di agosto. Bevi vino vecchio e lascia stare il mosto. Insomma, questa cosa della vendemmia, che è diventata quasi una ritualità, vorrei accompagnarla con una canzone, l'ultima di questa tranche di Eliefer, che si chiama Ceremony featuring Taylor, infatti una cerimonia per finire.

0: dopo la pubblicità arriviamo con una petardata, ok?
1: Muva nella casa.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: tsunami, ma c'era chi si era preoccupato. C'era
1: no,
0: chi...
1: ma ti prego, la petardata no.
0: Ma beh,
1: la petardata no, che l'altra sera eravamo a cena da un'amica, poi fortunatamente ci siamo spostati a San Sebastiano, che c'era Peter Pan con il 90-210, c'era fortunatamente ovviamente la musica molto molto alta, e ci abbiamo dato dentro quei petardi. Ma sì, ci abbiamo dato dentro quei petardi.
0: Cioè, allora, cioè, nel senso, petardi intesi come scurregge, cioè tu mi vuoi dire che praticamente avete mangiato pesante fra amici, siete andati al 90-210 e in mezzo alla pista piena avete iniziato a scurreggiare facendo finta di niente? Cioè, tu mi stai raccontando veramente questa cosa? Lo diciamo. Chi era presente al 90-210 citato in questo messaggio, se sentivate un odore strano in pista avete capito adesso il perché abbiamo svelato l'arcano.
2: Ciao a tutti, sono il straniero di Muva, a.k.a. Diva Escape 50 Song Swag. Ciao
0: Bello! Ma cosa? Cos'è appena capitato? Allora, lui si è autofirmato come il straniero di Muva, cioè tipo di mia proprietà, quindi. Molto bene, io cercavo di fare un discorso filosofico su settembre, in realtà. Cioè, che cosa rappresenta per te settembre?
3: Ehi, hey, Muva! A proposito di settembre, mamma mia, mi ricordo l'ansia che mi veniva appena cominciavo a vedere per televisione le pubblicità degli zaini quando andavo a scuola, guarda.
0: È vero.
3: Mamma mia, che roba.
0: È vero. Quindi per lui settembre era rappresentato da questa figura.

0: Frank. Mondo, aspetta un attimo perché abbiamo ricevuto delle notizie. Edo,
1: allora,
0: ciao.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Come state, ragazzi?
0: Devo dire bene, bene, dai.
2: Come sta andando questo primo settembre? Mi mette ansia? Mi mette ansia? A me no.
0: No, ma soprattutto perché sono arrivate delle buone notizie in studio.
2: Allora, questa mattina aveva scritto una ragaz, Adriana, dicendo: è arrivata la cartolina. Adriana! Noi avevamo chiesto le calamite. Comunque è appena arrivata, bellissima.
0: Bella,
2: da grado.
0: Da
2: guarda,
0: grado.
2: Si vede la laguna di grado, i delfini di grado.
0: I famosi delfini di grado, sì.
2: Le case di grado, sì. I mattoni di grado.
0: E dalla tua
2: struttura di grado.
0: Ah, bella, dalla tua scrittura anche il tuo grado alcolico, si vede.
2: Cosa molto divertente, vedo che ha messo tutte le cose, no?
0: Sì.
2: Un saluto con tanto sole, mare, allegria, Adriana, per la mitica Radio Peter Pan, e poi ha fatto ciao al postino.
0: Che bello, questo è un bel gesto, questo è un bel gesto. Però, allora, se Adriana ci ha mandato la cartolina e non ha mandato la calamita
2: va
0: brutta,
2: va
0: bene lo stesso, anche se il topic di questa stagione è
2: la calamita.
0: Appunto.
2: Quindi, se dovete andare in vacanza o state per partire, mi raccomando, calamita obbligatoria. È arrivata quella di Veronica e Stefano, grazie per averci compagnia, vi ascoltiamo sempre, ci strappate anche tanti sorrisi. Ragaz, ci hanno mandato quella della Val di Sole.
0: Che bella!
2: Che devo dire è tra le più brutte che abbiamo ricevuto. Scusa, l'obiettivo era mandare la calamita brutta.
0: Ma tu la metteresti nella top 3, scusa?
2: Attualmente quella di Monselice è molto brutta.
0: Sì, anche quella di Ibiza, secondo me.
2: Quella di Ibiza è che molto kitsch.
0: Secondo me abbastanza
2: kitsch. Quella della Croazia è veramente orribile. Però questa della Val di Sole così, con la finestrella, la Val di Sole, con la finestrella con gli scuri che si vede fuori, i fioretti sotto, è parecchio brutta, forma di cuore.
0: Cioè io non so se la metterei nella top 3, però appunto avete ancora tempo per partecipare al concorso. Tempo
2: Vegas,
0: per partecipare.
2: Mi raccomando, via delle Mimose 12 Castelfranco Veneto.
0: Calamite brutte, che calamite.

Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come potrete sentire dalla base, siamo giunti alla fine di questa puntata, del primo giorno di settembre. Adesso mi sono distratto perché stavo leggendo un po' le dediche che sono state fatte mandando le calamite brutte, un po' la nuova cartolina che è arrivata da Grado, un po' questa notizia scoppiettante che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e vocalist e speaker edizione per quanto riguarda la Peter Pan DJ Academy. Le iscrizioni sono quindi aperte sul sito peterpan.it e c'è una grande notizia legata a questa, cioè una matriosca di notizie, raga. Oggi Open Day, ci sarà l'Open Day il 19 settembre, sabato pomeriggio, gratis ma su prenotazione obbligatoria, i posti sono molto limitati. Compila il form sul sito peterpan.it per partecipare all'Open Day. E tu direi, che cos'è l'Open Day? L'Open Day è questo giorno in cui apriamo la radio e tu vieni all'interno e c'è il nostro Joe che un po' da Virgilio ti racconta tutto quello che sarà fatto all'interno appunto dei corsi DJ e vocalist e speaker edizione. Tutte le info appunto sul sito oppure allo 0423 7367. Questo insomma è l'evento che volevo ricordarti prima di lanciare la perla del Pirla che parla. Abbiamo capito che a settembre si taglia ciò che pende e soprattutto che bisogna eliminare il superfluo. Come faccio a capirlo? Come dicono Coco e Breezy e Dantes all'interno della canzone Follow the Rhythm, segui il ritmo.

sono Coco Breezy, Dantes con Follow the Rhythm. Ci sentiamo domani e attenzione, a settembre si taglia ciò che pende. Ciao!

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: E tra poco inizia tanta estate qui su Radio Peter Pan per ascoltare le più belle di tutte.
2: Non sono pronto.
1: Lo so, infatti facciamo tanta estate. Tra poco inizia tanta estate. Le canzoni più belle di

0: Ciao selvaggi, incominciamo alla grande con musica dell'estate.
1: Sì, è tanto estate.
0: Mi siete mancati, cazzo, non fa vivere senza lo sfogatorio.
2: Non sono pronto.
0: Ciao, loro.
2: Non sono pronto.
1: Ma infatti facciamo tante estate, sì, va bene. Sì, presentiamo canzoni e basta.
2: Sì.

0: più belle di un'estate.
1: Inizia lo sfogatoio, purtroppo sono finite. Io te l'avevo detto o no? A fine luglio che un mese sarebbe volato. Un mese sarebbe volato. Sai che cosa ha detto Cruciani?
0: Allora,
1: Cruciani fa 2 mesi di ferie perché ha detto che bisogna fare, dopo un inverno di lavoro, almeno 2 mesi di ferie.
0: Però lui lavora tutto l'inverno.
1: E sei un collega, è un nostro collega.
0: Ma lui lavora tutto l'inverno. Va bene, ragazzi, inizia lo sfogatoio. Comunque tu, cioè, non sembri uno che è stato poco in vacanza.
1: No.
0: Il colore della tua pelle.
1: Dici?
0: Sì, è simile. È molto nordafricano.
1: E invece lo.
0: Cioè, Vannacci voleva già rispedirti a casa.
1: Hai il colorito di uno che è stato nella grotta, tu. Come mai?
0: Ma no. No, sei tu che
1: sei stato nella grotta?
0: No, tu sei stato troppo nero.
1: Sei stato nella grotta?
0: Troppo nero, cioè. Allora, io ho visto, abbiamo fatto delle foto giovedì scorso,
1: dove
0: tu marrone, nero, tutti gli altri sembravano pallidi, ma non siamo pallidi, sei tu troppo nero.
2: Attenzione. No.

0: selvaggi! Ah, bentornati,
1: Grazie.
0: Ma spero che non siete mica stanchi.
1: Oddio.
0: Porca miseria.
2: C'è da dire una cosa,
0: Ma buon, dai.
1: Dai.
0: Forza, forza, che si ricomincia. Lololollo.
1: Non sarei mica stanco.
2: Poi Fedra dice ho fatto vacanze. Non è vero. Adesso
1: hai ragione.
2: Non devo difendere perché per rimettere in moto una macchina come lo sfogatoio.
1: Hai ragione.
2: È da una settimana che ci lavoriamo.
1: Hai ragione. Dillo, perché sembra che siamo due fancazzisti.
2: La sigla che avevamo prima. Bisogna comunque rispolverarla.
1: Bravo.
2: In minuto
1: sì.
2: Hai capito? Cioè, microfono, bisogna provarlo. Le cuffie, bisogna provarlo. È da una settimana che
1: volumi. No, ragazzi, dai. E a dimostrazione che non siamo stati qui a girarci i pollici, amici.
2: Esatto, vi facciamo sentire un riassunto di quello che sarebbero stati i vostri sfoghi se avessimo fatto lo sfogatoio ad agosto. Quello che ci saremmo persi, in poche parole.
1: Sentiamo.
3: Ma perché i prezzi della benzina e del diesel sono aumentati così tanto?
4: Per me la benzina può arrivare a 50 euro al litro, me ne fotto io, tanto vado a gas.
5: La benzina a 2 euro e 20, ma come funziona?
6: Giorgia, la benzina è 2 euro e 10 al litro, Giorgia. Censurato, rifornimento necessario, rifornimento necessario, Giorgia.
7: Secondo voi sapranno il Padre Nostro? Andiamo a scoprirlo insieme.
8: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
9: Guaglio, ma mannaggia la m***a. Il diesel è arrivato a 2,50 l'altro po'.
10: Fortuna che queste situazioni non mi danno fastidio. Black and Decker.
11: Benvenuti nella mia cucina.
12: Mi chiamo Shannon, ho 20 anni e la mia ossessione è bere la benzina. Il modo che preferisco per bere la benzina è farlo direttamente dalla tanica. Dalla tanica.
13: Allucinante.
1: Non ho capito.
14: Le togliamo ste accise sulla benzina oppure devo continuare a il benzinaio per pagarmi la benzina?
1: Scopo il benzinaio.
15: Ciao, 50 euro, grazie.
16: Eh no, caro, guarda, sono aumentati i prezzi adesso per un'ora. Sono 80 euro.
17: Che c***o viene a me dell'aumento della benzina?
1: Vai a fare il barbone da un'altra parte.
2: Questo è quello che vi siete persi ad agosto.
1: Certo, l'abbiamo recuperato.
18: Peter

0: benzina che ha caratterizzato un po' l'incazzatura degli italiani in questo agosto.
1: Ma adesso
0: anche...
1: si abbassa però, eh?
0: Eh beh sì, adesso tornano le ferie, sì. non ci si muove più tanto. E ringraziamo Marco Ferri che ha fatto un bel montaggio.
1: Grazie Marco. A proposito di riassunti, amici selvaggi, il mondo è andato avanti nonostante lo sfogatoio si sia fermato, e anche il mondo dello sport. E amici, il nostro solerte giornalista ci sta per fare il riassunto di quello che è successo.
2: Vai. Lasciamo alle spalle agosto, che ha visto l'Italia primeggiare nei medaglieri degli europei di nuoto, sì, parigini, 43 medaglie, e atletica leggera inglesi 22, mentre di 59 punti il distacco di Kimi Antonelli su Giorgia Russell al giro di boa del mondiale di Formula 1. Due milanesi, due romane, Juventus e Atalanta, le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di A. Mar Marquez conquista il Gran Premio di Aragon su Acosta e De Zecchi, pilota di Cervera, accorcia meno 19 su Jorge Martin, arrivato quinto. La rovinosa caduta nell'ottava tappa della Vuelta per Tadej Pogacar, con annessa frattura alla clavicola e commozione cerebrale, gli impedisce di conquistare la tripla corona del ciclismo. Comodo 3-0 dell'Ital Volley femminile alla Bulgaria negli ottavi dell'Europeo, ai quarti mercoledì sfiderà la Svezia. Doppia sconfitta balcanica per l'Ital Basket nelle qualificazioni mondiali, 78-76 dalla Bosnia e 76-64 dalla Serbia, e il serbo Novak Djokovic è il primo eliminato eccellente agli USA Open, sconfitto in 5-7 da Mariano Navone.
0: Ormai è vecchietto,
1: un po' che però mi ha fatto una tenerezza. No, però le lacrime mi ha spezzato il cuore.
0: Sì, perché quando uno inizia a stare male in campo è tempo,
1: ha vomitato e ha dolore, poverino.
0: Forse il ritiro è vicino.

0: MILF?
1: Per fortuna sì.
0: È tornata anche la MILF, viva la MILF!
1: Per fortuna sì.
2: Ciao Radio Peter, ma che davvero oggi non c'ha Dall'An? No vabbè, allora ascolto Radio DJ, oh. No. Un abbraccione ragazzi, bentornati, ci siete mancati.
0: Lololol,
1: è così. Cioè,
0: come fai a non ridere? Come ho fatto a non ridere alla battuta del Romano?
1: Devo fare un sacchissimo di saluti, li farò nel corso della puntata, sì. Ma io comincio
0: a quelli che ti hanno fatto
1: no,
0: l'aperitivo.
1: Dai miei vicini di ombrellone,
0: quello che ti ho fatto
1: l'ombrellone. Sono tutti quasi tutti lombardi di Milano, Gorgonzola, Varese, Como. Ciao Lombardi.
0: Gente di un certo livello.
1: Beh, non è che vado al mare a sottomarina.
0: Poi la prima fila di ombrelloni è solo per i ricchi.
1: Bravo, quello che tu scherzi o quello che costa.
0: Sì.
1: Ma amici, il primo sfogo della stagione lo voglio fare io, ok?
0: Sì. Oh,
1: vado?
0: Vai.
1: Aiutatemi a raccogliere le firme per vietare la vendita degli smartphone agli over 60. Cioè è pieno di questi, perché pigliamo per il
0: loro
1: culo.
0: Loro utilizzano quello 8-10.
1: Ma non è quello. Pigliamo per il culo i giovani che sono sempre al cellulare. Gli over 60 sono tutti là che non guardano neanche dove camminano. Fanno video di qualunque cosa, dirette di qualunque cosa, poi sono degli sfigati.
0: Ma perché poi fanno un video che durano 20?
1: Sì, esatto, una cosa assurda.
0: Ma non riempiono la memoria velocemente del telefono.
1: Over 60 siete dei rincoglioniti.
0: Poi tu devi sapere, a parte che ci stai arrivando.
1: Lo so.
0: Il bello che poi vanno sempre a modificare il profilo WhatsApp.
1: Sì, guarda,
0: la roba più importante per il over 60 è il profilo, la foto profilo di WhatsApp.
1: Over 60 siete dei rincoglioniti. Al prossimo intervento vi racconto cosa mi è successo quest'estate.
0: Anzi, lo stato di WhatsApp.
3: Radio Peter Pan.

0: Questo era Alejandro di Lady Gaga. Questa è Tanta Estate sulla Radio Peter Pan con Marco Baxi.
1: Ah no, è lo sfogatoio. E a proposito,
0: mai dato il numero.
1: Non lo sanno. 33368. No, stavo dando il mio. 393-7366-240. Oh. E a proposito di sfogatoio, i prossimi saluti.
0: Lo dai spesso il tuo numero,
1: Li facciamo ai replicanti. Ciao replicanti, vi vogliamo bene. Così come vogliamo bene agli over 60. Però con questi telefoni avete rotto il cazzo.
2: Pedro, io firmo per prima. Stamattina i figli hanno rimproverato il padre dopo io che per 30 volte gli ho detto di abbassare perché era senza cuffiette. Alle 6:05 di mattina, mentre aspettavo il treno, l'avrei ammazzato sto vecchio.
1: Lololo. Adesso vi racconto cosa mi è successo quest'estate con una signora diversamente giovane. Avrà avuto... sì, over 60, 65, no? Allora mi ha chiesto una foto, ho fatto la foto. Dopo 2 ore mi arrivano messaggi tipo: ci dispiace, non sapevo niente, ti sono vicino, vedrai che passa, com'è possibile, RIP. Ma decine di messaggi, ma che cazzo è successo?
0: Come RIP?
1: Sì. Questa rincoglionita ha fatto la foto, mi ha postato taggandomi con scritto: condoglianze, Fedro Francioni. E io le ho scritto: ma che cazzo scrivi condoglianze? Lei mi ha risposto: scusa, è stato il T9. L'immortacci tua è stato il T9. Innanzitutto mi devi spiegare.
0: Scusami. No, aspetta. Ma scusa, questa era famosa allora questa.
1: Come? Famosa?
0: Ma scusa, no. Se tanta gente si è accorta che lei ha pubblicato sto.
1: Perché mi ha taggato, gli è comparso, e da cosa nasce cosa. Che famosa, era una vecchia rincoglionita.
0: Ma allora l'hai ricondiviso tu?
1: No, no, io non ho ricondiviso.
0: Ma come tutte queste persone si sono accorte? Se sta quella
1: aspetta,
0: una spiegata.
1: Ma tu mi devi spiegare 2 cose. Primo, qual era la parola che voleva scrivere che il T9 gli ha cambiato in condoglianze?
0: Congratulazioni.
1: E te lo cambio in condoglianze?
0: E poi,
1: ma porca. E poi, ma vuoi controllare che cazzo hai scritto prima di fare un post?
0: Ma anche se hai fatto congratulazioni, cioè, oppure.
1: Ma controlla prima di fare un post. Ma io divento pazzo, te lo giuro.
0: Condomino. Però,
1: dai, condoglianze.
0: Coinquilino di ombrellone. Coinquilino è venuto fuori.
1: Amici sessantenni, basta con sti smartphone.
0: Mi dispiace tanto per il lutto che hai avuto.
1: Dai.
3: Peter Pan.

0: alle 18.40 Fedor ha sollevato una polemica dove in spiaggia ha conosciuto un sacco di persone over 60.
1: In giro anche per strada.
0: Rincoglionite coi telefoni che fanno video lunghissimi.
1: Sì, per qualunque cazzata.
0: Che poi io ho notato anche mia mamma che ha più di 70 anni. Che mi rimproverava il tempo. Non stare troppo al telefono, sì, che sì, ti fa male.
1: Sì, sì, sì.
0: Lei meno di 10 minuti non sta al telefono.
1: Sì, sì,
0: meno di 10 minuti non sa stare al telefono.
1: È così. Vabbè, e ovviamente c'è qualche over 60 risentito.
0: Vai.
2: Fedro, mi sto meravigliando di quello che stai dicendo, però ricordo una cosa: che noi over 60, non per dire, ma siamo ancora pinciabili.
1: Ma che c'entra?
2: Vedi tutto te.
1: Ma che c'entra che siete pinciabili? Scusa, eh. Cioè, non capisco.
0: Ci teneva il fatto che lui è ancora pinciabile, va bene?
1: Lui non è un over 60, ma li difende.
3: Buonasera selvaggi. Allora, io ho 56 anni, però mi sento questa volta preso in causa, perché insomma è giusto difendere gli over 60 o over 65, come ha detto Fedro. Però Fedro, stavolta ti sei tirato, praticamente hai attaccato la merda al badito.
1: Vabbè.
3: Ricordati che diventerai vecchio anche tu, forse sarai anche peggio di quelli che tu critichi. Lollo lollo.
1: Allora, se mi vedi fare dirette da un quarto d'ora puoi uccidermi. Mi puoi sopprimere.
0: Allora, Fedro è uno che è rincoglionito tecnologicamente, sì, esatto, esatto. Però lui si limita.
1: Certo,
0: nel senso,
1: dai.
0: Se non sa fare, non fa. Ecco, giusto.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché lasciami stare, sono white girl wasted.
1: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan Squat.
3: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.

0: succede insieme a Fede e Marco. Il numero è sempre quello: 393 7366 240. Noi nel primo quartino un po' così di riscaldamento, sai,
1: pure.
0: Sì, beh, dai.
1: Ci siamo. Sei color ruggine, però non so se sei arrugginito, se sei abbronzato troppo.
0: Abbiamo parlato degli over 60, quei insopportabili che sono sempre con quel cazzo di cellulare in mano che fanno qualunque tipo di video. Ma attenzione, riprendiamo questo quartino, amici, con un infotraffico, perché si è rabbaltato un trattore.
1: Ah sì, cioè.
2: Infotraffico. Alla rotonda di Casale sul Sile, la rotonda centrale, si era baltato un trattore.
0: Vedi?
2: Code, non passate là, fate il giro.
0: Molto bene.
1: Perché è periodo di vendemmia intensa questo.
0: C'è bisogno di rabbaltarsi?
1: Magari stai correndo velocemente, carico dietro.
0: Come detto, il primo quartino è servito per scaldarci, amici. Cominciamo a fare lo sfogatoio seriamente. E parliamo di politica. I prossimi due audio parlano della stessa persona.
3: Volevo sfogarmi per mio amico Stefano, perché è un emerito coglione. Perché l'altro giorno, mentre parlavamo, ha detto che tutti gli elettori di destra sono degli poveri ignoranti. Perché il nostro caro amico Bonaccini afferma che chi vota a destra è ignorante ed è fa parte della pleba, mentre chi vota a sinistra è l'acculturato. Ma allora da Partito dei lavoratori è diventato il partito dei borghesi? Fatemi capire.
1: Sì.
3: Allora, Bonaccini.
0: Per chi non sapesse, Bonaccini è il governatore dell'Emilia Romagna, Sentiamo lui e poi diciamo qualcosa.
1: Emilia Romagna e Bologna stanno dando belle soddisfazioni.
0: Sì.
4: Allora, visto che ricominciate oggi, faccio subito incazzare Fedro e gli chiedo la sua opinione riguardo alla dichiarazione di Bonaccini del voto a destra degli ignoranti. Lololo.
0: Te lo dico tra un minuto.
1: Molto bene. 393 7366 240.
5: Peter Pan.

0: La canzone che è stata scritta nella... non so se destra, sinistra Piave, credo.
1: Siamo sicuri?
0: Sì, sì, zona Vittorio Veneto. Che lo che? E lo che?
2: Non credo. Bene
0: che?
2: Non credo.
0: Da quelle parti lì parlano così, sì, hanno scritto che lo che?
1: Ma non credo.
0: Questa, sì, secondo me è la canzone scritta.
1: Ma tu sai perché si rabbaltano i trattori? Amici, voi lo sapete?
0: Per l'assetto?
1: Lo stiamo per sentire. L'assetto, lo stiamo per sentire.
0: Sì.
3: Buonasera Selvaglia, a proposito dei trattori, perché caricano troppa uva. Li ho visti io, sono sovraccarico.
1: Capito?
3: Per bello.
0: Adesso
3: per
0: Fedro quello farà l'imitazione e vi e tradurrà quello che ha detto questa squadra.
1: Per quello, se vuoi, non ha neanche detto selvaggio, se vuoi, troppa uva. E, amici, dobbiamo rispondere a quello di prima su Bonaccini.
0: Sì.
1: E niente, è proprio quello il problema della sinistra. Che ormai, cioè, ma questo è un po' da sempre, quelli di sinistra si credono un po' così superiori culturalmente e niente, non ce la fanno. Era il partito degli operai, è diventato il partito di comunisti con Rolex. Quindi, cosa vuoi? È così. Però, amici.
0: Che poi quando tu dai. Così butti, ma su, sì, cioè dai degli ignoranti a
2: sì,
0: quelli che votano
2: destra. Sei un coglione.
0: Che votano destra, ci saranno degli ignoranti, ma anche delle persone.
2: Ma è normale.
0: Cioè, è un'offesa che una persona che ha un ruolo così importante non dovrebbe fare. Cioè, così, buttare.
2: Ha semplicemente fatto avere più voti alla destra, questa considerazione.
0: Poi non si rendono conto.
4: Io

0: decidere, cominciare un programma di lunedì.
1: Dai, eh?
0: Noi ci complichiamo la vita, noi iniziamo di martedì, hai
1: molto
0: capito?
1: Bene. Oh,
0: e lo finiamo di giovedì, vabbè.
1: Bello!
0: Mi piacerebbe, sto cazzo.
1: Allora, amici, parentesi calcistica. Lui non segue il calcio, ma è di Como e quindi.
2: Bentornati ragazzi, bentornati. Ma l'abbiamo detto che Fabregas l'ha messo nel culo d'Allegri?
1: Non l'abbiamo detto.
2: Eh?
1: No.
2: Io non guardo il calcio, però la mia squadra, il Como, lo guardo volentieri. E mi fa piacere il fatto che in Napoli, ma più che in Napoli, Allegri l'ha preso nel culo un'altra volta. Arrogante di merda. Lolo.
0: Non sai in merito a cosa? L'acquisto di un giocatore?
1: No, lo reputo arrogante in generale.
0: Vabbè ragazzi, Fedro non c'aveva voglia e ha chiesto a qualcuno come farsi far venire la voglia.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Io non c'ho voglia di lavorare.
4: Ah?
1: Non c'ho voglia di lavorare.
4: Bene così.
1: Ma come faccio a farmela venire?
4: Dimmi tutto.
1: Cioè, tu lavori?
4: Sì.
1: Ma come fai a farti venire la voglia di lavorare?
4: Un po' alla volta.
1: Un po' alla volta cosa?
4: Bisogna farla venire.
1: Vabbè, ma insegnami il sistema, perché ti giuro, io dopo le vacanze proprio non c'ho voglia.
4: Bisogna lavorare, basta, c'è altro da fare.
1: Cioè, ho capito, ma se uno la mattina suona la sveglia, non c'è voglia di alzarti per andare a lavorare?
4: Brutta.
1: E quindi te come fai?
0: La mattina.
4: Scendo dal letto e vai.
1: Scendi dal letto e vai. La tua ultima invenzione per andare a lavorare, qual è? Dammi una mano, te prego.
4: La toccatina e la passerina.
0: Vedi?
1: Tu tocchi la passera per farti la voglia.
4: Ciò.
1: Ah, vedi, questa cosa non l'avevo mai fatta.
4: La toccatina e la passerina.
1: Quindi io devo dormire con una la sera prima per farmi la voglia il giorno dopo.
4: Sì, anche perché se rimani là due giorni ti fa diventare matto, quindi.
1: Tu dici, eh? Vabbè, proverò questo sistema.
4: Ok.
1: Grazie, eh?
4: Prego, ciao. La toccatina e la passerina.
0: Hai capito?
1: Funzionerà.
3: Peter Pan!

0: visto dall'anno 2019.
1: Amici di Vaggi, altro intervento sportivo. Iniziamo dagli US Open, ok?
0: Sì.
1: Io vorrei dire una cosa alla Katie Bolt, che è una tennista famosa. Dovete sapere, amici, che da qualche anno a New York si è legalizzato l'uso della marijuana. C'è un sacco di negozi e niente, sugli spalti si fanno le canne. Questo si sa da 2-3 anni, ma ieri ha fatto una conferenza stampa incazzatissima perché l'odore che si sente di marijuana mentre gioca la distrae e non riesce a concentrarsi. Gioca male
0: oggettivamente
1: sì. Che
0: allo stadio ti fai leccare, ma
1: che quando te la fai, è bellissimo, stai lì, te fai la tua cannetta, la partita 3-5 dura 5 ore,
0: ma pensa al giocatore,
1: ma adesso tu vuoi dirmi all'aperto uno che su in tribuna in alto si fa una canna, tu cosa vorrai mai sentire?
0: No, ma vai che si sente,
1: ma
0: forte,
1: che se sente, poi c'è sempre vento, ma che se sente,
0: no tu vai anche giro per le strade di Miami, ma senti un sacco l'odore della canna.
1: Alle strade è un conto, ma allo stadio, se è allo stadio concentrata, uno si fa la canna a 100 metri da te, ma che cazzo.
0: Vabbè, magari se la fa invece vicino.
1: Dai, Katie, sta serena, gioca e non rompi i coglioni.
0: Vabbè, ciao.
1: Rimaniamo a parlare di calcio, amici, perché dopo 2 giornate di campionato.
2: Ciao. La Rosea l'altro giorno il quotidiano intitolava "Sparito il VAR", come se fosse una cosa negativa. Era ora, magari prima fosse sparito il VAR. Grande Orsato, più decisione all'arbitro. Deve sparire del tutto il VAR, la tecnologia che ha rovinato il calcio. Grande Orsato, dai fiducia agli uomini in campo.
1: Non c'entra niente, esiste il VAR. Solo che contro la. L'anno scorso abbiamo abusato, quest'anno non si abusa del VAR.
0: Ma tutto forse ce n'era bisogno di abusare anche, no?
3: Radio Peter.

0: Va bene, novità musicale.
1: Dons, così, dons.
0: Dons, dons, dons.
1: Amici selvaggi, stiamo per sentire un eroe.
0: Sì.
1: Perché di questi tempi fare quello che ha fatto lui.
0: Però secondo me sai che stanno aumentando gli italiani che aumentano la prole, eh?
2: Ciao.
3: Vai. Ma Pedro, eccolo, camionaro romano, ancora te sto aspettando. T'avevo detto che mi arrivava la quinta.
0: Mamma
3: eccola
0: mia.
3: Qua, sfornata il 28 agosto. Diana.
1: C'è da dire che i romani scopano mediamente molto più del resto d'Italia, quindi voglio dire, è un po' normale, però 5 figli sei un eroe.
0: Non vi hanno fatto i corsi di salto della quaglia da quelle parti, eh?
1: Amici selvaggi, amici, vi prego, ve lo giuro, alzate il volume, perché il prossimo audio è meraviglioso. Alla faccia dei complottisti, va ascoltato tutto, dall'inizio alla fine.
0: Sciacchimica.
1: Smettila. Alla faccia dei complottisti, lui ci spiega esattamente come funziona, ascoltate bene.
4: Prima del 2019 hanno detto chiaro e tondo pubblicamente che la gente siamo troppo affollati,
0: allora,
4: quindi bisogna sterminarli.
1: Capito?
4: In via indiretta, ma lo hanno detto chiaramente. Uno che è sveglio, che capisce.
0: Vabbè.
4: Uno che dorme in piedi, va tutto bene. Come devo dirvelo? Devo farvi il disegnino?
1: Cioè,
0: vero?
4: Stanno impestando alimenti, aria, tutto quanto, il più possibile, per rompere le palle alle poveri comuni.
1: Adesso fai nomi.
4: Quindi mettetevi in testa che non esistono i complotti li stanno facendo i nostri politicanti bastardi. Non ce n'è uno che si salva. Dai nostri fino al capo dello Stato dell'America, eccetera. Ma il problema è che le alte cariche sono superiori, sono quelli che comandano il mondo.
0: Capito?
4: La Pepsi, la Coca-Cola sono diventate
1: Pepsi,
4: tutte aggregate a un'unica persona.
1: Capito?
4: Che sono dietro le quinte.
1: Capito?
4: Svegliatevi, informatevi,
1: allora,
4: che è ora.
1: Informatevi.
4: Ciao ragazzi.
1: Capri!
0: Lui è un agente, è un agente.
1: No,
0: è un
1: lui
0: agente
1: sa
0: segreto.
1: Cose. Bravo!
0: È un agente segreto, lui le sa ste cose, capito? Svegliati che dormi.
1: Allora, tu

0: non sapevo che avessimo un agente segreto friulano. Allora, in giro per il mondo,
1: allora,
0: così.
1: Innanzitutto tu devi smettere di fare l'accento friulano, perché ogni volta che vado in Friuli a fare una serata vengono gli ascoltatori che mi dicono: oh, ma Boxo ci prendo il culo.
0: Però faccio bene allora.
1: No, fa cagare.
0: Come fa cagare? Lo faccio selvati. Bene, se si riconoscono nel friulano.
1: Ma amici selvaggi, no, è proprio perché non si riconoscono.
0: Ma non è vero?
1: Amici selvaggi friulani, non ve la prendete con me, cosa volete? Comunque stavo per sentire, prima di andare in pausa, un piccolo Bonaccini, perché dopo aver sentito i vostri audio che parlano di varie cose, ha deciso che siete degli ignoranti poco acculturati.
2: Buonasera ragazzi, io volevo darvi ragione sulle considerazioni di Bonaccini, che Bonaccini, comunisti con Rozzi, bla bla bla. Però poi dopo, quando sento i commenti quella sul bar e quest'altro quale pesticidi politici che manipolano, bla bla bla, no ragazzi, chiedo scusa, ma un minimo di cultura serve, eh. Sì, non dico leggere la Divina Commedia, però ragazzi, cioè, sentendo certi commenti si capisce che la disinformazione regna sovrana. Però vabbè, l'importante è che sia partito il campionato di calcio. Buona giornata ragazzi, Bonelli Milko da Seveso.
1: Lololo.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Peter Pan.
5: Radio Peter Pan.
4: Forever Fan.
5: Forever Young.

0: Ma queste qua che ha parlato del complotto di qua di là, non è che per caso è andato della partita del tennis quando stavano fumando il cannone?
1: No.
2: La partita del
1: il tennis, gli US Open, che ha aspirato il fumo passivo della marijuana.
2: Okay. Si sentiva parecchio, perché sennò è molto chiuso lo stadio, Rimane lì poi l'odore della tutta marijuana.
1: Ma smetti. Amici, continuiamo a parlare di complotti, ok? Sì. Adesso io non so se mi compaiono questi articoli. Ho letto. Innanzitutto io prendo. Uso.
2: Non compaiono mai.
1: Cioè. Non lo so, è colpa del mio algoritmo. Che cazzo vuoi che ti dica?
2: Cioè, l'algoritmo, sì.
1: Allora, io sono un consumatore di
2: no, erba.
1: Scusa, stavo dicendo erba. Scusate, lapsus freudiano. Volevo dire insalata in busta.
2: Ok.
1: Che sembra sia. Ho sbagliato. Che però, sembra sia.
2: Però quello la devi fumare, sì, lo so. Mi raccomando.
1: Che sembra sia strapiena di pesticidi. Quella già lavata pronta all'uso.
2: Sì, probabilmente sì, sai.
1: Come probabilmente sì?
2: Cioè, se tu pensi a livello industriale la laveranno così bene, come la lavi tua, cioè è comoda, è praticissima, noi non stiamo lì a prenderci l'insalata, a lavarcela noi, a passarla poi, ad asciugarla, e quindi sicuramente non è
1: io
2: non
1: sono un grande consumatore di acqua in bottiglia, ok?
2: Anche quella, sì.
1: Sì, dice che l'acqua in bottiglia contiene più plastica, se ne bevi parecchia è come se ingerissi in una settimana una carta di credito. Mi sembra veramente esagerato. No,
2: questo è un po' esagerato. Questo secondo me è esagerato, perché altrimenti cagheremo carte di credito.
1: E poi io sono un gran consumatore di pan bauletto, sembrerebbe che il pan bauletto faccia malissimo. Allora.
2: Beh, il pan bauletto contiene un sacco di conservanti, questo è vero.
1: Vabbè,
2: e anche alcol.
1: Allora non mangiamo niente. Come alcol?
2: Sì, pan bauletto sì.
1: E l'alcol, il pan bauletto.
2: Così soffice.
1: Dai.
2: Eh sì.
1: Allora che mangiamo? Niente.
2: Ma mangialo, però non è.
1: Ma se fa male.
2: Vabbè, ma sei dimagrito lo stesso? E allora che.
3: Peter Pan.

0: arriva.
1: Sì, ce la fa?
2: Oh, le avevo finite le ferie. Amo finite.
3: Purtroppo.
2: Oh, si inizia a lavorare oggi, primo settembre. E dai. Cioè, io no, io ho iniziato a lavorare il 18. Voi che avete iniziato oggi. E dai.
1: Fedro che ha iniziato oggi, ma non è vero neanche quello. Da una settimana,
3: bravo,
1: che Fedro sta lavorando,
3: bravo,
1: alla ripartenza dello sfogatoio. Dai, su.
3: E a proposito di primo settembre, si sa quando è il classico periodo dei buoni propositi. Ah, adesso che trovo le ferie faccio, adesso che... Tra i buoni propositi, quasi sempre, c'è quello di tenersi in forma.
1: Sì.
3: La signorina è terrorizzata perché...
1: Ma tu hai fatto surf.
3: Windsurf. Sì, sì.
1: Quindi, vuol dire, a Jesolo hai fatto un po' di sport. Hai corso la mattina presto.
3: Ma
1: anche.
3: Scherzi, molto presto. E la signorina è terrorizzata.
4: Comunque io tra 10 minuti sarò in palestra e sono già terrorizzata da quanta gente ci sarà oggi, primo settembre. Per fortuna probabilmente durerà 15 giorni, poi già tre quarti rinunceranno.
3: Ma sì, i buoni propositi quanto durano? Da Natale a Santo Stefano. 10 giorni, 2 settimane, le palestre si svuotano di quelli, dei buoni propositi.
1: Io vedo che ne nascono sempre di più e si mantengono. Quindi la gente va sempre di più in palestra. Quindi le palestre non si svuotano, anzi si riempiono sempre di più. Radio.

0: ballava.
1: Era questo?
0: Sì.
1: A proposito di alimenti che fanno bene o male, mi hanno detto che se hai la diarrea e mangi dai 6 ai 12 chicchi di riso crudi, ti fanno passare la diarrea.
0: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Oh, mi hanno detto così.
0: Non riesci a digerirli, come cazzo fanno a farti passare la diarrea?
1: Mi hanno detto che se hai la diarrea mangi 6, dai 6 ai 12, una decina di chicchi.
0: Questa
1: diciamo.
0: È una cagata unica. Prendi i fermenti se c'è il
1: Che cacchio devo dire? Mi hanno detto così. Una mia amica me l'ha detto, non l'ho letto.
0: Stai leggendo un po' troppe
1: non
0: cose.
1: Non l'ho letto, una mia amica me l'ha detto.
0: Mi stai fidando un po'
1: avevo, per colpa dell'aria condizionata, avevo cagato e ho detto prendi chicchi di riso crudi. 10 chicchi di riso e ti passa la diarrea.
0: 10 chicchi. Ma adesso dimmi scientificamente come 10 chicchi di riso ti fanno passare la diarrea.
1: Ma che ti devo dire?
0: Anzi, vanno a irritare l'intestino, te la peggiorano.
1: Crudi?
0: Ma certo, non sono digeribili, quindi cioè, ti escono interi.
1: No, beh,
0: li che? Crudi?
1: Beh, li digerisci.
0: Ma
1: cioè.
0: Che cazzo li digerisci, crudi?
1: No, i nostri acidi.
0: Mangiati un sasso allora, se
1: sasso.
0: Scusa, è come un sasso. Vabbè.
1: Amici, il prossimo audio è molto serio. Si parla, è molto serio tra virgolette, però devo spiegare velocissimamente. C'è stata una sentenza di una ragazza che era stata violentata e il giudice non ha condannato lo stupratore, perché sentiamo la signorina come lo spiega giustamente.
2: Ed eccoci qua, se è giusto per sfogarsi. Oggi mi hanno ricordato i 10 secondi per denunciare le molestie sessuali.
1: È così.
2: Yeah! Quindi dobbiamo metterci col cronometro, metterci a contare e contare fino a 10 e sopportare fino a 10 per poi denunciare.
1: Sì, sì, questo è il risultato di una sentenza di un giudice che non ha condannato uno stupratore.
0: Però dovremmo sapere il perché non l'ha condannato. Cioè, in senso, qual è il motivo per cui uno non condanna uno stupratore?
1: Qualcosa a che fare con i primi 10 secondi, mi sembra.
3: Peter Pan!
0: Ah, cioè, se uno non si lamenta i primi 10 secondi.
1: Sì, una cosa del genere.

0: felice.
1: Ciao selvaggi, sono il papà più felice al mondo. Dopo 6 anni ho vinto a Cassazione di giustizia per una discriminazione per un bambino con autismo. Sono il più felice, eh? Ciao, buona serata. Guardate la legge del 16 del 7 2026. Una buona serata a tutti.
2: Lololo.
3: 16/7/2026, una cosa sì, molto recente, quindi.
2: Sì.
3: Ragazzi, devo dare un po' gli eventi di questo fine settimana.
4: Radio Peter Pan.
3: Innanzitutto Radio Peter Pan è media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna dal 1 al 7 settembre. Noi sabato 5 settembre saremo con dalle 19 alla Peripaglio con Sister Gloria, poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa Crew Pink Beer. Poi avremo anche il Peter Pan Impatto alle antiche sagre del Campanellis di Nimis. Come fai a non parlare così al Campanellis di Nimis? Dove troverete Maxwell e Fedro?
2: Amici friulani.
3: Fedro? Poi saremo al settembre la Tisanese, alla Tisana, ovviamente provincia di Udine, dove sarà una serata molto tranquilla.
2: Ha bisogno di ferie,
3: con Davi J e Fede che saranno tranquilli, mi faranno rilassare per sera. La cosa è se te alla tisana,
2: certo, beh, cosa vuoi? Non è che normale, la tisana.
3: Non è che era la serata a base di Red Bull
2: no.
3: È la tisana, quindi insomma, serata tranquilla, molto lounge, con Fede.
2: Andate con calma all'evento.

0: Fogatoio, che riprende questo primo settembre e non si fermerà più nemmeno un giorno fino a fine settembre.
1: Sì, infatti. Allora, amici selvaggi, siamo per sentire una signorina che lavora in un posto pubblico.
0: Sì.
1: L'argomento è gente maleducata.
0: Hey.
1: Sentiamo che dice.
2: Ciao selvaggi, io dico una cosa.
1: Dilla.
2: Che credo che il problema qua ce l'abbiamo sempre in Italia, nel senso che ci sono realtà mondiali in cui ci sono delle convivenze semplicemente dove esistono i buoni e i cattivi. Non c'è da schierarsi, basta vedere le nazionali, sono multietniche. Se dovessimo sempre stare lì a guardare il colore, l'etnia, eccetera, non andremo da nessuna parte, ci autoghettizziamo e alla fine ce la raccontiamo ognuno per conto proprio, ognuno per conto suo. Io vedo una popolazione di 10.000 persone, posso dire, lavoro in un posto pubblico, super, che gli insulti li prendo quasi più dalle signore per bene che dal tipico straniero. Invece dirò di più, che esistono solo i buoni e i cattivi, maleducati e gli educati, delinquenti e non delinquenti, e penso che questo sia un pensiero che non è buonista, è la mera verità, perché siamo persone cattive o buone.
1: Cioè, lei non distingue, si dice, io prendo insulti quasi tutti i giorni più dalle vecchiette che dagli extracomunitari, quindi...
0: ma le vecchiette ultimamente stanno diventando cattivelle, eh? Radio Peter.

0: Adesso io non ce l'ho con gli diversamente giovani o anziani che si voglia dire. Però anch'io ho notato che gli anziani ultimamente, io ad esempio li incontro al supermercato, ne incontro lì, li incontro, non è che, beh. Allora, innanzitutto gli anziani li ho visti parcheggiare nei posti dei disabili senza averne il diritto, così con molta nonchalance.
1: Però lo fanno anche i giovani, dai, non è che sono solo gli anziani.
0: Usano
1: i civili lo fanno.
0: Dei guanti per il reparto frutta e verdura, non gliene frega niente. Loro toccano tranquillamente frutta e verdura come
1: ma
0: se.
1: Non sono tutti così.
0: Però a me mi capita spesso. Se stai arrivando.
1: Poi dipende a che ora vai al supermercato. Se tu vai a orari.
0: Orario anziano io vado. Quello a metà mattina.
1: Per forza trovi gli anziani.
0: Per quello.
1: Ma se vai a orario giovane trovi anche lì il giovane che
0: l'altra volta stavo arrivando col carrello alla cassa, una signora anziana mi ha dato una carrellata per arrivare davanti a me.
1: Perché la signora vuole avere la precedenza.
0: Dai.
1: È come nell'autobus.

0: Palio di Montebelluna, poi faremo la domenica che è il gran finale del Palio, con dalle 19 la per il Palio in diretta con Marco Boffa e Alice Fassina, e poi dalle 22 la notte di supereroi con Peter Pan 2000 Heroes, ci sarò io insieme a Edo, Andrea Nordio, Rocket e l'animazione di Lex Serafo.
1: Un gruppetto di supereroi proprio, eh?
0: Ammazza.
1: Cagiamoci sotto,
0: E la gnocca?
1: E infatti.
0: Ci sarà anche la gnocca?
1: Sarà Animis.
0: La gnocca portatela voi.
1: La porta Maxwell Animis.
0: Animis, ma il giorno prima.
1: Rimangono lì.
0: Rimangono lì, hai ragione.
1: Stai scherzando.
0: Vabbè, 393-7366-240.
1: Allora, amici, io non ce l'ho con gli anziani o con gli over 60, anche perché ricordo che ho 57 anni.
0: Esatto.
1: Non sono molto distante.
0: Sarebbe come avercela con se stesso.
1: Sì, esatto. Però lui...
2: Ma ragazzi, ma che problemi avete oggi con gli anziani? Prima con gli ultra sessantenni e i cellulari, ora con gli anziani e i supermercati. Ragazzi, io ho 50 anni, quasi quasi mi sento tirato in ballo. Un abbraccio, allora. Angelo da Orte.
0: Fedor in spiaggia fa un po' il bro e quindi si lega un po' alla mentalità dei bro per poi criticare l'anziano che sta in spiaggia. Quindi sei stato troppo in spiaggia vicino ai bro. Ti senti troppo bro, va bene?
1: Va bene, amici, stiamo per parlare del presidente degli Stati Uniti.
3: Ma quanto coglione deve essere sotto Trump. Veramente, guarda, da C maiuscola. Una volta mi piaceva, ma dopo che è stato rieletto, guarda, è diventato veramente... posso dire di nuovo un coglione.
4: Attenzione.

0: ma alla fine sto tormentone quest'estate l'abbiamo avuto o non l'abbiamo avuto?
1: Beh, sicuramente uno è stato questo.
0: Sì. Va bene, allora, vai. Amici, vi prometto che non parlerò più degli anziani per questa puntata, ma questa cosa devo dirla. L'ultima, giuro, l'ultima.
1: Ma è finita la puntata.
0: Giuro che è l'ultima, ok, amici? Spero non si offendano. Ho avuto a che fare con delle persone quest'estate che avevano una certa, sì, che fumavano il sigaro.
1: Mamma mia.
0: Amici che fumate il sigaro, vi voglio bene, però il sigaro puzza. Altro che la marijuana sui campi degli US.
1: Beh, no.
0: Il sigaro puzza un sacchissimo.
1: Come la marijuana? Come la marijuana?
0: Questo cazzo. Cioè il sigaro proprio dà un fastidio.
1: Ma perché ti piace la marijuana?
0: No.
1: A quello che piace il sigaro, ma pensa al contrario.
0: No, ma quando sei in mezzo a 10 persone e uno fuma il sigaro, rompe il cazzo un sacco di amici del sigaro. Non vi incazzate, vi voglio bene, ma il sigaro dà un fastidio. Ma un fastidio. E questi due, diversamente giovani, fumavano il sigaro come se fosse una Marlboro. Niente, non se ne sbattendo.
1: Ed erano in spiaggia all'aperto, perché una volta si fumava il sigaro anche negli ambienti chiusi.
0: No, ma è una cosa.
1: Eppure era molto più diffuso ed era anche molto più accettato il sigaro.
0: Dà fastidio, dai, il sigaro.
1: Perché
0: è
1: non sei più abituato. Ma guarda che anche quelli che non fumano la marijuana gli dà fastidio l'odore della marijuana.
0: Posso capirlo. Così come se non fumi ti può dar fastidio l'odore della sigaretta, non è quello. Però il sigaro è proprio invadente, è forte, è fastidioso.
1: Vabbè, 393 736 740, tra poco anche il collegamento con Radio 4.

0: over 60. Tra poco lo sei anche tu. E sarai uguale a loro. La la la la.
1: Te l'ho già detto prima. Il giorno che mi vedi fare dirette e video da un quarto d'ora, puoi sopprimermi.
2: E ti vedo modificare lo stato di WhatsApp. Sì, perché poi è una cosa che. Okay, loro si guardano lo stato. Io non. Ma, cioè. Tutti guardi lo stato di WhatsApp.
1: Zero, zerissimo.
2: C'è una cosa che io proprio non guardo.
1: Anche con Instagram.
2: Non fa parte della nostra.
1: No. C'ho le foto profilo di 10 anni fa, anche quella di WhatsApp.
2: Vabbè, sì, tu sei anche i social in generale. Bene, ragazzi, collegamento con la succursale Radio Interpan, Radio Coatta c'è anche a Roma.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Pronto?
5: A Buino!
4: Chi è?
5: A Coatto!
4: Chi è?
5: Sono l'anima!
4: Continua da solo, dimmi.
5: E niente, stiamo a cercare una nuova voce buina per Radio Coatta. Ci sei stato segnalato.
4: Vero?
5: Sì. Se ti dico vattela pia?
4: Del culo.
5: Bravo. E il sinonimo di sorca?
4: Sinonimo di sorca, porca.
5: Come il sinonimo di sorca, porca?
4: Perché il sinonimo di sorca?
5: E il sinonimo di sorca qual è?
4: Un meglio.
5: Sarà fregna, no?
4: Ah, certo, è vero.
5: L'anima di lì?
4: Portacci vostri.
5: Bravo, c'è pure la voce coatta, io ti segno, eh.
4: Vabbè, ciao, ciao.
6: Pronto?
5: Alaziale!
6: Eccolo presente.
5: A coatto!
6: Scoattone però.
5: Sono l'anima.
6: De lì morti.
5: Niente, t'amo chiamato perché stavo a cercare una nuova voce burina para Radio Coatta, ci sei stato segnalato.
6: E beh, ecco, io più coatto di così, oh.
5: Lo vedi?
6: Io sono pure burino, perciò, ma proprio doc, eh.
5: Ma si sente, è stata una buona segnalazione.
6: E lo vale, sono contento. Che dici, caro?
5: Niente, se ti dico vatte la PA?
6: Ander secchio.
5: E l'anima di lì?
6: Quelli nostri.
5: Sei un po' troppo delicatino per essere buino, te lo dico, eh.
6: Coattone di quelli proprio, però i coattoni non li trovi al paese, qui li trovi più in città.
2: È vero?
7: Pronto?
5: A Chiappona!
7: Chi è?
5: A Burinotta!
7: Vabbè.
5: Sono l'anima!
7: Chi?
5: L'anima!
7: È Bellimotta!
3: Peter Pan!

0: siamo alla fine di questa interminabile puntata. Mi sembra che siamo in diretta da 6 ore.
1: Lo so, no, devi prendere un attimo i ritmi.
0: Pochetto.
1: Lo so.
0: Un pochetto, sì.
1: Vedrai che tra una settimana ti sei abituato.
0: Così presto,
1: sì,
0: dici?
1: Sì. Io ricordo anche che da sabato 1 settembre ricominciano i corsi della Peter Pan DJ Academy, perché dovete sapere che Marco Bax e Fedro hanno iniziato a fare radio grazie alla Peter Pan DJ Academy.
0: Ah, vedi, non me ne ero mai accorto.
1: Certo, tu abbiamo fatto il corso della Peter Pan DJ Academy nel lontano
0: 2005,
1: certo. Sabato 3 ottobre ripartono i corsi DJ e vocalist e anche speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, andate nel sito peterpan.it e lì c'è tutto quanto quello che serve per iscrivervi e anche i prezzi per partecipare.
0: Molto bene, selvaggi, siamo alla fine, giusto il tempo di sentire l'ultima signorina. Questo è un classico dello sfogatoio, lite tra automobilisti.
2: Io volevo sfogarmi contro quel coglione che ha deciso di tagliarmi la strada in rotonda. Sei proprio un coglione del cazzo, fatelo dire, è proprio un coglione. Spero che stai ascoltando, perché così la tua morosa capisce quanto sei coglione.
1: Bastarda,
2: ignorante,
0: lololo,
1: viperita signorina.
0: Sì.
1: Le signorine ultimamente sono quelle che fanno gli sfoghi meno scontati e anche più originali.
0: Vedi?
1: Mi stanno piacendo molto le signorine dello sfogatoio.
0: Molto bene.
1: Noi vi lasciamo con Feel the Vibe e ci sentiamo domani sera poco dopo le 17:30. Più che al mattino presto dalle 4 alle 6.
0: Grazie a tutti!

0: Sono matta.
1: Svegli indesiderate. Vi siete svegliati a mamma? Buongiorno. Avete preso il caffè? Ve la siete fatta la doccia? Avete fatto colazione? Dai che tra poco si parte. È mercoledì 2 settembre, il giro di boa. E tra poco, buongiorno, ci sono le sveglie.
2: Radio Peter Pan. Giro se batte. È troppo forte.
1: Peter Pan clock. È l'ora di svegliarsi, le sei da un minuto.
3: Peter Pan clock. Peter Pan.
4: Squat. Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
9: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a

0: là sotto alla radio. Tu devi sapere che sotto alla radio ci abbiamo una palestra tipo a 100 metri. Devi sapere che al mattino alle 6:15 è piena di gente. Però non me ne ero mai accorto. In realtà sono abbonato anch'io, però forse sono andato 3 volte. Tra poco mi scade l'abbonamento, ma hanno pure chiamato per rinnovare. Con che coraggio, non sono mai venuto. Però al di là di questo, tipo l'inverno, boh, non mi sembrava ci fosse tutta sta gente. Facile andare in palestra quando fanno ancora 30 gradi alle 6:15. Ma perché c'è ancora gente che va in palestra alle 6:15? Ma c'è ancora gente che va in palestra? Ma veramente andate ancora in palestra? Vabbè, buongiorno, ciao, sono Fede, ci sono le sveglie.
1: Sveglia ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
2: Ma perché, amici?
3: On Radio Pizza Power.
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te.
2: Un saluto alle briganti.
4: Sveglie indesiderate. Con Fede.
5: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
6: Una bella idea. Complimenti.
7: Sei svegliato!
0: Buongiorno, 6:09, mercoledì 2 settembre 2026, è il giro di boa. Oggi è mercoledì, il giorno in cui ci siamo alle spalle, sì, ci siamo alle spalle, ci siamo lasciati alle spalle i 2 giorni più brutti della settimana. Ma il weekend è ancora così lontano. Mamma mia, ci vuole tanta tanta fede. Io sono Fede, a proposito, colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan ormai da un anno quasi abbondante, dalle 6 alle 7 con le sveglie indesiderate. Poi arrivano i remix con il Derbix Show dalle 7 alle 10 e poi continuiamo, insomma, tanta festa da fare insieme durante la giornata. Comunque questa storia della palestra piena alle 6:15 un po' mi triggera, cioè un pochino mi fa venire i sensi di colpa, perché dico, cioè io sono abbonato ogni volta, dico ci vado domani e a forza di dire ci vado domani in realtà mi è quasi scaduto l'abbonamento. L'altro giorno facevo un power nap pomeridiano tipo intorno alle 16, mi ero appena appoggiato, la sera dovevo andare a fare un po' di festa con Radio Peter Pan a Ciano del Montello. Dico vabbè, non metto modalità aereo semplicemente perché mi devono consegnare un pacco, allora dico metto silenzioso, al massimo la vibrazione mi sveglia. Che fa? Che fanno? Mi chiamano al telefono, numero che non ci ho salvato, dico oh, è il corriere. La palestra. Ciao Federico, sono Samantha della palestra, volevo sapere... Ho attaccato, mi dispiace, scusa Samantha, non so neanche se veramente ti chiamavi Samantha, però sinceramente no, ma tu ce l'hai lo storico, no? Lo sai che non sono mai venuto, forse 3 volte, ho fatto 2 volte yoga, altre 2 volte la doccia, un'altra volta barba e capelli, una volta solo il fono, e tu mi chiedi per chiedermi se voglio rinnovare l'abbonamento, ma

0: disco che abbiamo suonato in questo mercoledì delle sveglie indesiderate.
1: Ai ai ai, ma c'è qualcuno stamattina? Sì, dai, penso di sì.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Fede! Oh! Dietro di me nel camion c'è un posto libero in pedana. Chi vuole venire a fare palestra? Alle 6.
0: Ma sei matto.
2: Qua un posto c'è. Venite a caricare la monnezza. Altro che palestra. Un abbraccio da Giovannino.
0: Ciao Giovannino.
2: Offerte valide anche per te.
0: Sì, sì, a Roma si dice l'allero, come dire, non mi rompere scatole Giovannino con la palestra, la pedana e la monnezza alle 6 del mattino.
3: Buongiorno Fede. Buongiorno. Buongiorno. Cazzarola, quanto mi manca. Il buongiorno di Comparma. Buongiorno Comparma.
4: Buongiorno Comparma.
3: Bentornato.
0: Grazie.
3: Tra noi. Era ora e si sentiva la tua mancanza. Cazzo. Vai che andiamo.
0: Andiamo.
3: Fede, sai perché te l'ha chiesto? Sai perché ti hanno chiamato?
0: Che hanno trovato il
3: perché
0: broccolo.
3: Con te ci guadagnano.
0: Apposta.
3: Paghi un anno e ci vai 3 volte.
0: Esatto, hai detto bene.
3: E di conseguenza volevano riguadagnarsi. No, Fede, lascia stare, non fa per te.
0: Bravo, hai detto bene, non fa per me e soprattutto mi freghi una volta. Altri 300 euro non te li do.

0: Buongiorno.
1: Sempre belli carichi. E lì è il tipo della sponda che se vuole viene a spancalare bancali con mani di verdura. Facciamo garetta.
0: Parte buongiorno. La sfida, buongiorno. Oh, mi piace sta cosa di fare la sfida a chi fa più fatica al mattino. Io perdo sicuro. Allora, è arrivato il momento di una delle rubriche nuove, delle sveglie indesiderate. Magari se da poco, anzi, se proprio oggi il primo giorno in cui ci riascolti, devi sapere che al mattino io ho i pensieri intrusivi. Cosa sono? Sono delle idee o degli impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino molto presto, che ti fanno dire, forse sto tizio c'ha bisogno di uno proprio bravo. Anzi, se poi tu vuoi condividermi il tuo di pensiero, che è quella canzone, quella pubblicità che ti torna in testa veramente senza un motivo, e io sono qui, al 393-7366-240. Ieri guardavo un sito che parlava di tutta roba vecchia,

pubblicità del 12:40 delle pagine bianche. Ma ve le ricordate le pagine bianche? Io sta roba proprio ce l'ho in testa, dico, ma sono fallite le pagine bianche? E invece no, ancora esistono. E poi io ero più affezionato, ero più team pagine gialle. E tu invece sei più team pagina... Che domanda di me. Sei più team pagine bianche o pagine gialle? Mannaggia, sembrano i sondaggi di Edo. Dai, dimmelo. Pagine bianche che hanno nomi, cognomi, indirizzi, o pagine gialle che hanno le pubblicità?

0: Tonks insieme a Boys Noize, Getaway qui su Radio Peter Pan, le sveglie indesiderate di questo mercoledì. Il Giro de Boa è lontano ancora il weekend, però ci stiamo avvicinando, dai, possiamo dirlo. A proposito di pensieri intrusivi, quel pensiero che ti viene al mattino che non so per quale motivo, ma ti prende la testa. Io ho fatto 12:40, il motivetto 12:40, pagine gialle, pagine bianche. Invece senti Matteo come è preso stamattina.
1: Alla fine di un buon pasto pesce pasta con il pesto c'è rimasto un posto, ma quel posto è prenotato dando a essere cavaggiato e di seguito nel freezer congelato.
0: Tutti insieme!
2: Gran sole, il nettare degli dei. Gran sole, il nettare degli dei.
0: Pure Matteo non è che sta preso benissimo. E poi aggiunge: quella del 12:40 me la stavo canticchiando proprio ieri comunque. Oh, poi se anche tu c'hai un pensiero intrusivo, se domani mattina ti svegli e dici mamma mia mi è venuta in mente quella canzone, quella cosa che non mi veniva in mente da 100 anni, e vuoi condividerla, noi siamo qui, anche perché voglio dire siamo una banda di matti. È arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero le notizie che trovo al mattino che mi fanno dire quasi quasi me ne torno a dormire. 105 chiamate in un'ora mentre è in caserma, i carabinieri mettono il telefono in modalità aereo. Cioè, tu vieni arrestato a Verona perché c'hai una piccola quantità di stupefacenti, sei un piccolo spacciatore di borgata, no? Un piccolo imprenditore, possiamo dire così. Mentre ti stanno facendo i controlli, ti arrivano 105 chiamate perché giustamente i consumatori dicono: no, frate, ma la roba mia me la puoi portare? Guarda, non è il momento, ti richiamo tra poco. Come ti richiamo tra poco, scusa? A un certo punto, al 105esimo cliente, hanno dovuto mettere modalità aerea e dire: guarda, forse il tuo giro è più grande di quello che pensavamo, forse. Mamma mia, che bello! Quando

0: fanno in questo mercoledì. Attenzione, perché mercoledì di solito da queste parti passava anche il buon Don Fede. Chissà, magari ha fatto troppa festa, quindi non si presenta. Comunque, a proposito di pensieri intrusivi, ci è arrivato già un super richiestone per domani da parte di Francesco, che ha tirato fuori una perla che non sentivo da tanto tanto tempo. Io torno tra poco, vado a prendermi il caffè e poi forse dovrebbe passare da ste parti Don Fede.
1: Svegli indesiderati.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
8: Forever Summer. Svegli indesiderati.
9: Buongiorno, compare, ma!
10: Buongiorno!
9: Oh, mamma mia, oggi mi piaceva proprio dormire. La sveglia 7 volte l'ho spenta. Mannaggia Santa Lucia.
10: No, compare, ciao. Ma come mannaggia Santa Lucia? Mo che tra poco arriva Don Fede.

0: sapete quante cose che ci spara bam, bam, bam, bam, la mattina?
1: Buongiorno fedeli della sveglia indesiderata. Sono tornato, è il mercoledì, è il Giro de Boa, è il giorno che ci ha fatto lasciare alle spalle i due giorni più brutti della settimana, ma il weekend è talmente lontano che non lo vedi nemmeno col binocolo che usi per spiare la vicina che si fa la doccia. Ah, peccatore, ormai siamo ripartiti, la sveglia suona presto, ricomincia il traffico e insieme a lui tornano le madonne. Tu? Tieni il volante fissando il vuoto come uno zombie e cerchi risposte a domande che ti sei fatto durante l'estate con 15 gin tonic in corpo. La religione ti dice che mancano 114 giorni a Natale. Lo Stato ti dice che manca poco e la benzina arriva a 3 euro. E il tuo analista dice che mancano 3 minuti all'esaurimento nervoso. Ma tieni duro! Duro come quando spigo il binocolo la vicina che si fa la doccia. Sei proprio un peccatore. E reggi botta sperando in un weekend di fuoco. Oh, non prendere fuoco però, per favore, perché ci servi la settimana prossima. E se sentirai che perderete la speranza, cari fratelli e sorelle, come sempre,

0: San Gennaro, San Tommaso, San Francesco, prega per noi.
1: Pregate per noi, ma Don Fede invece a quanto pare non è stato proprio ben accolto. È arrivato più di qualche messaggio al 393-7366-240 che diceva che più che un don sembrava un tossico. Lo so, non l'ho incontrato per i corridoi, forse, sai, le vacanze hanno avuto effetto anche sul don.
2: Compare, mamma, senti una cosa, questa non mi sembra la voce di un don. Questa è la voce di una persona fatta, mi sembra. Ecco.
1: Anche il compare ma ci ha messo il suo carico anche stamattina. A proposito di religione, di chiese, non so se avete letto qualche notizia in questi giorni. 3 episodi in pochi giorni tra Lombardia e Sicilia hanno coinvolto altrettante chiese. A Pavia è stata violata la cappella del cimitero. E qualcuno dirà: a me nessuno che vuole violare la mia di cappella. Dai, per favore, possiamo crescere. La cappella del cimitero monumentale di San Giovannino, quello di Radio Sorriso, non so se lo sapete. E poi a Pavia, insomma, oltre al tabernacolo, poi sono state portate via ostie consacrate, sono state ritrovate poi a terra e successivamente portate in Duomo. Mentre a Poggio Rusco il tabernacolo, un'opera in marmo degli anni 50 dal valore di circa 6.000 euro, era invece vuoto al momento del furto. Insomma, stanno cercando di capire se questi episodi tecnicamente sono collegati o meno, e tra le ipotesi al vaglio compare anche un possibile utilizzo delle ostie per messe nere o pratiche legate anche a sette sataniche. Non lo so, non lo so, mi mette un po' a paura sta roba, non so se sono collegati o meno, vedremo se esce qualche notizia. Qualcuno invece aggiunge: Don Fede ancora sotto effetto di gin tonic. Non lo so, non l'ho mai incontrato durante

appunto torna il Palio, 36esima edizione tra tradizione, gusto, spettacolo, sfide tra contrade che si sono già incontrate, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata e tantissimi eventi ovviamente di Radio Peter Pan, con una super novità di quest'anno: puoi seguire le contrade in gara live direttamente dalla nuova app Palio di Montebelluna per vivere la magia del 36esimo Palio del Vecchio Mercato dal 1 al 7 settembre. Vi ricordo i nostri appuntamenti su al Palio: sabato 5 settembre c'è dalle 19 la Peripalio con Sister Gloria e dalle 22 il Pink Power con Stefi De Cicco, Francesca Voice e tutta l'animazione rosa, mentre domenica sempre si replica aperitivo dalle 19 in diretta questa volta, quindi o passi o ci ascolti con Marco Boff e Alice Fassina, e dalle 22 la notte da supereroi con il Peter Pan 2000 Heroes in console, Marco Baxo, i remix Edo e Andrea Nordio, Rocky, Lex Servo e tutti, vabbè. Ma la cosa bella è che non è che solo loro sono vestiti da supereroi, la cosa bella è che anche voi potete, anzi dovete vestirvi da supereroi, non da Catwoman.

0: nuovo disco delle sveglie indesiderate di questo mercoledì. Il Ghiro de Bo è passato, è anche tornato Don Fede. Vi ricordo l'appuntamento delle 13 con Peter Pannamanetta. E poi, se domani torno in tempo, perché io stasera insieme a Andrea Nordio vado a vedere Udinese Venezia, sperando non vada nei supplementari, ai calci di rigore, in teoria domani dovremo tornare. Come sempre, una buona giornata e soprattutto abbiate fede. Ciao!
1: Sveglie indesiderate con Fede.
2: Rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
5: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Mancano 5 secondi alle 7.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, questi sono gli ultimi aggiornamenti sul traffico nelle autostrade. Cominciamo dall'Autosole, c'è una coda di 3 km per lavori tra Caianello e San Vittore in direzione di Milano, 1 km di coda invece tra Modena Nord e Modena Sud per lavori in direzione di Napoli. Ora la A4 con code segnalate tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino per un veicolo in avaria. A26 prudenza per il personale su strada che sta effettuando lavori fra l'allacciamento della A26 Genova Voltri Gravellona e l'allacciamento con la A4 in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Buon viaggio!
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray!
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
20: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: E tu? E tu? È tutto pronto per l'inizio della puntata di metà settimana già del The Remix Show e quella del mercoledì.
1: Sarà pure metà settimana, ma è l'inizio del mese. E quindi buoni propositi per il mese di settembre.
0: Non solo per il mese di settembre, proprio per la stagione nuova. Perché da adesso voglio dire.
1: Questo è per me, te. Cioè, nel senso, noi adesso dobbiamo fare i conti. Vedo che Fede non ha neanche girato la pagina del calendario.
0: Gira. Facciamo una cosa, ragazzi. Allora, buoni propositi per il mese di settembre degli ascoltatori del The Remix Show: quello di imparare il testo della nuova sigla. Ok?
1: Allora, leggiamolo.
0: Ok.
1: Vado, una frase a testa:
0: presto devi accendere la radio, right now.
1: Peter Pan alla mattina con il Remix Show.
0: Oh my god, Andre ed Edo dietro al mixer, ma dimmi tu come sto.
1: E li sento sempre on air, ma di argomenti no.
0: Non mi parlare se in radio c'è il Remix Show.
1: Alla mattina sono i top, sono i ragazzi.
0: Se ci son loro, radio no stop.
1: The Remix Show, Peter Pan, turn the speakers up. Capito?

0: cosa dice? Cosa dice qua? 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Bene, allora il tutorial l'abbiamo fatto, sì. Quindi adesso siete ufficialmente pronti per affrontare questa nuova stagione del The Remix Show.
0: Quelli che non hanno pagato il premio non hanno sentito il testo della sigla vecchia. Questo è quello che succede.
2: Ho già eliminato dalla mia testa.
0: Ieri ti ho fatto una promessa ed ho detto: mi piacerebbe tanto risentire un disco sveglia con una canzone che in realtà non è una canzone nuova o super tamarrissima, mm-hmm. però che porta un mood positivo. È il disco sveglia di oggi.
3: Disco sveglia. Disco sveglia. Disco sveglia. Disco sveglia.
4: Sveglia ragazzi.
0: Non stupitevi se a un certo punto dite: ma parte o non parte?
1: Perché parte questa, non parte.
0: Questa è la versione extended, ma e soprattutto senza voci. È la versione.

0: mia, oh,
1: che disco.
0: Ma non sarà troppo, dico, non sarà già una cosa esagerata per le 7:12?
1: Ma non è in realtà una super esagerazione, quella arriva poi più tardi.
0: Ah, ok.
2: Allora silenzio, più tardi. E non voglio sentire una mosca fiatare.

0: bene, diciamo così, questi vanno tutti gli audio oggi.
1: Fai vibrare. Comunque, asta del fantacalcio fino alle 3 di notte, sto morendo.
0: Voi siete pazzi. Io mi immagino l'unico modo per farlo, secondo me, è con la cocaina. Voi lo fate con la cocaina, dite la verità. Vi drogate per fare il fantacalcio fino alle 3 di notte, perché non siete sani.
2: Non riesco a capire com'è possibile che voi abbiate una passione che vi tenga svegli fino alle 3 del mattino e poi alle 7:13 siete qua. Sì. Cioè, vuol dire che hai fatto questa cosa qua fino alle 3 del mattino. Metti anche che poi non eri a casa tua, torna a casa, vai a letto.
0: Ma certo.
2: Ti svegli. Avrà dormito 2 ore questo ascoltatore.
0: Cioè, noi che ieri siamo usciti per l'aperitivo lungo con Angelo PA1 ci stiamo pentendo tantissimo e siamo tornati a casa alle 10. Cioè, questo.
2: Vi rendete conto?
0: Come siamo presi?
2: Dai.
0: Come siamo presi? Vabbè. Oh.
3: Ah. Remix, ma se continuo a gridare dal mio camion 1, 2, 3, 6, 7.
0: Bravo.
3: Va bene lo stesso?
2: Va bene lo stesso.
0: Fammi fare anche un saluto a DJ Karins, che ho visto che ha mandato un messaggio stamattina. Insomma,
2: grande Karins, grande.
3: Andrea, Edo, scusate, ma non ci ho capito un cazzo.
2: Non ti preoccupare.
1: Andrea, Edo, che musica da Teroni.
0: Ma come musica da Teroni questa, dai?
4: Remix show, non mi parlare, Remix show.
0: L'hai imparata tutta.
2: Bravissimo.
0: Sta comunque meglio di noi.
5: Attenzione,

0: sicuramente l'avete fatto anche voi dall'auto, come avete provato a cantare la sigla del The Remix Show. Adesso aiuteremo tutte le persone che hanno difficoltà nella comprensione del testo, ma neanche comprensione nel senso capirlo, è proprio capire le parole, perché alcune non si capiscono.
1: Buongiorno Egat, allora la sigla nuova devo mettere mi piace. Beh, però non capisco le parole, quindi stanotte mentre sarò a lavorare mi riascolterò in rotazione i primi minuti della puntata di oggi dall'applicazione.
0: Bravo.
1: E così la imparo a memoria e domani ve la canto tutta.
0: Siccome siamo ti vogliamo bene, vogliamo bene a tutti quelli che ascoltano Radio Peter Pan e il The Remix Show in particolare, ti abbiamo mandato il testo, e per tutti quelli che vogliono impararla o comunque capire meglio le parole che sono cantate nella sigla, mandiamo il testo in privato.
2: Sì, poi domani facciamo il test. Chiedetecelo. A chi lo mandiamo, eh?
0: Facciamo il test del testo. Chi lo vuole comunque ce lo dica.
3: Luigi di Murano.
2: Sentite,
3: sto aiutando un mio amico a fare la raccolta dei bastardi granchi blu.
2: Masti polipi.
0: Li hanno messi. Avevano mollato i polipi perché si mangiavano
2: in laguna, però.
3: Guardate che meraviglia.
0: Hai ascoltato fino alla fine?
3: Siamo nel centro della laguna di Burano.
2: Fino a qua l'ho sentito. Okay. Salutiamo Luigi di Burano con il suo amico in questo momento lì in mezzo alla laguna a raccogliere. Quanti granchi blu hanno raccolto secondo te? Secondo me chili e chili.
0: Quanto grandi sono poi?
2: Visto che roba.
0: Cioè sono proprio dei bestioni.
2: Basta, c'è anche la canzone.
0: Mangiano tutto.
2: La canzone?
0: Qual è?
2: Granchio blu, corro con il mio fratello.

0: Allora, ricordati questo nome. Renato.
1: Renato.
0: Renato. Perché? Ha voluto il testo della sigla del The Remix Show, però ha scritto anche test per il testo. Quindi lui domani sarà interrogato.
1: Domani alle 8.
0: Alle 8.
1: Alle 8 quando gli mettiamo la sigla.
0: Mezz'ora. Anzi, per imparare tutta quella roba a memoria.
1: Se c'è qualcuno che alle 8 sarà qui e sentirà quindi di nuovo la sigla nuova che insomma che abbiamo e abbiamo fatto sentire i primi giorni della nuova stagione, vi mandiamo il testo in privato, così lo studiate e alle 8 lo cantate insieme a noi.
0: C'è invece un bel messaggio di Andrea, un altro ascoltatore, che dice: oggi saluto i miei colleghi perché cambio azienda. C'ho un po' d'ansia e dispiacere. Sono circa 2 anni che lavoro lì per questa azienda. Devo dire che mi dispiace lasciare i miei colleghi perché non mi ci trovavo male. Fatemi un in bocca al lupo per il nuovo lavoro.
1: E lui aveva problemi coi paroni.
0: Probabilmente sì.
1: Scaini.
0: Gli ha detto: guarda che di là mi offrono il doppio.
1: E gli ha detto: vabbè,
0: va bene, vai pure.
1: Perché ogni tanto succede anche così.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli regolamentari su vantaggiunieuro.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto.
14: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Mi vedi un po' più entusiasta del solito, Edo?
1: Sì.
0: Ci sono delle cose belle che ho i biglietti, ecco, per fare queste cose.
1: Bene.
0: Stasera andare a vedere l'Udinese, Venezia Udinese, Coppa Italia, anzi Udinese Venezia, Coppa Italia, vede anche Fede. E poi ho preso i biglietti per andare al cinema questo fine settimana.
1: A vedere che cosa?
0: Oceania Live Action.
1: Ah.
0: E ho preso i biglietti del di fine settembre per andare a vedere Avengers Endgame Extra. Quindi vado a vedere anche quello. Rinnovo l'invito, andiamo tutti insieme, ragazzi. Vediamo.
1: Dove li hai presi questi biglietti?
0: A Silea.
1: Purtroppo la mia macchina non arriva fino a lì.
0: Andiamo a Silea e io ci vado domenica 27 settembre, ragazzi. Ci vediamo tutti quanti là, così guardiamo il film tutti quanti insieme.
1: Dai, di anche il numero della sala e il.
0: Quello. C'è uno spettacolo solo.
1: Ah, ce n'è solo uno. Ok.
0: Ce
1: allora
0: ne fanno solo uno alla sera.
1: Va bene, va bene, va bene. Qua gli ascoltatori sono veramente in fermento stamattina.
2: Sì. Mercoledì, giro di boa.
0: Bravo, bravo.
1: Poi c'è invece un altro ascoltatore, Nicola, che ci ha fatto anche un'immagine molto molto bella e se l'è preparata da solo praticamente, okay. E dice di avere il premio.
3: Buongiorno ragazzi, finalmente sono un radioascoltatore premium anch'io.
1: Bravo.
3: Grandissimi. Grandissimi.
0: Guarda bene la foto, sembra scritto tipo tonno premium, perché sembra la scatola della scatoletta del tonno, quello in barattolo, non in
1: certi filetti, no? I filetti di tonno, quelli buoni da.
0: Quelli che consigliano i nutrizionisti.
1: Quelli che guardi e poi vedi quanto costa il chilo e dici vabbè, ma io
0: che
1: tonno.
0: In realtà non è che costi poi così tantissimo,
1: Devi mangiare tanto tonno.
0: Sono 120 grammi sgocciolato. Sono esperto di tonno in barattolo.
1: Mamma mia.
0: Quello è tonno in salamoia, pensa.
4: Radio

0: il 27 settembre? È il 27 settembre?
1: Sì, domenica 27 settembre.
0: Dai, smetti.
2: Ma sono in ferie, che vuoi?
0: Ah, ok. No, sono dall'altra parte dell'Europa.
1: C'era un ascoltatore che invece ha detto che è riuscito a prendere i biglietti tipo il giovedì, appena esce nelle sale, perché appena esce, tipo il primo giorno è a 4 euro.
0: Mamma mia, buono, buono.
1: Ma io ho provato a guardare di prendere per i 24, tutto esaurito, li ha presi tutti lui, credo.
0: Certo. C'è un altro ascoltatore che purtroppo dice 27 settembre. Non può neanche lui, non può neanche lui, è a Monaco all'Oktoberfest.
1: Mi spiace, però posso dire, fate bene. Cioè, tu che sei in ferie, lui che va all'Oktoberfest, vi invidio. Cioè, non per dire, però.
0: E tu? È tutto pronto per la scotechina, quindi sigla per iniziare la scotechina.
3: Adesso c'è la scotechina on Radio Peter Pan, your number one hit radio.
1: Bellissima.
4: Sono Sister Glory.
5: E che cos'è la scotica?
1: Sister Glory.
5: La scotica.
6: No! La scotechina.
1: No,
6: aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina. Solo nel Terenzio Show.
0: Oggi la sigla è giusta perché dice aspettando la scoteca del venerdì, quindi dopodomani ritorna quella extended version. Intanto voi siete i vocalist. Ma ha chiamato Pitbull, ma ha detto che è l'originale.

0: capito, Matteo Monti?
1: Cosa hai detto?
0: Cosa?
1: 27 settembre, hai detto?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: 27 settembre. No, mi dispiace, ma io il 27 settembre

0: sono Sister Gloria.
1: Ma la vera domanda in realtà è:
2: ma se meglio il braghe rotto sul cuo o il cuo rotto sulle braghe?
1: Bravo, eh! Bravo, bravo! Ma chi? Bravo, molto bravo!
2: Ma che bravo che questo Matteo Monti!
1: Dai, tutti insieme, dai!

0: senti che sono imprevviso.
1: Vabbè, sono così, ragazzi.
2: Io imprevviso.
3: Non cura Naisa.
1: Vabbè, così, non cura Naisa.
2: Via.
4: Meglio un deo sul taglio, no, no, o il taglio

0: amiche.
1: Guarda, sai cosa c'è? Il bello del cinema è che se anche fossi da solo starei benissimo. Bellissimo. Cioè, voglio dire.
2: Che vogliamo fare con questa cosa qua? Dimmi.
1: Vabbè, dai, mettiamola. Andiamo lunghissimi, però mettiamola lo stesso.
2: Che vuoi dire prima di farla sentire gli ascoltatori?
1: Signore e signori, la sigla del Fuori Giri.

0: bellissima.
1: Proprio bella.
2: Grazie, caro ascoltatore. Non farlo mai più.
0: Ha già mandato un messaggio l'ascoltatore.
3: Mi avete bloccato?
2: Sì, purtroppo direttamente.
0: Vabbè, ragazzi, adesso altri due minuti di follia. Due minuti con il volume della radio altissimo. E su Peter Pan, come ogni mattina alle 7.50, arriva il Fuori Giri.

0: Era.
1: Ma.
0: Alle 7:54 abbiamo già finito le energie, perché nel

0: forse, non lo so.
1: Ma una fatica comunque.
0: Mamma mia.
2: Dai, Radio Liverpool!
0: Capitale!
1: Poi chi c'è?
3: Basta come tuona, sto mercoledì!
2: Ciao!
0: Mary Poppins!
1: Mary Poppins! Mary Poppins!
0: Ma non è che mi fate gli auguri!
2: Auguri, no, auguri, auguri!

0: Non potrete mai bloccarmi. Io ho l'abbonamento Gold.
1: Sì, però Gold One. Sei l'abbonamento Gold One.
2: Molto Gold One questo ascoltatore, eh.
0: Non mi vendi plan.
1: È sempre.
2: Non mi vendi plan, sì. E adesso invece.
1: Ma
2: c'è il maestro fuorigiri?
1: Il maestro fuorigiri. Che è il maestro fuorigiri?
2: C'è il maestro Miyagi stamattina?
1: Non c'è il maestro fuorigiri stamattina.
2: Ah, allora becchiamoci il maestro fuorigiri.
3: Ma non dimenticare, ma è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
4: Ah, buongiorno Remix.
1: Buongiorno maestro fuorigiri.
4: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì soleggiato. Ah, buongiorno Remix. Oggi è un mercoledì di saluti. Quindi salutiamo. Chi salutiamo per primi? Gli amici della raccolta differenziata del vetro. Bravissimi. Le prime sveglie dopo le ferie sono bellissime all'alba. Sì. Ma poi possiamo fare un grande saluto
1: a chi?
4: A tutti quelli che sono tornati al proprio posto, allo sfogatoio. Ebbene sì, sono tornati anche loro pimpanti più che mai. Ma un grande saluto va a chi? Alla signorina Dallan, che si è liberata di quell'impiccio di Rocky e l'Auditel schizza alle stelle. Brava, bravissima. Anche se ha fatto un danno che poi voi potete anche riferire.
1: La calamita.
4: E nell'augurarvi un felice mercoledì, maestro Miyagi vi ricorda che dovete sempre trovare la forza per resistere agli urti. I lividi non hanno mai ucciso nessuno. Sì.
5: Ma se meglio il braghe rotto sul tuo o il tuo è rotto sui braghe?
2: Ma questo volevi sapere, ma...

0: con una prima ora così ha scritto un ascoltatore.
1: È vero. Tutto di perso per le altre ore comunque.
0: No, non è vero, perché guardate, adesso tra poco abbiamo delle cose bellissime da raccontarvi.
1: Vabbè, però non spoilerare niente.
0: No.
1: Siamo lunghissimi adesso, siamo in ritardo.
0: Allora niente, a posto.
1: Ma volevo salutare anche un ascoltatore che ha difeso Rocky. Perché Maestro Miyagi ha attaccato Rocky. Io a Rocky voglio un bene dell'anima.
0: Anch'io, ci mancherebbe. Bravo Cri che l'hai difeso.
1: È simpaticissimo. È bravissimo a ballare, è bravissimo a fare un sacco di cose. No, dico, è bravissimo a fare un sacco di cose.
0: Ma la radio?
1: No, dico, sentiamo cosa dice l'ascoltatore.
0: Vai, leggi pure.
1: Dice, ma povero Rocky, non è vero che è inutile. Se non lo volete, mandatelo da me che lo uso per piantare i chiodi.
0: Povero Rocky.
1: Abbiamo trovato l'ultimo.
0: Ma veramente povero, dai. Listening to Radio Peter Pan. We don't draft.

0: Sport. Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da 2 minuti.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Paura ad Augusta, in Germania. Dalle 5 in corso una vasta operazione di polizia presso la stazione centrale a seguito dell'esplosione di un oggetto non identificato. In corso i rilievi per capire la causa. Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare in Italia da Cuba venerdì 4 settembre. Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista, ha scritto sui social. Userà un aereo ambulanza i cui costi saranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale l'ex parlamentare ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Tennis agli US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli avanti al secondo turno. Queste breaking news di Digicom 24.
9: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Forever Fun, Forever Summer. I saw the

0: Ma ti ricordi, Edo?
1: Mi ricordo, ma che ricordi? No, che bella questa.
0: No, intendevo, ti ricordi che prima abbiamo detto, ragazzi, adesso noi vi mandiamo il testo della sigla, perché poi alle 8, se siete ancora qui, la cantiamo tutti quanti assieme. Adesso ci saranno anche dei nuovi arrivati.
1: Adesso prendete, voi che l'avete già ricevuto il testo, prendete il telefono e preparatevi, perché adesso la potete cantare con noi.
0: Se c'è qualcuno che è arrivato adesso, ci mandi pure un messaggio, ci chieda il testo della sigla per impararlo a memoria, ve lo mandiamo in
1: all'istante.
0: Esatto, quindi 393 7366 240.

0: meglio la sigla vecchia o la sigla nuova? Quella nuova, quella nuova. Sempre il nuovo e sempre meglio. Il ricambio.
1: Siamo arrivati al giro di boa della settimana. Siamo già al mercoledì e quindi siamo belli carichi, ragazzi, perché poi abbiamo un weekend che ci aspetta.
0: È vero.
1: Una festa incredibile.
0: È vero.
1: Domenica, tutti vestiti da supereroi.
0: Non serve 2000. Che li vestiate da supereroi.
1: Così dice lo spot. Vediamo per il Peter Pan 2000 Heroes al Palio di Monte Belluna la sera, domenica sera.
0: Se la serata andrà bene, potrebbe essere che vediate Edo fare la ruota, me fare la capriola e Rocky, non osiamo neanche immaginare cosa possa fare se siamo lanciati io e te.
1: No, veramente, ma io non voglio immaginare, non è che non osi immaginare, io non voglio immaginare.
0: Ma neanche vederlo probabilmente. No.
2: Attenzione.

0: e ballare sei radio c'è Remigio.
1: No, non è così.
0: Ma chi è Remigio?
1: Ma non è così la
2: Remigio.
1: Sigla.
2: Remigio era quello di Zaino, ti ricordo.
3: Pronto, Remigio.
1: Remigio. No, mi sa che questo ascoltatore non ha capito bene il testo, anzi a molti l'ho inviato, a tutti quelli che l'hanno richiesto.
0: Ragazzi, che sigla.
1: Che sigla. Che sigla,
2: non avevo dubbi.
1: Piace anche ai gatti, avete sentito? Incredibile. Scusami,
2: non c'era quello che chiedeva, che parlava anche della sigla vecchia che mi aveva fatto ridere.
1: Lui
2: l'hai già perso. L'hai già perso.
4: Vabbè. Io non so dire se sia meglio la sigla vecchia o la sigla nuova. Io però so con certezza che se Bad Bunny ha fatto i milioni è solo grazie al remix vostro. Ti ne pregunto.
5: Ti pregunto se tengo mucha novia.
1: Vado, metto degli effetti.
5: Novia.
1: Vai, vai.

0: facile.
1: L'hai rovinato.
2: Perché gli ascoltatori secondo me piace.
1: Vabbè, comunque adesso abbiamo poco tempo per dire una cosa importante, ovvero sulle mani, mandate sulle mani, emoti con quella con le mani su, tutti i lurker.
2: Conosco di lurker. Ce ne sono parecchie, allora, che non si lavano.
0: I lurker
2: sono quelli che non si lavano.
1: Si scrive lurker con la K.
2: Quindi non sono quelli che non si lavano.
1: No, i lurker sono quelli che guardano le stories di una persona, guardano tutti i post, eccetera, ma non mantengono i rapporti con quella persona. Cioè, tipo un po' degli spioni, persone che hanno non chiuso i rapporti con quella persona là, ma che ci orbitano attorno.
2: Quelle persone dalle quali state aspettando una risposta da un tot di tempo, loro non vi rispondono, però intanto si fanno gli affaracci vostri.
1: Stiamo dicendo loro, ma magari
2: siete voi.
1: Sì.
2: O siamo noi.
1: C'è qualcuno di voi che con una persona non è che c'ha rapporti, però va lì a spilucchiare, che dice: aspetta che però vado a vedere un altro.
2: O anche con una persona con la quale hai avuto dei rapporti, ma adesso poi si sono un po' spenti e però il si classico controlla.
1: La ex o l'ex.
2: Non l'ex vai. Era

0: Ma mettete che io questa cosa volevo che fosse top secret perché devo andare a spiare, fare. Cioè, non potete fare queste domande di prima mattina che
1: Allora.
0: mi fate saltare la copertura.
1: Scusa, lei è l'agente 007, come si chiama questa ascoltatrice? Arianna.
2: Diciamo, la pratica si chiama orbiting, ma di fatto se lo fai tu dici sarò un orbiter, no, sei un lurker.
1: Mamma mia, ma perché così
2: allora,
1: complicato?
2: Questo comportamento può riguardare un ex, quindi ex fidanzato o fidanzata, una vecchia frequentazione o qualcuno con cui c'è stato un flirt. La persona in questione, cioè questo lurker, non scrive, non mette like, non cerca un vero contatto, però continua a controllare tutto quello che pubblichi in modo costante.
1: Ti orbita attorno, no?
2: Esatto.
1: Quindi sta attorno a te, è lì che gira, gira, gira, però non interagisce direttamente.
2: In questo caso si tratta di curiosità, nostalgia, interesse ancora presente o semplicemente abitudine di controllare qualcuno con cui si è avuto un legame. Cioè tu dici, vabbè, non stiamo più insieme, però voglio sapere cosa sta facendo.
1: Purtroppo il mio cervello si è fermato quando hai detto nostalgia, perché ti volevo chiedere di cantare assieme a me un
2: pezzo. Nostalgia canaglia.
1: Di... Nostalgia, nostalgia canaglia.
2: Vabbè,
1: che è la sigla dell'orbiting, un po' questo senso che viene fuori così, no? Cioè, questa cosa che vuoi continuare a far parte della vita, ma non direttamente. Forse non riesci a staccarti da quella vita. Forse sarebbe meglio silenziare le stories.
2: Avete mai orbitato attorno a qualcuno? Cioè, una persona con cui avete tagliato i contatti, non di brutto, cioè della serie, vabbè, basta, ci siamo un po' separati.
1: Credo che secondo Erika dovrebbero rispondere tutti gli ascoltatori, perché lei dice: mi state dicendo che c'è qualcuno al mondo che non lo fa? Cioè, tutti dovrebbero rispondere così.
2: È proprio così, dai. Vabbè, comunque qualcuno lo farà e adesso si farà sentire via WhatsApp. You know

0: Mi ha scritto Justin Bieber, sì, che è nato il mio stesso giorno, cioè il primo marzo. Mi ha detto: scusa Edo, ma quando è che i pesci ci sono nella sua sex apparel?
1: Com'è sta cosa qua che ti ha chiesto? Non è vero che te l'ha chiesto.
2: Mi ha scritto così su Instagram, va bene.
1: Allora, ragazzi, stiamo parlando di orbiting, di lurker e tutte parole nuove.
0: Mamma mia.
3: Ciao ragazzi. Ma scusate, ma se vi va davvero creare un termine per spiegare la curiosità umana? Ma dai,
0: ma dai, ma dai, dai.
1: Ma insomma,
0: vabbè. Io faccio orbiting, scrive un'ascoltatrice, con i miei clienti, quelli che non pagano le fatture.
1: Forte
0: li
1: questo.
0: Seguo, controllo, vedo che spendono un sacco di soldi per divertirsi, ma non me li danno per i lavori che io ho fatto loro. Vedi, vale lo stesso.
1: In questo caso ti aiuta l'orbiting, cioè sì, ti un po' due somme.
0: Secondo me invece adesso la Simo qua rientra nell'orbiting, cioè? Lei si chiede: ma se lo fai o te lo fa un'amica con cui hai litigato, si chiama gossip oppure non sapersi fare gli affaracci propri? No, si chiama orbiting.
1: Orbiting, perché vuol dire controllare una persona con cui hai avuto un legame.
4: Che poi stavo pensando, serve anche a migliorare l'autostima, perché tu vedi che quella lì sta con quello lì,
1: dici,
4: e
1: allora
4: ti migliora l'autostima, perché dici: caspita, è andata in peggio.
0: Dipende, questo secondo te,
1: esatto, però vabbè,
0: secondo lei no.
1: Beh, probabilmente sì, perché lei dirà: vabbè, ma lui c'ha cose che tu non hai.
0: Dovremmo lanciare, secondo me, una rubrica che si chiama
4: Che poi stavo pensando,
1: sì, bellissima.
0: Bella, vero?
1: Sì.
0: C'è chi dice: la mia ex mi controlla ovunque, anche perché sono stato io a lasciarla, quindi probabilmente lei fa orbiting con te.
1: Sì, perché lei sta dicendo: lui mi ha lasciata, chiaramente mi sta nascondendo, mi ha nascosto qualcosa per chissà quanto tempo. Andiamo a vedere se trovo dei riferimenti.
0: Aia. Poi.

0: sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Guarda, Gloria, noi ci sentiamo ormai, ma magari ci sentissimo la settimana prossima.
2: Perché magari?
1: Dico, si presenta qua tutti i giorni a dire ciao, sono Sister Gloria, questa pubblicità gratuita, un giorno.
2: No, è vero.
1: Un giorno, Gloria, lo sai che ci dovrai qualcosa, come a Linda Pani, eh?
2: Sì, è vero, tutta la gente che aiutiamo, poi guarda, appena,
1: noi
2: appena spiccano il volo, guarda come ci trattano.
1: Si dimenticano di noi, sì. vabbè.
2: Ma cosa dicono i ragazzi?
1: Allora, i ragazzi sono carichi su questo tema dell'orbiting. Io e la mia migliore amica siamo dei professionisti in tema orbiting. Facciamo lo stalkeraggio a livello super pro.
2: Super pro, a livello
1: agenti 007 praticamente.
2: Non è male questa qua. Io spero di non essere mai amico loro a sto punto.
3: Mi spiace ragazzi, ma non è orbiting, si chiama buon tempo. Praticamente non avere tempo da spendere per guardare ste minchiate invece di farsi i cavoli suoi e vivere serenamente.
2: Buon tempo. Ma con tutti i problemi che ci sono in Italia, ma di questo dobbiamo parlare, Edo.
1: Guarda,
2: che l'ha detto per adesso.
1: Al momento ancora nessuno. C'è un bel gancio per la prossima mezz'ora.
2: Vai.
1: Io nel dubbio, un mese fa ho cancellato Instagram.
2: Ah.
1: Il mio report settimanale del lunedì mattina è decisamente migliorato.
2: E allora,
1: sei a tema.
2: Poco, sì.

0: Sport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
18: Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
21: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
22: Ma va, sono andata da Ivan Team.
23: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sanremo per questa bella canzone del 2018. Che bella!
1: Funziona sempre, funziona sempre questa canzone. Ancora buongiorno a tutti, ragazzi. Questa è la seconda metà del The Mix Show.
0: Un programma pieno di cose vuote, diceva un audio di un ascoltatore un po' di tempo fa. E invece no, ragazzi, abbiamo già chiacchierato con voi molto questa mattina. Sì. Abbiamo parlato anche di orbiting. Vi abbiamo spiegato che cos'è l'orbiting. Abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che lo fa, che lo pratica.
1: Che è spiare un po' quello che fa qualcuno con cui sei stato. Prima ci siamo lasciati con un gancio bello strong.
0: Sì, un'ascoltatrice che diceva: nel dubbio, io guardate, ho cancellato Instagram.
1: E tu dici: perché un gancio?
0: E perché abbiamo scoperto che in realtà è una cosa che fa anche Tom Holland. Ah. Cioè, di tanto in tanto lui cancella l'applicazione. Ok.
1: Ma aspetta, e poi... scusami, Tom Holland è l'attore che interpreta Spider-Man. Sì. Lo dico perché ho trovato un articolo dove Gwyneth Paltrow
0: diceva che non sapeva chi fosse.
1: Diceva che pensava si chiamasse Peter Parker proprio il ragazzo.
0: Davvero?
1: Sì. Perché non sapeva la storia.
0: Vabbè, ma lei con le candele è andata via di testa. Sì. Sa, Lei è un po' come dice
1: Comunque,
0: Max.
1: Tom Holland, attore che interpreta Spider-Man e quindi Peter Parker.
0: Ok, allora lui di tanto in tanto cancella l'applicazione, poi la reinstalla, ci rientra quindi nel suo profilo e si trova intasato di messaggi che gli manda Zendaya.
1: E là, ok? Zendaya.
0: Zendaya a un certo punto si mette a letto e guarda questa divertentissima. Guardale, ha confessato in un'intervista che non riesce a stare al passo rispetto a tutte le cose divertenti o pseudo divertenti,
1: questa è la potenza
0: che lei invia.
1: È la potenza dell'algoritmo. Cioè, quando trovi una cosa divertente e la mandi, subito dopo ne trovi un'altra divertente e gli mandi anche ed è ancora più divertente. Allora tu vuoi che le guardi, vuoi condividere quel momento. C'è gente che lo fa in maniera ossessiva.
0: Fate una cosa, provate a pensare: ce l'avete un amico o un'amica che vi inviano costantemente delle cose, o fidanzati,
1: fate
0: o pareti?
1: Fate un giro nella chat.
0: Provate a pensare, poi vi spieghiamo.

0: chi come Tom Holland vorrebbe cancellarsi da Instagram per un certo periodo, o meglio non proprio cancellare il profilo, eliminare l'applicazione, così da non avere la tentazione di entrarci.
1: Due o tre giorni.
0: E poi rientrarci, però dice io vorrei farlo ma ci lavoro e quindi significherebbe non lavorare più, accetto.
1: Credo così l'ascoltatrice. Allora, la cosa che mi ha fatto riflettere è che per esempio io, scorrendo diciamo le chat di Instagram, io di solito ho gente, c'ho chi mi manda tanti più reel di quelli che mando io. Però non è una cosa, non mi sento inondato. Cioè, per esempio, c'è mia sorella che mi manda tanti video e io li guardo una volta a settimana. Tipo.
0: Ti senti inondato, però da lei.
1: Li guardo una volta a settimana.
0: Allora fai l'appello, dai.
1: Daria.
0: Fai l'appello.
1: Daria. Non serve mandarmeli proprio costantemente, capito? Basta una volta ogni tanto.
0: Sì. Ragazzi, anche voi avete il momento, se volete, se ne avete, se sentite la necessità di doverlo fare, mandate un messaggio audio al 393-7366-240 con il vostro appello per quella persona lì, ok?
1: Quella che vi inonda di meme, di video buffi, di cani che parlano.
0: Sì, o di messaggi su WhatsApp,
1: di cose della Marvel,
0: capito, di quella roba lì. Voi girate un audio a noi che noi lo mandiamo in onda con il nome, caro, certo. Cara Daria,
1: esatto.
0: Basta mandarmi tutte quelle robe,
1: basta.
0: Basta,
1: fate il vostro appello, noi amplifichiamo la vostra voce.

0: caso ve lo foste perso, meglio per voi,
1: cosa?
0: Abbiamo pubblicato sulle stories un bellissimo video dove noi balliamo la Aachen, detta altresì il ballo del Friulano.
1: Se non sapete di cosa stiamo parlando,
0: guardate,
1: cercate The Remix Show _, oppure cercate Edo di Peter Pan, oppure cercate Andrea Nordio.
0: O anche Radio Peter Pan, ho visto che anche la radio la ricorda.
1: Non ci credo, non ci credo.
0: Grazie, grazie, grazie per tutti quelli che stanno rispondendo al nostro appello. Adesso li facciamo sentire. Intanto però info di servizio: il sito attualmente sappiamo che ha qualche problema, quello della radio e manutenzione. Però regas, se avete problemi c'è l'app da dove potete ascoltare direttamente la radio, l'app funziona, oppure vi inviamo noi un link.
1: Esatto, voi scrivete, noi vi mandiamo il link. Volete il testo della sigla?
0: Volete,
1: vi mandiamo il testo della sigla.
0: 10€?
1: Volete 10€? Non ve li mandiamo.
2: In direzione Treviso, Nicolas e il nonno Ivan.
0: Ah, molto bene.
1: Ciao, ragazzi, buon viaggio. Ma adesso invece
0: basta, basta mandare tutta sta roba, basta.
1: Appellazzo.
0: Fai l'appellazzo. Appellazzo.
1: L'appellazzo a quelli che vi mandano troppi reel su Instagram. Vai, sentiamoli.
3: Io volevo salutare il mio amico Matteo, che ho capito che mi ama, però può anche smetterla di mandarmi un reel ogni 20 minuti. Dovrei anche lavorare, grazie.
0: Basta,
3: Matteo.
1: Devi guardare.
0: Cioè Matteo, basta, basta.
4: Volevo fare un appello ad Alex. Si può diminuire il numero di reel?
1: Solo diminuire.
4: Ho capito che lui al lavoro non fa nulla, però insomma, c'è gente che lavora e non ha tempo di star lì a guardare i reel.
1: Ecco che si scoprono gli altarini qui,
0: C'è qualcuno che fa un'autodenuncia anche.
1: No.
5: Buongiorno ragazzi. Allora io devo fare un appello a me stessa. Elisa, smettila di mandare i video ai tuoi amici quando sei in fase positiva, perché hai rotto il cazzo.
1: Cosa vuol dire in fase positiva? Cioè quando prende la wave, capito?
0: Via via via, oggi è una bella giornata. Li mando tutti.

0: sarebbe una bella sorpresa per me trovarmi una mattina inondato di meme in una chat privata con i messaggi di Paola Cavinato.
1: Ma non frequenta più Instagram adesso.
0: Non frequenta più Instagram.
2: Paola, non ho un cazzo da dire. Cioè, non faccio una vita monacale. Cioè, cosa vuoi che pubblico? Non faccio niente.
0: Fai le storie tipo finché sei in diretta, dove offendi un po' Monica.
2: Esatto.
0: Vieni qua da noi in studio.
2: Ma ha fatto un fioretto a Sant'Antonio.
0: Cioè?
2: Gli ho detto, tu fammi trovare un uomo e io non porcheggio più.
1: Ma quanti anni fa l'hai fatto?
2: Esatto,
1: questo?
2: Mi sa che non funziona.
1: Bisogna cambiarlo.
2: Esatto.
1: Sto fioretto, Paola.
2: Esatto. Adesso sto così scegliendo l'imprecazione medio-bassa che non fa tanto male e non indispettisce Sant'Antonio.
1: Okay.
2: Perché è un santo a cui voglio bene.
1: Lo sai che basta.
2: Come San Francesco, quello che amava gli animali.
1: Sì, che parlava con gli animali.
2: Esatto. Beh, io parlo con gli uomini la stessa cosa, più o meno, quindi sì, sono un po' santa anch'io.
0: Adesso che hai detto queste cose,
2: sì,
0: sai che arriveranno degli ascoltatori che si proporranno.
2: Andate, vero? Sul mio profilo Instagram, grazie.
1: Come ti chiami su Instagram?
0: Come ti trovo?
2: Come cazzo vuoi che mi chiami?
1: Paola Cavinato.
2: Paola punto Cavinato. Sei più tu che
1: non lo so,
2: io. Cioè,
0: aspetta che cerco, cerco.
2: Esatto, cerca, grazie. Paola. Mettete qualche like perché non mi caga nessuno.
1: Ti facciamo
2: veramente
1: una domanda. Sai qualcuno?
2: Mi sento una nullità.
0: Paola punto Cavinato.
2: Grazie.
1: Paola punto Cavinato. Ce l'hai qualcuno che ti inonda invece tutti i giorni di messaggi? Che ti invia cose, che ti inoltra cose.
0: Dice, ma che cazzo?
1: Smettila.
2: Sì, ce n'è uno, ma siccome è anziano, e quindi io, avendo esperienza con la regina madre,
1: sì,
2: mia mamma, a cui ho fatto la badante sino a ieri, quindi capisco, sono molto empatica, quindi lo assecondo.
1: Okay, okay.
2: Bestemmio insieme a lui.
1: No, se no Sant'Antonio.
2: Ma che bello, una botta di vita. Senti che ormone. E lascia fare, lascia fare. Scusa Nordio, io vorrei venire al battesimo. Quando è che ingravidi? La dolce vita? Che...
0: Signore e signori, lei è Paola Cavinato. Su Instagram paola.cavinato
1: e proponetevi, ragazzi, mi raccomando, mandate subito anche

0: la gente ti vuole, Paola.
1: Eh sì, ma falle disannunciare il disco. Chi è lui? Vai. Robin?
2: Oh cazzo, chi è? Robin Schulz, Francesco Yates, Sugar su Peter Pan la mattina con il disagio che galoppa con questi due ragazzi. Finti giovani perché ormai cazzo.
1: Ormai.
2: Mandate a fanculo,
0: sai
2: va.
0: Che abbiamo stiamo inserendo una speaker in diretta, è del 2007. Classe 2007.
2: Sì, lo so che vanno forte qui le bimbe minchia.
1: C'ha 19 anni.
2: Sì,
1: c'ha
2: 19
1: anni.
2: Cioè,
1: pensa, noi siamo gli anziani praticamente ormai. E infatti una volta io ero molto orgoglioso quando Paola mi diceva sempre sei un boccione.
2: Sei un bocchione.
0: A me non piaceva. Io volevo essere già vecchio, adesso invece vorrei tornare.
2: Adesso sei vecchio.
0: Adesso sono e basta.
2: Ti trema il culo, Qual è il prossimo che prendiamo? Dai Nordio, fa la valigetta. Dai Nordio, fa il trollino e torna a Chioggia. Uè.
0: Allora,
1: salteremo
0: tanti,
1: molto presto.
0: In tanti avete cercato Paola Cavinato su Instagram, bravi. Sì. Continuate a cercare a seguirla, paola.cavinato.
2: No, adesso io vorrei spingere OnlyFans.
1: Devi partire da Instagram, cioè con Instagram.
2: E quindi pagate per vedere la mia unghia incarnita.
0: Che schifo.
2: E andate
0: Paola,
2: a fanculo. Ma il mondo ama le schifezze.
0: Sì, per carità, però.
2: Cioè, quando voi fate balletti, più schifezza di quella, cioè, raga, la mia unghia incarnita in confronto a cazzo.
0: Ma ti devo dare ragione. Comunque, in quanti favorevoli alla Paola tutti i giorni nel The Remix Show,
2: fatevi
0: sentire.
2: Nordio, al tuo matrimonio sarà quella che legge in chiesa.
0: Che bello, che bel momento.
2: Ho già pronto un semipapiro, capito, per demotivarvi.
0: Adesso me lo fai sentire.
2: Esatto,
0: allora.
2: Te lo fai

0: Podcast.
1: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le nove.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Spostati, fai spazio. Da lì a lì per... Arriva qualcosa di maxi.
11: Ma ci starà qui?
10: Ma sì, allarghiamoci un po'.
12: Così va bene?
10: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
13: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
10: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita. Breaking
14: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Alessandro Di Battista sta meglio e ringrazia i medici di Cuba. L'ex parlamentare dovrebbe rientrare in Italia venerdì 4 settembre con un'aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ha stipulato una polizza prima del viaggio. Calcio, Coppa Italia, il Torino battuto 1-0 dal Monza che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma e troverà il Como. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Gli europei femminili di pallavolo oggi alle 19 le azzurre di Velasco affronteranno la Svezia nei quarti di finale. Queste è Breaking News di Digicom 24.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ma basta, sempre la stessa battuta!
1: Scusa,
2: comincia sempre con ma. Cioè, alla fine tutti cominciano così.
3: Il programma dei ma.
4: Ma che bravo che è questo.

0: Radio Station.
1: Denunceremo i mali della brutta musica e del tampone.
2: Mamma mia, che

0: Ma ha sparato di quelle bombe alla
1: terza ora del programma che si chiama The Remix Show. Abbiamo scoperto proprio in questi istanti che un 90% degli audio che abbiamo estrapolato negli anni e che teniamo nel nostro tastierino che ci permette di sparare
2: un po' di figo sound,
1: ecco, le cose così una dietro l'altra, e dice iniziano tutti con ma.
2: Sì, sì, sì, cioè da questo audio che dice
3: ma se meglio il braio rotto sul cuo o il cuo rotto sul braio.
2: E in tanti altri cominciano in questo modo. Tipo appunto.
3: Ma che bravo che è questo Matteo
2: Max, come mai ma. Vabbè ragazzi, come va? Tutto a posto? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
4: Avete bloccato?
1: No, non abbiamo bloccato nessuno stamattina, anzi tanti messaggi che sono arrivati, quindi ancora c'è qualcuno che dobbiamo ancora leggere. Facciamo così, mettiamo due dischi e poi filosofeggiamo.
5: Attenzione.

0: Che carini gli ascoltatori che continuano a flexare le loro ferie. A me piace questa cosa che ci mandano dei messaggi mentre sono fuori.
1: Dove sono i ragazzi?
0: Solo per pensarci. Gianni di Breda di Piave, ultimo giorno di ferie a Bruxelles, ora Parlamento Europeo e poi stanotte si rientra. Ciao, un bacione a tutti. Ciao Gianni.
1: Com'è Bruxelles?
0: Bruxelles.
1: Com'è? Non ho mai visitata. Bruxelles. Comunque ragazzi, dai, approfondiamo un po' con un piccolo momento filosofico. Dammi il tempo, Edo, dammi il tempo.
0: Vuoi che racconti una barzelletta?
1: No, vabbè, momento filosofico per chiedere a te, Edo. Tu riesci a ricordare qual è il tuo anno?
0: Detta
1: non
0: così,
1: di nascita, non di
0: certo,
1: non di nascita. Il tuo anno, quello che tu dici il migliore.
0: Quello che deve ancora venire.
1: Per me è stato tipo il 2021.
0: Per me è quello che deve ancora venire.
1: Dai, non hai un anno in cui hai detto da quale cose sono cambiate. Allora ti spiego da perché ti ho fatto questa domanda. Ci sono degli psicologi che hanno definito con un termine strano, orbiting.
0: No.
1: Si chiama self-defining memories, ovvero ci sono degli anni nella nostra vita per cui è come tipo, ecco, per fare un esempio molto pratico, avanti Cristo e dopo Cristo. Cioè dopo quel momento.
0: Ma ce ne possono essere di più in
1: sì,
0: una vita?
1: Sì, assolutamente. Okay. Ce ne sono anche di collettivi, come per esempio, non so, 2020. COVID, pre-COVID, post-COVID, ci riguarda tutti quanti. Sì. 2001.
0: Avanti COVID e post-COVID.
1: Esatto. Tanti hanno il 2001, quindi pre-attentato delle Torri Gemelle e post-attentato. E poi ci sono quelli nostri personali. Quello.
0: Ah, ce ne ho più di uno.
1: Ah, sì,
0: direi, sì.
1: Ti va di parlarcene?
0: Direi.
1: O vuoi tenerti tutto per te?
0: Direi,
1: io pensavo che ne parlassi.
0: Direi il 2023 sicuramente, direi il 2016 quando ho iniziato a lavorare,
1: ecco,
0: qui.
1: Qualcuno ci dice anche, 2015.
0: Ma cosa vuol dire 2015 è l'anno di Edo? Ma che ne sa lui? Scusami.
1: Andrea ha detto 2015 è l'anno di Edo.
0: 2015.
1: Cosa hai fatto nel 2015?
0: Ah, direi 2016 quando sono arrivato qui più che altro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi. Io ti direi tipo, non so, il 2008 quando ho cominciato a fare l'animatore. E quindi da là tipo sono cambiato caratterialmente. Poi 2012 ho cominciato a lavorare in radio e quindi quello un'altra cosa. E 2021 quando post covid tutte le cose si sono risistemate.
0: Così.
1: E voi ragazzi,
0: amici, dici, tanto abbiamo tempo per parlarne, ve lo diciamo già. Però

0: bella anche questa, una canzone bella. Del 2007, cioè, o meglio, canzone del 2007 remix del 2008. Sì. Così c'è scritto almeno, poi non so se sia effettivamente.
1: Ma in realtà c'è una versione anche prima, credo fine anni 90, addirittura forse così. L'originale così. 9:25 del mattino, invece il 2026 è l'anno, anno di riferimento che vi ha un po' cambiato, vi ha un po' creato un punto di svolta nella vostra vita. 1987, dice un ascoltatore, quando mio padre mi ha ficcato su un go-kart. Okay,
0: scusami, perché detta così hai fatto una pausa troppo lunga. non suonava per
1: scusate,
0: niente bene.
1: Non voleva essere una battuta. Ci mancherebbe. Piccola questione invece per Bruxelles, guarda, l'ascoltatore che è lì ha detto bellissima da tornare, venite, cioè ci ha invitati a
0: no
1: andare
0: perché
1: con lui.
0: Quando il 27 di settembre no, sono al cinema.
1: Io sono via, sono in vacanza, quindi niente così. Bruxelles, dice invece un altro ascoltatore, visitata un lunedì post Tomorrowland, sinceramente carina, ma non tornerei.
0: Vabbè, ci sta, una di quelle cose che vedi una volta.
1: Poi certo. C'è qualcuno che dice, no, il tuo anno di svolta, uno dei tuoi anni di svolta, Andrea, 2008, che facevi l'animatore.
0: Sì.
1: Cosa animavi? Facevi l'animatore del Welcome. Perché ha scritto così. E poi invece messaggio che non c'entra niente, ciao Radio Peter Pan, sono Elisa, una vostra ascoltatrice, soprattutto una vostra fan.
0: Grande.
1: Sono venuta circa un paio di settimane fa ad un evento vostro, ho conosciuto e fatto la foto con Alice Fassina, siete pazzeschi, mi fate compagnia al lavoro. Siccome vi sto ascoltando, mi potete fare un saluto così vedo che avete letto il mio SMS?
0: Ma certo, Elisa!
1: Certo, Elisa. Grande.
0: Salutata!
1: Super Elisa!

0: bella questa di Dua Lipa, Training Season.
1: È tornata molto forte con questa canzone e sta girando nei reel, eccetera. Sì, quindi sì, perché sì. Non riascoltarla qui su Radio Peter Pan?
0: Volentieri.
1: Perché era bella, quindi ci stava. Regas, tra pochissimo spazio riservato ai servizi in camera. Abbiamo dato un check alle mail, c'è poca roba, quindi se volete avere la vostra occasione di fare un servizio in camera a qualcuno che oggi vive una giornata particolare, o ci mandate ma mega velocemente la mail, oppure
0: no, vi conviene WhatsApp,
1: vi conviene aprire
0: la chat di WhatsApp di Radio Peter Pan e scrivere potete telefonare a mio cugino perché oggi ha un esame all'università e fargli un in bocca al lupo e dirgli se si ricorda di quella volta che e noi leggiamo, sputtaniamo, ecco.
1: 393 7366 240. Tra poco i servizi in camera.

0: Jackpot.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: stavi dicendo questo, no?
1: 2008 nella casa di Radio Peter Pan. Questa era una canzone molto bella e canzone anche molto tectonic.
2: È vero, questa sì. Se l'avete ballata facendo tectonic siete dei veri ragazzi. Adesso però cominciamo con i servizi in camera.
3: Servizio in camera per
2: Jessica. Pronto Jessica?
4: Pronto.
0: Buongiorno Jessica. Nel 2008 ballavi la tectonic?
2: ride
0: sì, sì, ha detto sì, di sì, sì, ha detto di certo. Sì, no, no, l'ha detto, l'ha detto.
2: Ride perché sa, prova ancora un po' di vergogna.
0: Ce li hai dei video nascosti da qualche parte di te che balli la tectonic?
2: Allora, secondo me Jessica è anche capace di essere stata una di quelle che si rasava una parte della testa, capito? Cioè aveva una, non so, il fianco della testa. Che capelli avevi nel 2008? La frangetta.
4: 2008, ero rasata nella coppa.
2: Sì. Hai visto? T'ha detto! Me la sentivo! Me la sentivo!
0: Ah, come si chiama il bambino che sentiamo in sottofondo?
4: Adam,
0: quanti anni ha Adam?
4: 4, tra
0: grande,
4: poco.
0: 4 tra poco, quindi ormai siete, dico, è quasi pronto per vedere queste foto qui di quando la mamma si rasava e ballava la tectonic.
2: Cancella tutto Jessica, elimina tutto.
0: Oggi è il compleanno di Jessica, quindi auguri da parte nostra e da chi ci ha chiesto di farti gli auguri e dirti che ti ama tantissimo e che ti ringrazia per tutto quello che fai, per il bellissimo bambino che avete fatto insieme. Lui è Mirko.
4: Grazie amore mio.
2: È lì con te adesso Mirko?
4: No, sta lavorando.
2: Ok.
4: Brava, so che vi ascolta sempre.
2: Bravo Mirko, bravo.
4: Sicuro vi sta sentendo in diretta.
0: Certo.
2: E allora guarda, salutiamo Mirko, salutiamo te, ti facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno.
0: E quando vuoi ci mandi quella foto.
2: E un saluto anche ad Adam. Allora, va bene?
4: Grazie a tutti.
2: A presto.
0: Ciao Jessica.
2: Ciao Jessica.
4: Ciao a tutti.
2: Ciao cara, ciao.

0: vista quella della Twingo, la Ferrari, il Rolex,
1: il
0: cose
1: Casio,
0: così?
1: E dopo aver sentito quella canzone io mi ero comprato il Casio, non mi ricordo, è una domanda,
0: no,
1: l'introspezione, ce l'avevo già, vero?
0: Mi ricordo perché mi è sempre piaciuto quel tipo d'orologio lì, tanto che ne avevo comprato uno e l'ho perso.
1: Ma che figura!
0: L'ho perso nel giorno, era il 2021, la canzone di che anno era?
1: 2023, no, credo.
0: Vabbè, comunque nel 2021 invece avevo perso il Casio alla festa promozione del Venezia.
1: Mannaggia.
0: Lì perché mi sono cambiato, poi ho lasciato le robe da Ciaone, basta.
1: E da lì ha comprato il Rolex, molto bene. No, da lì ha comprato prima l'Apple Watch finto e poi quello vero.
0: Quella
1: vero. Volta lì quanto abbiamo riso io e Marco Baxo.
0: Ce l'ho ancora a casa se vuoi provarlo.
1: Che ride. Mamma mia.
0: Parliamo d'altro?
1: Dai.
2: Radio Beerbande.
1: Va bene, allora un po' di appuntamenti con Radio Peter Pan per questo weekend. Sabato 5 saremo al Palio di Montebelluna, dalle 19 là per il Palio con Sister Gloria, dalle 22 Steffi De Cicco, Francesca Voice con il Pink Power sul palco.
0: Ah, ma anche sabato, quindi?
1: Sì, ragazzi, hanno due giorni clamorosa.
0: Cioè, due giorni top, perché allora
1: top.
0: A questo punto chiudiamo direttamente parlando del Palio di Montebelluna, visto che la domenica poi ci saremo noi, cioè ci sarà dalle 19 l'aperipalio, cioè la diretta di Radio Peter Pan con Marco Boffo e Alice Fassina.
1: Si capisce che è l'aperitivo del Palio, l'aperipalio.
0: Sì, è un gioco di parole meraviglioso. E poi invece per la sera ci siamo noi, cioè io, Edo, Marco Baxo, ci sarà Rocky, l'animazione di Lex Serafo, tutti noi saremo vestiti da supereroi?
1: No.
0: Però Rocky probabilmente
1: Rocky, sì.
0: Certo.
1: Peter Pan 2000 Heroes, quindi tutta la musica più bella degli anni 2000. L'evento lo facciamo di domenica 6 settembre, lunedì mattina. Chi viene in diretta? Questa è una domanda.
0: Lo diciamo già adesso, a prescindere, il programma non è garantito.
2: Radio Peter Pan. Damager, power to the people back once again, will the renegade master.

0: felice, è vero.
1: Cioè, capisco che la, possa esserci un po' di confusione, perché effettivamente in questi giorni abbiamo ballato tanto noi.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Come mai? Allora guardavamo le storie di Andrea Nord, ci siamo resi conto che ieri mattina avevamo fatto una storia che adesso però non si vede più, dove ballavamo a mo' di Peter Pan Dance Crew.
2: Sì, okay. Allora
1: Dio. Volemo
2: a mo' no, Dio, no, allora, dico, intanto siamo tra i pochi, dovresti apprezzare questa cosa, che siamo tra i pochi che quando ci sono gli eventi di Radio Peter Pan
3: io
2: e Edo ci prodighiamo, stiamo davanti insieme alle ballerine, impariamo le coreografie, che è una cosa da non sottovalutare.
1: Le stiamo per superare, diciamo la verità.
3: Adesso ho capito perché quando vi mando a degli eventi poi non ci richiamano più.
1: No, non c'è questo rischio. Poi ieri abbiamo fatto un balletto invece per GTA 5 che trovate come post sulle nostre pagine.
3: Ma io non l'ho capito.
1: Neanche io, non lo so. È entrata Aurora.
3: Io ho visto, ma non ho capito. Ma sono boomer, quindi colpa mia.
2: Non abbiamo neanche mai ballato così bene.
1: Invece, questa mattina abbiamo ballato, e lo potete trovare sulle nostre stories, il ballo dei friulani.
2: L'Aachen.
3: Oddio.
2: Sì. Cioè, devi essere. Allora, qui che ballano l'Aachen sono i Gabber.
3: Ma che lingua stiamo parlando, ragazzi?
1: Mi ha risposto una ragazza che lavora in un locale noto e mi ha detto che alle 4 del mattino nel suo locale ballano così.
2: Che locale era?
1: E le ho scritto, e le ho risposto morto, con le faccine che ridevano, e mi ha detto anche loro alle 7, ma per altre storie.
2: Sì, vabbè, dai. Comunque adesso, a proposito, ecco. Di personaggi che a una certa ora in console Andrea De Luca con il 2000 Heroes.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è
2: un applauso ad Andrea De Luca. Bravo
3: Andrea De Luca. Ragazzi, è finito il nostro mercoledì insieme, domani c'è il giovedì tamarro e poi venerdì scotechina, anzi scoteca.
2: Scotecona. E adesso vi lasciamo con Joe, la Generation ed Emma Rossato.
3: A domani alle 7, ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Che inizio.
1: Con i remix.
6: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
10: Giro se batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock
12: 10:03, c'è la Generation.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

Sono i Jubel con Ocean House. State ascoltando Radio Peter Pan. Saluto e ringrazio i Remix che tornano domani alle 7 col The Remix Show. Facciamo un applauso per Emma Rossato. Oh. E un grande in bocca al lupo che domani c'ha l'esame al quale verrà nuova.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, 2 settembre 2026, 7 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Sì, ho una voce diversa dal solito, sento che è molto molto nasale, ma ieri abbiamo fatto festa, abbiamo festeggiato con una settimana di ritardo il compleanno di Angelo PA1, quindi ci siamo trovati, è stato carinissimo, ha offerto la cena, ha offerto le birrette, siamo stati fuori fino a tardi e quindi poi la paghi il giorno dopo, c'ho un cerchio alla testa grande così, c'ho
1: la voce da fada e sembra un personaggio dei cartoni animati, porca miseria.
0: Però gli abbiamo fatto un regalo che ha apprezzato tantissimo e per ringraziarci ha creato anche un gruppo WhatsApp, come se ce ne fosse bisogno, che si chiama Barbie la mia discoteca, perché lui è un grande appassionato di vinili. Il mio sodale della domenica mattina, magari voi non l'avete mai sentito, ma la domenica c'è un programma dalle 7 alle 10, quelli che dormono, che si chiama Happy Ending Parte 1. Lui racconta spesso della sua passione legata ai vinili e quindi gli abbiamo regalato un vinile che sicuramente non c'aveva, Barbie la mia discoteca, che forse magari domenica mattina suoniamo anche un disco di quelli contenuti all'interno, che è Barbie, com'è che era il titolo? Barbie
2: Tutù.
3: E Barbie
2: no, è bellissima Tutù,
0: bellissima Tutù, deve essere un capolavoro. E quindi per omaggiare di nuovo Angelo ho rubato un disco dall'archivio,
4: addirittura.
0: Barbie Girl.

0: Sicuramente tra le preferite di Angelo. Ah. Auguri Angelo.
1: Beh, lui è una piccola Barbie. C'è anche chi scrive: dovrebbero toglierti le chiavi dell'archivio, Joe. Ma sei una brutta persona.
2: Attenzione. No.

0: Si chiama Take It Slow, il nuovo di Robin Schulz. Subito al panico, poi tanto nuovo non è, perché il sample l'hai riconosciuto. Sicuro, non ho dubbi che tu non l'abbia riconosciuto. Take It Slow, prenditela con calma, non correre, ma soprattutto non rompere i maroni. Ma quali chiavi dell'archivio a Giovanni dovrebbero togliergli il badge della radio? Ma sei una brutta persona, ma finitela. Ciao Joe, ma è questo il vinile che avete regalato ad Angelo? Barbie la mia discoteca, esattamente quello, col sottotitolo Barbie, Ken e Skipper, che non sapevo essere la sorella minore di Barbie, e altri amici cantano e parlano proprio con te. Barbie ti regala 100 adesivi, quindi dentro il vinile ci sono anche gli adesivi di Barbie, però è un vinile veramente degli anni 20, porca miseria. Poi
1: ciao Joe, buongiorno Joe, senza dubbio, ma quindi Barbie Girl sarebbe Marsato in versione vinile. Secondo me lei non sa neanche chi era.
0: Beh, oddio, vuoi non sapere chi è Barbie? Dai, quella è internazionale, anche intergenerazionale. Perché questa base qui? Perché il collegamento è giorno del compleanno. Io lo faccio settimana prossima, martedì prossimo, sarà l'8 settembre. E ieri ho fatto una scoperta che non avrei voluto fare. Martedì 8 settembre 2026, alle ore 21, si disputa la prima gara di Champions League fra Real Madrid e Inter. Quindi il giorno del mio compleanno sarà sicuramente rovinato da Mourinho, che farà lo sgambetto all'Inter. Mannaggia! E quindi oggi ho detto, facciamo una domanda del cavolo con due Z del genere. Come si fa a rovinare un compleanno in una semplice mossa? Mettendo Real Inter, che poi magari va bene, però toccata di

0: Be One, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan. C'è chi si chiede: ma tre uomini per tre birri non lo fate più? L'abbiamo fatto ieri in versione privata, quindi è come se l'avessimo fatto. Non l'avete visto, però c'è stato. Era una cosa che facevamo su Twitch prima dell'estate. Era una roba esclusiva per poche persone e poche persone la apprezzavano. Però ci siamo tanto divertiti. Non credo la rifaremo quest'anno. No, troppo sbattimento. Saluto anche Giorgio che scrive: ciao Gio, bello risentirvi dopo due settimane in Groenlandia. Allega foto la neve, il freddo, cose che avevo dimenticato esistessero, però evidentemente in Groenlandia fa sempre freddo. C'è anche chi dice: mannaggia, anch'io compio gli anni l'8 settembre, nella fattispecie Celeste, che c'è un bellissimo nome, Celeste, mi piace molto come nome, è anche il mio compleanno, confermo, rovinato, perché? Perché ci sarà la partita fra Real Madrid e Inter, proprio la sera del mio compleanno. Questo mi obbliga a non festeggiare e soprattutto a vedere la sconfitta dell'Inter. Mannaggia,
1: Ho avuto un'idea, se ti va, prova a pensarlo. Puoi fare, visto che è il tuo compleanno, fai una festa a tema Inter. Bello. Cioè dici ai tuoi amici e alle tue amiche di presentarsi con una cosa dell'Inter,
0: con tutti i juventini,
1: e vi guardate la partita, perché è il tuo compleanno e fai quello che vuoi.
0: Che figata.
1: E quando c'è l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, spegni le candeline
0: e le metto sopra le birre,
1: e così hai fatto il compleanno tuo preferito. Beh, anche se prendi 4 peli dal Real Madrid, lo passi col giusto piglio, dai. Prova a pensarci.
0: Ma il fatto è proprio quello, che poi prendi 4 pere, ti rovina la serata, ti rovina la vita addirittura. 393-7366-240 rovina il compleanno di qualcuno in una mossa.
2: Peter Pan, estate.

embrasser. Soleil dans la bulle, sur le plateau.

0: Sophie and the Giants, Pink Champagne. State ascoltando Champagne, come mi uscite Champagne. Cioè, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Grande successo per la festa di compleanno a tema Inter.
1: Sì, Gio, io vengo vestito da Inter.
0: Come ci si veste? Da Inter. Puoi vestirti da Ronaldo, che ne so, da Stadio Giuseppe Meazza, però non puoi vestirti da Inter. Boh, è strano. Come si rovina una festa di compleanno in una sola mossa? C'è Andrea che ha un ricordo brutto legato al suo passato. Dice: ricordo il mio compleanno dei 15 anni, interrogazione di storia, materia che odiavo, non sono riuscito a prepararmi bene e ho preso 4. Compleanno rovinato. La fortuna di compiere gli anni l'8 settembre, per quanto mi riguarda, è che difficilmente la scuola era ancora cominciata, e se era appena cominciata non c'erano compiti in classe / interrogazioni. Fra poco torniamo. Come si rovina la festa di compleanno in una semplice mossa? Poi c'è anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Impatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
15: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: E dove sta il tuo cioccolatino, Jerry Halliwell? Eccolo qua, guarda che pezzo di manzo, guarda che six pack. Esattamente così. Ciao, sono Joe, c'è la Generation. Nella domanda del cavolo con due Z si parlava di rovinare un compleanno in una semplice mossa, tipo mettendoci la partita Real Madrid-Inter. Per quanto mi riguarda, martedì prossimo sarà una giornata brutta. Qualcuno però, Alessio, nella fattispecie, mi ha consigliato di fare una festa a tema Inter.
1: Joe, vengo anch'io alla festa a tema Inter. Mi vesto da Rolando. Non ci posso credere!
0: Non lo conosco! Joe, se inviti 40 persone, tu ti vesti da Alibaba e la festa dell'Inter viene perfetta. Basta far vedere la finale Paris Saint-Germain-Inter. Alla grande, siete carinissimi, vi voglio bene. Come si rovina una festa di compleanno? Qualcuno dice nascendo a gennaio, cioè è rovinata per sempre, un pessimo mese per compiere gli anni. Oppure questo è molto bello, molto bello. Facendoti la migliore amica del festeggiato per cui lui ha sempre avuto una cotta. Non sono stronzo, semplicemente non lo sapevo. Per quanto riguarda la legge, l'ignoranza non ti assolve dalla colpa. Joe, come si rovina il compleanno in una mossa? Semplice, compiendoli il 2 agosto quando sono tutti in vacanza. Non ho ricordi di aver fatto feste di compleanno fino al 18esimo, perché poi, è vero, tutti i tuoi compagnucci sono in vacanza e quindi non li puoi vedere. Per rovinare feste di compleanno vi regalo mia suocera, risultato garantito con anni di curriculum. Alla grandissima! Tra poco ti faccio sentire anche quel mattacchione di Saturno che c'ha un consiglio su come rovinare compleanni e poi c'è l'oroscopo, baby!
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fun.
3: Forever Fun.
2: Forever Young.
3: Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nick Lee and you're listening to our new single Happiness is So Sad

0: Travis Scott, Finn, Stupider Fun. Nella Generation si è parlato di rovinare compleanni. Per Antonio la soluzione è una sola. Dice è facile, basta dire auguri Valerio, 100 di questi giorni. Però Valerio sta passando un momentaccio, pertanto il merdone è servito. È pestato e servito in un'unica mossa, come richiesto dal signor Joe. Grazie per avermi dato il signore. Ho capito che ne faccio 39 settimana prossima, ma signore.
1: E caro Giovanni, quando vivevo in Islanda organizzammo un compleanno stratosferico,
0: okay,
1: per un'amica e vestimmo, ci fu questa idea, il mio cane da salvataggio colosso e scritto con la K, da Batman. Ebbene, in breve, forse colto da uno slancio di evocativa idea di essere un supereroe,
0: cane,
1: tiro giù letteralmente un intero carrello di leccornie preparate per gli ospiti.
0: Grazie.
1: Non rovinò il compleanno, ma anzi lo impreziosì con il suo involontario ma maldestro gesto.
0: Ci sono tanti che ci tengono tanto alla torta, se rovini quella è un casino. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì e quindi hanno un metà settimana agevolato non sono tantissimi: si salva il Toro, il Cancro, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci. Basta, questi quelli ok, gli altri dal lato cattivo della classifica.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Giornata nel limbo. Rullo di tamburi però, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi di oggi con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. Siamo noi, ragazzi, quelli della Vergine. Ti dico Roma e pensi al Colosseo, ti dico Parigi e pensi alla Tour Eiffel, ti dico Londra e pensi al Big Ben, ti dico New York e pensi alla Statua della Libertà, ti dico Rio de Janeiro e pensi al Cristo Redentore. Pensi al tuo mercoledì e ti rendi conto che è monumentale. Collegamento mentale diretto, i più fighi sono quindi quelli della Vergine.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravi.
2: E non
0: scherzi.
2: Applaudo, ma no, con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli dello Scorpione, malaccio.
3: Oddio!
0: Malaccio.
3: No, Dio, ti prego, no! No! No!
0: Scorpione, non è la vostra giornata.

0: appuntamento con il GR sti cazzi.
1: E sti cazzi?
0: Carrellata di quelle notizie lì che nelle 24 ore che ci hanno preceduto hanno segnato, insomma, la storia della stampa. Partiamo proprio dalla stampa. Ruba 18.000 kg di birra. L'azienda offre una ricompensa per ritrovare il carico.
1: E sti cazzi?
0: Non sono stato io a rubarla. Avrei voluto, però. Corriere della Sera. Ilary Blasi, addio al nubilato segreto a Maiorca, la gita in barca, i balli in discoteca e un solo uomo. Quello che succede rimane qui.
1: E sti cazzi?
0: È così tanto segreto che è tutto spiattellato sul Corriere della Sera, giornale ormai di gossip. TGCom 24, Pet Astrology, come sarà il mese di settembre 2026 per il tuo cane?
1: E sti cazzi?
0: Proprio così, esclami, il mio cane, che bel mese, da cani. TGCom 24, finisce con la moto dentro un autobus l'incredibile incidente in Colombia.
1: E sti cazzi?
0: Il problema è che poi ha trovato il controllore che gli ha fatto la multa perché non c'aveva il biglietto. A proposito di controllori, torniamo sul Corriere della Sera. Il controllore licenziato perché non faceva multe, preferiva stare al bar o rimaneva seduto sul bus, tornava a casa prima della fine del turno.
1: E sti cazzi?
0: Staccano vista. Fatto Quotidiano, volevo recuperare l'anello che mio padre aveva perso 40 anni fa. Ho chiesto a Dio e ho detto: Dio, mi aiuterai oggi? Poi nel giro di 5 minuti l'ho ritrovato. Evidentemente noi chiediamo l'aiuto del Signore in maniera sbagliata. Focus, chiudiamo con questa. La solitudine spinge i maschi a consumare più alcol nei topi e negli umani.
1: E sti cazzi?
0: Negli umani anche quando siamo in compagnia.
2: Radio Peter Pan.

0: musica a ritmo.
1: Dub Dogs, Fezzo, Zark, How Does It Feel? Chiude la prima ora della Generation, ne abbiamo ancora due, saranno un po' diverse. Nella prossima arriva Emma Rossato, cazzeggiamo un po', le mettiamo un po' di ansia sull'esame che deve fare all'università domani, e nella terza ci sarà il computerone, state con noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione fiorentina. Fermata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Panno Clock.
11: Le 11 un minuto.
12: C'è il meteo.
10: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
13: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
14: Ah no, quella è normale.
15: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
13: Ali, migliora la vita.
10: Peter Pan, meteo.
16: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Siamo sempre sotto il dominio dell'anticiclone, anche se in questa giornata di mercoledì a tratti c'è un po' di più variabilità, comunque durante il pomeriggio. Cielo sereno, poco nuvoloso un po' dappertutto, solo in montagna, sulle Alpi di nord-est, Appennino Tosco Emiliano scoppierà qualche breve temporale. Nel fine di settimana nuova pulsazione dell'anticiclone africano con un'avvezione di aria calda dal Nord Africa, appunto, che determinerà un weekend molto caldo con temperature fino a 35-36 gradi in molte località del nord. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a 70%.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Mamma mia, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito, Jupiter Pan, correva l'anno 2017. Che anno, che canzone!
2: Che canzone! Nella e prima che programma!
1: Ma stavo parlando di come rovinare il giorno del tuo compleanno in una semplice mossa, magari mettendo proprio Despacito.
2: No, non è vero.
1: Sì,
2: bellissima.
1: Sì, sì. Io non posso vivere in un mondo senza reggaeton, però.
2: No,
1: a tutto c'è un limite. Buongiorno, Emma!
2: Buongiorno Gio!
1: Seconda ora della Generation oggi!
2: No, perché questa base triste? È per domani? Ridi, ridi, che la nonna ha fatto gli gnocchi!
1: Ha una faccia oggi, Emma Rossato, perché domani a quest'ora sarà sotto esame!
2: No, non a quest'ora starò andando a fare l'esame. È alle 14.
1: L'inquisizione universitaria di Ferrara sarà lì, con gli occhi puntati su di te per vedere se sai qualcosa di chimica organica.
2: Non so assolutamente niente.
1: Stavo guardando gli appunti e sembrava una puntata di Breaking Bad.
2: No, ragazzi, veramente.
1: Tutte le formule chimiche.
2: Mamma mia, ma chi è che l'ha inventata sta cagata?
1: Della chimica, dici?
2: Sì. E sti esami anche. Ma chi ha inventato l'università? Ma perché? Ma perché
1: guarda
2: gli esami?
1: Senza la chimica non potresti avere delle cose delle quali, insomma, non puoi stare senza.
2: Sì, ma non può andare
1: tipo
2: sulla
1: la
2: fiducia.
1: Cocaina.
2: Non buongiorno a tutti. Benvenuti durante la Peter Pan Generation.
1: Ero convinto che la tua energia derivasse da questo.
2: Sì, invece.
1: Quindi sei una ragazza sana.
2: Sana, sanissima.
1: Ma con tutte le persone ricche che conosci, non ci credo. È proprio quella la fetta di mercato.
2: È proprio quella la fetta. Sì.
1: Cioè io sono povero, non posso permettermela, ma quelli che frequenti te.
2: Loro, non io.
1: Ah.
3: Attenzione,

0: Dance Dance il suo disco. Nella Generation c'è chi scrive Emma Dyson.
1: Ma dai, però anche te. Dai, so, potevamo evitarlo di leggere.
0: Però c'era quella roba lì dei due interventi chirurgici al naso, che cioè non è che si fanno da soli.
1: Per senza fortuna ho questa proposta di lavoro. Senti.
2: Ma lasciali stare tutti questi qua che ti trattano male.
1: Vero.
2: Lasciali stare, vai via, vieni a lavorare da noi, che noi ti accogliamo a braccia aperte, non ti trattiamo così.
1: Mandami l'indirizzo di lavoro che arrivo subito.
0: C'è un problema anche tutto questo, che poi ti tocca lavorare.
1: Dai.
0: E allora forse
1: anche
0: no.
1: Anche qui smettila. Allora
0: shish, cambia argomento, Basta. Ma dai, pensa che domani andrà benissimo e poi puoi goderti qualche giorno di ferie.
1: Sì, perché tanto il 16 ce l'ho secondo.
0: Sì,
1: quindi
0: vabbè, okay. Fai dopo il 16.
1: Ok.
0: Se ti vedo stressata, hai bisogno di andare in ferie.
1: Sì.
0: Io ho trovato la giusta località dove andarci, l'isola di Jeju, che è un'isola sudcoreana, guarda le immagini.
1: Bello.
0: Cioè, mare cristallino.
1: Bellissimo.
0: Il sole che tramonta.
1: È tipo una bacinella di erba.
0: Anche delle statue fatte dalle antiche civiltà che abitavano quei posti. Cercatela,
1: sì.
0: Si scrive con la J-E-J-U.
1: Jeju.
0: Ma soprattutto è un posto carino dove andare, è Marossato, perché
1: ci sono stati molti omicidi e persone scomparse, ma tutti continuano a tacere su tutto. Bene.
0: Sparizioni inquietanti e segreti insabbiati dalla polizia.
1: Ma tu vuoi che io sia quella che uccide o quella che scompare?
0: No, semplicemente pare che ci sia un serial killer. E la polizia compiacente sta insabbiando le prove del serial killer.
1: È il mostro di Firenze che è andato a Jeju.
0: Quindi secondo me è un bel posto dove andare a rilassarsi un pochino.
1: Yeah.

0: What do you mean with you? State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Long the Broad, vale un pochettino tutto. Basta.
1: Tutto, basta insultarmi e allora vale
0: no,
1: tutto.
0: No, ma, sì. Guarda, a parte che dico alla nonna Luigina e anche alla mamma Rossato, che ovviamente si scherza. È come se fossimo sul ring del wrestling a quest'ora qui. Dalle 11 alle 11 e mezza tutto quello che diciamo son fesserie.
1: Sono la tipica gara di schiaffi. Hai mai visto la gara di schiaffi?
0: Sì.
1: Ecco, siamo io e te. Uno anche... tira un ciaffone all'altro, l'altro tira ancora più forte.
0: Anche i vecchi, quelli che si tirano le dita.
1: No, quello non l'ho mai visto.
0: Bellissimo. Praticamente prendi un piccolo cerchietto fatto di pelle, di cuoio.
1: Sì.
0: E tiri. Ma uno è da un lato del tavolo, l'altro è dall'altro lato del tavolo e si tirano le dita.
1: Ma non, io non l'ho mai. Solamente tu, secondo me.
0: Credo che perda chi scurreggi per primo. Ma
1: vale.
0: Cambio argomento, abbiamo un sacco di argomenti stamattina. Questa è la settimana che ci porta a uno degli appuntamenti sportivi più grandi per l'Italia ogni anno, insomma, il weekend di Monza.
1: Sì.
0: Il Gran Premio della Formula 1. Solo che quest'anno il tifo è diviso.
1: Perché?
0: Perché
1: c'è Kimi Antonelli,
0: c'è Kimi Antonelli che è primo in classifica, però non guida la Ferrari.
1: No,
0: e
1: ovvio.
0: Poi c'è la Ferrari, tanti sono ferraristi. E quindi chi tifi te, Emma Rossato?
1: Io tifo lo sport. No, dai, tifo Leclerc.
0: Leclerc?
1: Sì.
0: Quindi tifi Ferrari.
1: Ferrari.
0: Che da sport di nicchia la Formula 1 sia diventato un fenomeno pop. Un italiano su tre vorrebbe vivere un Gran Premio dal vivo.
1: Beh.
0: Ma non per vedere la gara, per tutte le robe collaterali.
1: Alla fine, come in tutti gli sport, per esempio anche il tennis adesso, è diventato bello perché nel contorno c'è più del tennis stesso.
0: E poi sono un sacco di contenuti. Quanti contenuti per i social. Ma attenzione, Kimi Antonelli partirà in ultima posizione a Monza. Toto Wolff ha detto: non c'è spazio per i sentimenti, dobbiamo avere una power unit potente,
1: sì.
0: Quindi dobbiamo sostituire delle parti che ci penalizzeranno e quindi non perderanno solo 10 posizioni sulla griglia,
1: ma
0: parte ultimo.
1: Aia,
0: povera stella.
1: Gli ultimi saranno i primi.
0: Ah, beh.

0: Take Me Back, Kygo su Peter Pan, dopo averla gufata a Kimi Antonelli dicendo che gli ultimi saranno i primi, povera Stella, Kimi partirà
1: ultimo.
0: Non
1: l'ho detto io,
0: Gran Premio d'Italia. Dobbiamo cambiare sport.
1: Sì, vai.
0: Un ascoltatore che chiede.
2: Ciao Gio, buongiorno, bentornati a tutti. Aggiornatemi per favore al volo, magari Emma, sul calcio mercato.
0: Si ricorda la rubrica di luglio. Allora, a parte che nessuno dei calciatori proposti alle squadre italiane dalla procuratrice Rossato qui presente
1: è stato
0: comprato.
1: Non mi hanno ascoltata.
0: Per quanto Bonazzi.
1: Sì.
0: Però aggiornamento sul
3: il calcio

0: a Madrid, Serie B, prima categoria.
1: Tra l'altro, ho visto il video di presentazione, non riesce a fare due palleggi.
0: Michael Floruscio al Monza, da Napoli al Monza.
1: Gente, poi.
0: Vabbè, dai, giocava al Cagliari fino a scorso anno, in prestito dal Napoli al Cagliari. Sì. Cagliari.
1: Altro.
0: Kevin Zeroli dal Milan, in prestito al Sud Tirol.
1: Ma non conosco queste persone.
0: Vabbè, male.
1: Ma non parli di Stones, di Spence.
0: Cosa devo dirti? Io
1: non
0: so
1: parli di questi.
0: No, non.
1: Di Curtis Jones.
0: Troppo. Quello è un calcio mercato troppo semplice.
1: No, l'Interona, dai, che martedì mi rovinerà.

0: si chiama Wild, il disco di Unfazed. State ascoltando Radio Peter Pan, ovvio che altra radio ti mette delle canzoni
1: delle
0: così,
1: così,
0: delle bombe a mano. C'è una domanda che ha fatto Cinzia che secondo me è sensata.
1: Tutte le risposte tramite messaggi scritti o vocali che ti scrivono in queste tre ore, una volta terminata la trasmissione, ti restano in mente alcuni di questi messaggi oppure li dimenticate subito?
0: Allora, spesso dimentico le cose che io ho detto. Tipo, di cosa hai parlato oggi? No, boh, non me lo
1: quello
0: ricordo.
1: Sì, quando facciamo il riepilogo degli argomenti di queste tre ore facciamo sempre fatica io e te.
0: Però poi i messaggi degli ascoltatori in realtà, perché poi ho sta parte del cervello che è dedicata alle minchiate, quelle niente,
1: mi
0: rimangono in testa e mi ricordo tutto, parenti, amici, le date
1: insulti,
0: non mi ricordo.
1: Gli insulti, quelli, insulti. Ma tanto perché sono talmente frequenti.
0: Ma
1: che tanti sono.
0: Te li porti a casa davvero?
1: Beh, c'è quello archiviato che ogni mattina io vengo qui e chi lo disarchivia lo riarchivio.
0: E ogni giorno guarda se è ancora archiviato e ci gode.
1: Eh sì.
0: Sei una merda.
1: Oggi archiviato. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Spot. La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Hit
7: Hollywood, Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Sexy. Correva l'anno 2001, French Affair, Sexy. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è Elias che chiede: ma è una canzone per Emma questa?
1: No, no, you're in questo momento no.
0: Sexy, sexy, sexy. Ciao Emma, scrive Mattia.
1: Vedrai che domani andrà benissimo.
0: E già te l'ha gufata come per Kimi Antonelli.
1: Ti è. Ma da Juventina cosa pensi del nuovo acquisto della Juve del tedesco?
0: Cioè praticamente la Juve ha acquistato proprio sul rotto della cuffia Nick Voldemade.
1: Voldemade sarà, no?
0: Vabbè, insomma è questo qua, con i capelli che sembrano gli spaghetti all'olio, i baffetti da sparviero, alto 64 metri e mezzo.
1: Sì.
0: Non bellissimo, però.
1: Però ricco magari, oh.
0: Dai, oh.
1: Un ricco che non. Va bene comunque.
0: Lui dice: speriamo che non sia un banner, ma più un Mario Mandzukic 2.0. Gio, sei un grande. Ciao ragazzi, un abbraccio. E sempre.
1: Forza Juve!
0: Mi fa schifo
1: dirlo. Bravo, bravo, bravo.
0: Quindi non lo dirò.
1: Io sì.
0: Quindi che dici di sto attaccante?
1: Quindi io dico che speriamo che contro il Milan lo battiamo. Perché c'è Juve e Milan.

0: ristoranti stellati, i clienti rubano di tutto, coltelli, candele, il portarotolo del bagno, danni per migliaia di euro.
1: Hanno intervistato 500 proprietari di ristoranti stellati in tutto il mondo e hanno individuato che il 94% ha subito furti di questo tipo. Perché poi vai al ristorante e ti porti a casa il ricordo della serata.
0: Io ho un piattino di un locale molto famoso a casa.
1: Tipo?
0: Il Nicky Beach si chiama.
1: Hai capito? Amici del Nicky Beach, ce l'ha ammarossato il vostro piatto.
0: Lo sanno, però gliel'ho anche detto.
1: Quindi 393-7366-240. Noi vogliamo sapere due cose su questo.
0: Intanto se l'avete mai fatto. E la seconda cosa è il vostro metodo di furto. Senza farvi beccare.
1: Come si rubano le cose dai ristoranti?

0: I don't wanna work, non c'ho voglia di lavorare, che è un po' il nostro cavallo di battaglia. Infatti abbiamo deciso di fare questo lavoro qui. Che...
1: non lavori.
0: Di fatto raccontiamo stupidaggini al microfono. Stupidaggine che raccontiamo oggi è quella di rubare cose nei ristoranti, nei bar, nei pub. Tutti almeno una volta nella vita si sono trasformati e tramutati
1: in ladri,
0: in un Lupin terzo. Sì. Voglio rubare questo bicchiere, voglio portarmi a casa il ricordo di questa bella serata, oppure semplicemente hai trovato qualcosa di molto, molto bello. Asciugamani.
1: No, quello no. Però una volta di un hotel molto, molto, molto rinomato mi sono presa a casa il... come si chiama? Quello per dopo la doccia.
0: L'accappatoio. Beh, l'accappatoio al ristorante, sì, al ristorante, all'albergo certo ci sta, soprattutto quelli delle spa che sono belli, se sono morbidi ancora meglio. Però vedi, ad esempio, lui c'ha la collezione che secondo me fino a qualche anno fa andava proprio di moda farlo, dei bicchieri della birra. Andavi al pub, c'era quello della Löwenbräu, bello di ceramica, lo prendevi, lo portavi a casa. Quello della Hoegaarden Garden è tanto grande.
1: Molto.
0: Infatti la tecnica che ci spiega è questa.
1: C'è stato un periodo che qualche bicchiere lo rubavo e dentro ognuno c'è pure scritto dove l'ho preso, la modalità o borsetta delle amiche o sotto la felpa.
0: Infatti una delle cose utili di avere amiche che sono in compagnia con te è proprio che abbiano una borsa capiente dove inserire i bicchieri che sono molto
1: grandi. non vedo errore.
0: Prendi dei tovagliolini, li metti dentro perché sennò poi bagni tutta la borsa. ed è un casino e non è giusto farlo, e porti a casa il bicchiere. Quindi cosa avete rubato nei locali e soprattutto qual è la tecnica che volevi? Allora, la tua no.
1: Vedere le mie borse, sono micro, non ci sta niente.
0: Sta un francobollo.
2: Peter Pan.

0: quello di The Weeknd, si chiama In Your Eyes. Nella Generation abbiamo parlato di furtarelli, ma chiamarli furtarelli è...
1: sono quelle cose, ma... sì, che
0: portarsi
1: fai?
0: A casa un ricordo, esatto, di una bella serata passata in un bel posto. Leggendo l'articolo che, dal quale siamo partiti, del Telegraph, che parlava di furti nei ristoranti stellati, c'era l'intervista di un proprietario di un ristorante stellato che era partito con la stagione, c'aveva 80 coltelli, degli 80 gliene hanno rubati 60, gliene erano rimasti tipo 20.
1: Sono tantissimi, eh.
0: Sono tanti, effettivamente, però magari, sai, ogni tanto vai in quei ristoranti di carne,
1: sì,
0: dove ci sono i coltelli che
1: quelli
0: tagliano
1: belli,
0: benissimo, e dici cacchio, questo
1: vabbè,
0: voglio,
1: ma uno cosa te ne fai?
0: Uno.
1: Per me, così,
0: la badante non la mangia la carne, scusa. Qualcuno ha rubato questo
1: bicchiere della birra di Natale alla Frost a Milano.
0: Sì, Frost.
1: Che cos'è? Ah, la birreria.
0: Marca della birra,
1: okay,
0: certo.
1: Dentro il borsone di Mary Poppins della fidanzata e via.
0: E vedi che è quello. La tecnica è avere una fidanzata, un'amica con la borsa capiente.
1: Io ho preso in prestito dal viaggio di nozze alle Mauritius due telimari. Chissà se li ha mai riportati. Da un bar dove anni fa facevamo serata sei bicchieri Baccardi per il mojito, da un ristorante di pesce gli attrezzi per rompere e pulire gli astici, e mi sembra basta al momento.
0: C'è anche questa storia di lei con sua sorella che dice: ciao ragazzi, una volta ero a fare aperitivo con mia sorella dove ci portano dei cicchetti su quei piatti neri in ghisa che pesano
1: fastidiosi,
0: un quintale. Io, dice, avevo una borsa grande e senza che mi accorgessi mia sorella ci ha infilato uno dei piatti dentro, ancora unto.
1: Bene.
0: Tra l'altro, grandissima. Mi resi conto del piatto in cassa e la guardai tipo scioccata, e quindi ancora glielo rinfaccia alle serate.
1: Poi sono quelli
0: famiglia
1: che quando tagli fanno quel rumore.
0: Oppure
1: un bicchiere a una cena di fine anno lavorativa, ristorantino, discoteca, mi sono trovato ubriaco in pulmino col bicchiere in mano e ancora con la birra dentro, buttato via. No, quindi sono stato l'unico in quella sera.
0: Beh, c'era ancora la birra dentro, è giustificato.
1: Sì.
0: Ma la cosa che mi ha colpito di questo messaggio è che alla cena aziendale di Natale sono andati col pulmino.
1: Bello!
0: Bellissimo.

0: ci sono aggiornamenti. Merck & Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope. Abbiamo parlato in questa mezz'oretta di dilemma rossato, di furti, e quindi ci colleghiamo con le breaking news.
1: Vai.
0: Arrestati tutti gli ascoltatori che hanno dichiarato i loro furti, i loro reati a mezzo stampa, sono già tutti in prigione.
1: Anche io?
0: Anche te.
1: Anche tu?
0: No, io non ho mai
1: rubato. Ah, tu no.
0: No, sono una persona onesta. Ma Rossato ruba le bottiglie da 400 euro nei locali di lusso.
1: Di più di 400.
0: Di più?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Ce l'ho a casa, perché scorsa estate mamma e papà mi hanno detto porta un ricordo dalla Sardegna.
0: E quello, certo.
1: E quello c'era.
0: Perché devi pagarlo? Chiaramente. No. Fra poco torniamo, nella terza ora c'è
1: la sala giochi.
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12:02 minuti.
0: Sono le news.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Allarme di italiani su possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Europa, afferma, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Il vice premier è in Irlanda per la riunione dei ministri degli esteri. L'Italia è ultima tra i paesi della G7 per la spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL, scesa al 6,2%, lo rileva la Fondazione Gimbe. Il valore italiano è nettamente inferiore al 7,1 che rappresenta sia la media OCSE sia la media dei paesi europei. Per allinearsi servono almeno 36 miliardi di euro in più. Botte in carcere per Walter Lavitola, arrestato il 10 agosto e detenuto a Rebibbia con la di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Nel pomeriggio di ieri sarebbe stato vittima di un'aggressione, non avrebbe riportato gravi conseguenze. tennis, impresa sfiorata per Lorenzo Sonego agli US Open contro il numero 2 del mondo. Zverev si è arreso dopo 5 set in quasi 5 ore di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: Born Again. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation, c'è il computerone.
1: Ciao.
2: Buongiorno.
1: No.
2: No?
1: No,
2: non mi
1: piace. No.
2: No?
0: No.
2: Non siamo amici?
0: No.
1: No.
2: Che palle.
0: Però, computerone, domani lei non c'è.
1: Sono davvero euforico.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
0: Start. Vai. Su Peter Pan a quest'ora si gioca dalle 12 alle 13, apre la sala giochi con le lucine, con i colori, con i suoni, con la voglia di accaparrarsi un ticket. Oggi assegniamo i numeri
2: 5 e 6.
0: Che cosa ti danno la possibilità di fare poi sti ticket?
2: Beh, potresti essere estratto per vincere poi i gadget ufficiali di Radio Peter Pan. E basta, perché
0: basta, però
2: bello,
0: bello, cioè non è che devi dire come se fosse una merda.
2: No,
0: a cosa giochiamo per assegnare il ticket numero 5?
5: Cancellare la cronologia.
0: È un gioco musicale, ma anche di memoria storica. Funziona così.
2: Ascolterete tre brani A, B e C. Dovete riordinarli in base all'anno d'uscita di quel brano.
0: Mm.
2: Quindi dal più vecchio al più giovane.
0: Esatto, dal più antico al più recente. 393-7366-240. Qual è l'ordine di questi tre dischi?
6: Nel tutorial di questa settimana andremo a vedere come cancellare la cronologia.
7: Brano A.
0: Calvin Harris, Summer.

0: Ora della Generation si apre la sala giochi. Abbiamo assegnato il ticket numero
1: 5
0: con il gioco
1: cancellare la cronologia.
0: Fondamentalmente è un gioco musicale, ma anche di memoria storica, perché hai sentito tre dischi in ordine sparso. La tua missione era
1: riordinarli dal più vecchio al più giovane.
0: I dischi erano: brano A,
1: Calvin Harris, Summer;
0: brano B,
1: Simple Plan, Summer Paradise.
0: C'era anche Sean Paul, non dimenticarlo.
1: Sì, no.
0: Brano C,
1: Miranda, Vamos alla playa.
0: Qual era l'ordine corretto facilissimo di queste tre?
2: A, B.
0: Cosa ha detto?
1: B, A, D.
0: No, non ha detto B, A, D. Fammelo risentire.
2: C, A, B.
0: C, A, B ha detto.
1: No, ha detto B, A, D.
0: Comunque era sbagliato, vai.
3: La so, B, C, A.
0: No, non era quella. L'han detta però in tanti.
4: B, C, A.
1: Vedi, ma anche lui.
0: B,
1: vai.
5: C, Walter dalla zona.
0: No, Walter, comunque devi essere lesto dalla soluzione, bisogna essere veloci.
1: Sì.
0: C'era anche un ascoltatore che ha iniziato a mandare messaggi a ripetizione: leggete. Sappi che per ogni messaggio nuovo che mandi la tua chat risale, quindi la possibilità che ti leggiamo si abbassa.
1: Da solo.
0: Ti leggiamo per ultimo. La combinazione vincente era
1: C, B, A.
0: Quindi Miranda, Vamos alla playa, 1999, secolo scorso, seguita dal brano B, quello dei Simple Plan, Summer Paradise 2012. L'ultima, la più recente, del 2014, quella di Calvin Harris, Summer. Il più veloce a individuare vince il ticket numero
1: 5.
0: Lui è
1: Luca Zavattin.
0: Mitico Luca, you win.
6: Peter Pan, estate!

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Usual moving to the sun. Su Peter Pan ci sono dei bimbi, abbiamo individuato che erano loro gli spammatori di messaggi. Senti che dicono.
0: Senti.
2: Saluto a Radio Peter Pan da Dominique e Francesco, lo spammer di messaggi.
3: Leggete ragazzi, leggete.
2: E siamo qui al Solerò e ciao.
1: Ciao, buona giornata.
0: Dove?
2: Di Gaiarina.
0: Ciao.
1: Provincia di, vediamo se imparato.
0: Provincia di Treviso.
1: Brava Emma.
0: Brava.
1: Studiare funziona, ti aiuta nella vita. E a proposito di studiare, siamo al 2 settembre, fra un mese fondamentalmente, perché si parla di sabato 3 ottobre, ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy. I corsi sono due:
0: DJ e vocalist e speaker edizione.
1: Le iscrizioni sono già aperte, però se hai dubbi o domande puoi venire a scoprire tutte le cose che riguardano i corsi gratuitamente nella sede di Peter Pan, che è
0: in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto.
1: No, davvero?
0: Sì.
1: Sta cosa che sai l'indirizzo della radio mi sconvolge.
0: Vedi?
1: Porca miseria. Quindi l'open day per scoprire i corsi sarà sabato 19 settembre nel pomeriggio. È gratis ma su prenotazione obbligatoria. Per prenotarti
0: vai sul nostro sito peterpan.it e compila il form.
1: Poi tu vieni quel giorno lì, sabato 19, ci conosci, fai un giro della radio, ti facciamo un piccolo regalino e solo se ti piace davvero ti iscrivi, senza impegno.
0: No, ci sarà gioco con un macete così. Iscriviti!
1: Iscriviti! Ovviamente vi prendiamo in ostaggio,
0: ovvio,
1: state qua tutto il pomeriggio e non vi lasciamo più andare. Se non hai capito qualcosa, tutte le info le trovi sul sito peterpan.it oppure chiami il centralino allo
0: 0423 7367.
1: Dai! Yeah.

0: 4 to the floor su Peter Pan. C'è un ascoltatore cattivo e malvagio che ha scritto un messaggio con, che diceva più o meno così, adesso non ce l'ho sott'occhio.
1: Vai, vai.
0: Ma se puntini puntini nome di speaker di Radio Peter Pan ha fatto il corso della Peter Pan DJ Academy, evito di venire soldi buttati.
1: Non sei simpatico.
0: Ma perché devi essere così cattivo con le persone?
1: No, è la prima volta che non insultano me, quindi.
0: Ma anche perché, cioè, vabbè, ma liberi di insultare Emma Rossato.
1: Sì,
0: però,
1: ma a me potete farlo, altri
0: perché
1: no.
0: Perché è in faccia, comunque sono cose che ti dicono. Sono quelle robe di spalle che a me non piacciono.
1: No, no, infatti, ma poi ma no, se sei nervoso sfogati con altro, non serve mandare messaggi così qui, ecco.
0: Anzi, ti faccio rosicare, questa persona viene pagata molto di più di me ed Emma messi insieme per fare sta cosa qua.
1: Pensa te.
0: Quindi, altro che, tra poco, spicchiettino finale.
1: Arriva Andrea De Luca che fa tirare sugli animi e non solo con i 2000 euro, tre dischi degli anni 2000 e poi il secondo ticket alla sala giochi.
0: State con noi nella Peter Pan Generation.
2: Peter Pan Generation.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti. Supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Super Andrà De Luca ci ha portati al 2001 con The Feel Good Production, The Feel Good Vibe.
3: Al 2002 con JCA, I Began The Wonder.
2: A chiudere dal 2002 DJ Ross, Dreamland. Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you. Andrea De Luca DJ, number one.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation, Andrea De Luca, che ieri sera c'aveva un SOS correttore.
3: Cioè?
2: C'aveva un brufolo sul naso e chiedeva a tutti, ce l'avete del correttore? Ma secondo te, noi maschi alfa di Peter Pan, ci abbiamo un correttore in tasca?
3: Io ce l'avrei avuto, Andrea.
2: Vedi, quando servi non ci sei.
3: Non ci sono mai.
2: Prima di giocare per assegnare il secondo ticket di oggi, che è
3: il numero 6.
2: C'è il Dome.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti, allora oggi voglio darti la soluzione per mantenere la calma interiore, praticamente una pietra energetica, il diaspro dalmata, allora te lo tieni in tasca, intanto te lo stofini,
2: sì.
5: E nell'altra tasca invece devi tenere delle pietre del giardino. Vedrai che la sera avrai la tasca delle pietre del giardino tutta vuota, però avrai mantenuto la calma, Joe.
2: Vabbè, io sapevo quella delle castagne che tenevano lontane le malattie, però regalacele, Dome, siamo contenti di provare.
3: Mi servono
2: strategia. Computerone, dai, giochiamo.
1: Ricordati che devi morire.
2: È un gioco di memoria quello che assegna il sesto ticket. Funziona così.
3: Sentirete 10 parole al primo turno. Al secondo turno vengono ripetute. In ordine sparso ne mancherà una, dovete individuarla.
2: Quale manca al secondo giro? 393-736-6240.
1: Ricordati che devi morire.
6: Non me lo segni proprio.
2: Categoria delle parole: tecnologia.
7: Inizia il gioco.
2: Mouse. Tasto. Server. Chip. Modem. Radio. Disco. Web. Cloud. Pixel. Memorizzale, a queste ne mancherà una. Mouse, server, tasto, radio, chip, modem, pixel, disco, web. Quale parola mancava al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Peter Pan.

0: Afrojack sia Awake Tonight si è giocato per assegnare un altro ticket della sala giochi, molto combattuto questa volta perché la sfida era croccante. Il gioco era...
1: Ricordati che devi morire!
0: Si giocava con un ambito che oggi era la tecnologia, sono state elencate 10 parole a questo, su questo tema, ripetute poi una seconda volta, erano solo 9.
1: Mouse!
0: Tasto,
1: server,
0: chip,
1: modem,
0: radio,
1: disco,
0: web,
1: cloud,
0: pixel.
1: Cosa mancava?
0: Al secondo giro, quello non è stato detto.
1: Senti.
0: Pixel.
1: No,
0: abbiamo ripetuto.
2: Cloud.
1: Claude non esiste.
0: Ma Claude è l'intelligenza artificiale, non è che non esiste, davvero, però non è stata nominata. C'era cloud, non Claude.
2: Modem,
0: l'abbiamo ripetuto come sesto.
1: Oppure
3: tasto Merida Udine.
0: No, Mary, l'abbiamo detto come terzo.
1: Oppure
2: manca disco.
0: Disco l'abbiamo ripetuto come ottavo.
1: Niente.
0: In realtà quello che mancava al secondo giro era
1: Cloud,
0: che non è Claude.
1: No.
0: Claude è l'intelligenza artificiale, Cloud è quel posto in mezzo alle nuvole dove finiscono le tue foto, le tue password, i cazzi tuoi, insomma.
1: Sì.
0: Lei è stata la più veloce a individuare Cloud, si porta a casa il ticket numero
1: 6.
0: Si chiama, è lei,
1: Katia Ross. Sì,
0: brava. Magica Katia, you win.
4: Radio Peter

0: Africa su Peter Pan, spicchiettino finale della Generation. Fra poco c'è Peter Pan e Manetta con Fede Alice. Prima però l'ultimo disco, io vorrei farlo annunciare a te perché so che è il tuo mestiere, so che te la cavi, so che sei brava, so che ce la puoi fare.
1: RV con Lie to Me.

0: Emma, countdown fondamentalmente è scaduto.
1: Perché?
0: Quindi domani.
1: No.
0: Hai l'esame.
1: Infatti.
0: Cioè, sembrava tanto distante un mese fa quando ne parlavamo.
1: E invece.
0: Domani.
1: Non so ancora un cazzo.
0: Chimica organica.
1: Mamma mia.
0: Quindi sarà una bella cosa per noi perché non ci sarà Emma Rossato nella puntata del giovedì.
1: Grazie.
0: Però la Generation andrà in onda regolare. Dalle 10 alle 13, fra poco Peter Paramanetta con Fede Alice. Emma, in bocca al lupo.
1: Crepi, ciao.

0: Sports.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Gino si batte. È troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 13 da due minuti.
7: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Cosa scegli, Mini o Maxi?
10: Maxi.
9: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
10: Tutto grande.
9: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli €8,99.
10: Maxi convenienza.
9: Ali, migliora la vita.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a €9,99. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Backstreet Boys 1997, Quit Playing Games.
1: No, di quello che mi hai detto pochi secondi fa fuori onda.
0: Ma come mai noi che siamo quelli più bravi della radio, quelli più simpatici, quelli più bugiardi, iniziamo sempre con i Backstreet Boys?
1: Lo so, abbiamo vinto qualche premio fedeltà di cui non sappiamo l'esistenza.
0: Però vorrei avere

0: Capito, mica come te che puoi vantare solo 2 ore di diretta in pausa pranzo con Alice Fassina. Questo è il massimo della tua carriera.
1: No, il massimo della mia carriera è fare il programma da solo alle 6, tutto a buio, in silenzio, guardo solo il mio collega Paolo Zippo del mattino, sì. E basta.
0: Vedi, loro invece, i Backstreet Boys, vantano questo spettacolo incredibile per i veri nostalgici degli anni 90 al The Sphere, presente quel teatro tridimensionale, LED tondo, gigantesco, effetti speciali incredibili, biglietti che non so, costavano tipo un rene, qualcosa del genere.
1: Guarda che io ci sono andato.
0: Sicuramente.
1: Sì, ero ospite speciale.
0: Sì, speciale.
1: Allora, mercoledì 2 settembre, sono le 13 da 8 minuti, ringraziamo gli Gemmas che ci hanno accompagnato, anzi che vanno accompagnato dalle 10/11 fino alle 13, adesso tocca a noi, quelli di Peter Pan a manetta, quelli della pausa.
0: È un po', ci hanno dato il passaggio di testimone, hai afferrato bene il testimone.
1: Sì, afferralo, vieni qua.
0: Madonna, non si può fare una metafora sportiva che subito si cade male.
1: Come si chiama? Non la fiaccola, quello che si passa.
0: Il testimone. Certo, si passa il testimone, te l'ho pure detto, ma tu non hai colto perché non sai le cose.
1: Non sono tipo che fa le staffette.
0: No, si vede.
1: Se volete possiamo organizzare una batteria però.
0: Ma che batteria?
1: Amici, c'è Crisi Patocchia.
0: Ah, smettila, l'avete capito il mood? Un po' questo, se volete fateci sapere qual è il vostro mood della giornata. 393 736 7 140.
2: Attenzione,

0: Marco, una volta mi dissi, dopo che io ti feci una battuta in romano,
1: sì?
0: Di non parlare più la tua lingua.
1: Grazie.
0: E invece devo dire che tu con la cadenza del dialetto veneto te la cavi molto bene. Ormai il Veneto è la tua prima casa.
2: Sì, però,
0: la verità,
2: però.
0: Che te piace, te piace. Siamo degli ottimi insegnanti.
1: Sì, sì, vero.
0: Te piace, eh?
1: Mi piace.
2: Chi va con lo zoppo impara a zoppicare e chi vive in Veneto impara questo accento meraviglioso.
1: Ti dico un'altra cosa, però. Siccome ho tanti ascoltatori al mattino che vengono dal Friuli Venezia Giulia, ultimamente sto imparando anche qualcosa in friulano.
2: Fuori onda mi hai detto una cosa diversa. No, ma io mi sento più friulano. Ma che te vuoi sentire friulano? Te che dei friulano non c'hai manco i capelli persi.
1: Allora, guarda.
2: Amici friulani, offendetevi.
1: Allora, guarda che stasera.
2: Non io, è una buona rappresentanza.
1: Fammi parlare. Dimmi. Stasera io e Andrea Nordio, siccome alle 18 ci sono i sedicesimi di Coppa Italia.
2: Cosa sono i sedicesimi di Coppa Italia? Sono i 10 decimi degli. Che cosa sono?
1: È il turno di qualificazione. Stai tranquilla.
2: Dove siete tu e Andrea Nordio alle 18? Dai, che così vi faccio stalkerizzare.
1: Blue Energy Stadium, ovvero andiamo a vedere Udinese Venezia. Lui tifa il Venezia, io tifo Udinese.
2: Raga, se siete in quelle zone, fate bird watching, cioè cercate Fede Nordio.
1: Allora, non ci disturbate perché le foto le facciamo solo a pagamento con la Polaroid.
2: No, loro fanno le foto a voi e gratis.
1: Gratis?
2: Certo.
1: Va bene, allora va bene lo stesso. Radio.

0: con Ocean House qui su Radio Peter Pan per la serie come è andata a finire quella pratica lì.
1: Esatto, perché era lunedì, abbiamo cominciato la settimana con un po' di dissing di Fede nei confronti dei corrieri, perché stava aspettando da molti giorni la consegna di due pacchi, cioè in realtà la stessa cosa divisa in due colli. Uno gli è arrivato proprio il lancio lungo, sì, del, sì, corriere, sì, non ha avuto il tempo neanche di bloccarlo. Cosa è successo ieri?
0: Allora, cosa è successo? Il pacco ovviamente non mi è stato ancora consegnato, sì, però ho incontrato un corriere di quell'azienda, sì, lì, sì, che è stato gentilissimo. Infatti, vedi, quando noi facciamo i dissing poi scherziamo, perché poi ogni situazione a sé cosa ridi, no? Lo sai che per chi lavora noi siamo molto rispettosi, certo, anche perché noi non lavoriamo.
1: Esatto.
0: E quindi ho parlato con il corriere, ho detto, senti, mi c'ho questo problema qui, gli ho spiegato tutta la situazione ed era come dicevano molti ascoltatori, ovvero che la consegna parziale non si può ammettere perché non risulta come opzione, risulta consegnato, però dice sto pacco sta girando per tutta Castelfranco.
1: Poverino, si è adoperato con il tuo codice, ha cercato, sì, il pacco, ha detto guarda ti arriverà, non so quando ma è qui che gira, gira. Vedi come gira, la speranza è che questa libreria a furia di girare ti arrivi già montata a questo punto.
0: Ma pure con qualche libro sopra, perché a sto punto veramente.
1: So.
0: Comunque, cosa veramente molto bella che ci metto in questa libreria secondo te?
1: Che ci vuoi mettere? Un po' di polvere?
0: No, che ci metto?
1: Una libreria sarà per i libri, al massimo qualche soprammobile.
0: I Funko Pop.
1: I cosa?
0: I Funko Pop.
1: Cosa sono i Funko Pop?
0: Mamma mia.
1: Raga, allora, io sono boomer, però, cioè, te c'hai dei problemi.
0: Amici, al 393-73-66-240 qualcuno che spieghi ad Alice Fassina che cosa sono i Funko Pop, per
1: cos'è,
0: favore.
1: Una collezione di miniature di francobolli,
0: sì,
1: con francobolli, le figurine coreane.
0: Sì, francobolli coreani.
1: I Funko Pop.
0: I Franco Pop. Smetti,

0: di James Hype per salutare Tonino quando viene a trovarti. Buonasera Tonin, qui su Peter Pan.
1: Guarda, non so se è peggio questa o la sua.
2: Come si fa a non sapere cosa sono i Franco Pop? No, sono i popcorn marchio Franco. Franco Oli.
0: Chi è?
1: Non lo so, no? Avrà fatto una marchetta di cui noi non capiamo assolutamente niente. Senti qua.
3: Ti compri una libreria per mettere i Franco Pop?
0: Certo.
3: Ma va Franco Pop.
1: Allora, di fatto commentavano questa scelta, ma non mi hanno spiegato cosa sono i Funko Pop. Ce lo dice lui.
0: Alice, i Funko Pop sono come i tun per i boomer. Non servono un cazzo, costano un sacco e prendono polvere.
1: Sono andata a cercare, qualcuno di voi mi ha mandato la foto della propria collezione. Ragazzi, mi sembrate tutti figli di Fedez.
0: Allora, fammi spiegare cosa sono. Sono dei
1: pupazzini.
0: Parlo io, perché se li chiami pupazzini ti do una testa.
1: Sono
0: delle figure da collezione.
1: Delle
0: figure.
1: No, parla bene perché così non si
0: capisce. Dei pupazzini.
1: E allora, scusa.
0: Da collezione, che si trovano dentro delle scatole. Generalmente sono di cartoni animati, di film, serie TV, tutta roba famosa. Ma la cosa bella è che sono da collezione. Tipo, io ho il Funko Pop di 8 Mile di Eminem del film, pagato 15 euro perché di media escono dai 15 ai 20, tranne cose un po' più particolari. Ma possono arrivare anche a cifre folli.
1: Sì, tipo il tuo vale di più adesso?
0: Allora, non ho aggiornato la lista, devo controllare perché ce li ho a Roma e li prendo la settimana prossima, però mi sembra che 8 Mile adesso valga quasi 200 euro.
1: Proprio robe da ricconi proprio,
0: Allora.
1: Abbiamo scialacquato lo stipendio.
0: Ce n'ho 55. Allora, facciamo una cosa.
1: Guarda, c'ha ragione lui, non pensavo di dovergli dar ragione sulla libreria, non mettere questi minchia pop, come si chiamano. Guarda, meglio i gagliardetti della Lazio.
0: Ma la Lazio non vince una partita dal 94.
1: Appunto, lasciala vuota, lasciala lì.

0: Infatti quelli veri, abbiamo delle segnalazioni importanti sui nostri ascoltatori che ci mandano video barra foto delle loro stanze segrete. Altro che stanza rossa di 50 sfumature di grigio. Questi sì sono matti veri.
1: Sono matti veri, però facciamo una cosa: se ci avete una collezione, se ce la volete raccontare, che roba è? 393 73 66 24.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione fiorentina. Fermata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
10: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Forever Fun.

0: 4 Four to the Floor nella versione remix. Si parla di collezioni strane.
1: Sì, il tutto è partito da te che hai comprato questa benemerita libreria che non arriva per metterci su questi Funko Pop.
0: Sì.
1: Che scopro oggi per la prima volta nella mia vita, questi pupazzini da collezione, tra l'altro roba assurda. Fede mi dice che se li hai comprati solo nella scatola, non ha mai aperto la scatola, non li ha mai toccati, presi in mano, li ha pagati e non li tocca.
0: Allora ti racconto questa storia. Ero in viaggio di nozze, sì. Mi arriva un pacco, io ero in Australia, era piena notte, sì. Mi scrive il mio collega da Roma, dice: Fede, ti è arrivato un pacco. Io: occhio, stai attento che è un Funko Pop da collezione.
1: Quindi...
0: mi chiama disperato: scusami, l'ho aperto col taglierino in ferramenta, sì. Me l'aveva tagliata a metà, 50 euro di Funko Pop, mi ha ridato 50 euro.
1: Davvero?
0: Poi ho fatto un magheggio col reso. Vabbè.
1: Voi siete pazzi.
2: Ciao,
1: pazzi.
2: Io sto cercando di fare la collezione degli Stitch. Mm. Al momento ne ho solo tre. Spero che qualcuno mano a mano me ne regali degli altri.
1: Ma Stitch di Lillo e Stitch, cioè sì. Il personaggio al mostriciattolo, sì. Anche quello si colleziona?
0: Che ne so io. Comunque Melissa, di The Stitch tempi, ha voglia a te prima che fa la collezione.
1: Ciao ragazzi, io ho diverse collezioni, io bravi voi perché non ho la pazienza, ma quelle a cui tengo di più sono le bacchette della... Nobile Collection.
0: Nobile Collection.
1: Nobile Collection di Harry Potter.
0: Penso, boh.
1: Di personaggi vari, tra cui una della Limited Edition, delle casate di Corvo Nero, che arrivano direttamente dagli studios di Londra.
0: Mm.
1: Ma voi siete matti, cioè, io non sapevo che tra i nostri ascoltatori si nascondessero dei piccoli nerd in erba. Per esempio, lei, Silvia.
0: Tu collezioni Funko, io invece ho i Pop Mart. Dice, però ce n'ho tantissimi. Adesso devo prendere la terza vetrina perché non so più dove metterli. Belli,
1: ecco,
0: belli.
1: Attenta a qual è il corriere che ti consegna la vetrina, potrebbe non arrivare mai. Potrebbe.
0: È vero, stai attenta, mi dispiace per te.

0: mai è il disco che suggerisce Alice Fazzina a riguardo delle collezioni di Funko Pop.
1: È più oh my god, perché non pensavo che tanta gente così fosse impegnata in collezioni, tra l'altro le più disparate e assurde.
0: Hai detto male, se fanno tutte queste collezioni, se facciamo tutte collezioni non siamo impegnati, è per quello.
1: Allora, tantissimi ci hanno segnalato che stanno facendo collezioni di Funk Pop, quelli che
0: no, Funk Pop, no. Funko Pop.
1: Lui ha scritto Funk Pop, che ne so io come si chiama. Funko Pop, però solo di One Piece. Cioè, quindi si sono specializzati. Qualcun altro, sempre Funko Pop, ma solo tema horror.
0: Bello, il nostro ascoltatore che ci ha mandato tutta la stanza con non solo Funko Pop, ma tutte bambole, tema horror. Io invece ho la regola che posso prenderne uno per ogni serie o film, perché sennò farei, che ne so, 8 di One Piece e non c'ho più lo spazio.
1: Capito. Io e il mio Pietrigno facciamo collezione di bottiglie di vino piene. È un po' che ci proviamo, ma siamo sempre a zero. Ma quella non era, quello è un altro problema, amico mio.
0: Ai, ai, bella questa, bella battuta. Poi ci abbiamo altri?
1: C'era lui.
2: Quella, ciao Peter, qua il Teo da Milano. Beh, io da piccolino nelle scuole medie facevo la raccolta delle collezioni delle schede telefoniche. Bello. Che non l'ha fatta, dai.
1: Grande classico.
2: Poi
1: anni 90.
2: Adesso la mia unica collezione a cui ci tengo davvero sono i CD rari, i vinili rari e non dei Linkin Park. Prima del 2017, da 2017 in giù, dopo Chester.
0: Vabbè,
2: cioè, dopo Chester non ci sono più Linkin Park per me.
0: No, polemica, quindi... polemica.
2: E nada. Ciao Peter,
1: ciao. Beh, allora, una collezione molto specifica e di nicchia. Tra l'altro, vinile, che è stato tema della serata di ieri sera.
0: Sì, perché compleanno di Angelo PA1, gli abbiamo regalato un vinile, lui che è super collezionista, un vinile rarissimo, 8 euro, tanto non ci sto ascoltando,
1: di cosa?
0: Barbie.
1: Come di Barbie?
0: Barbie.
1: Barbie Girl.
0: Barbie Girl. Tu me tiene

0: tra poco continuiamo a parlare di collezioni, perché ci è arrivata pure una collezione un po' da serial killer.
1: L'anticamera è quella, ma voi siete pazzi, continuano a mandarci foto delle loro stanze segrete da collezione.
0: E a proposito di serial killer,
1: ma no!
0: È arrivato lui, Andrea De Luca, con il 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.
4: Una sola cosa prima che tu cominci. Posso non chiamarti
3: Andrea De Luca?
4: Il bello? Yeah!

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Dai Alice, però dobbiamo fare...
3: No scusa, non ho capito il pezzo corrotto finale perché...
2: Ma era una tigre.
3: Vabbè, Andrea De Luca, collezionista indiscusso dei migliori pezzi anni 2000.
2: Collezionista di organi, noi torniamo tra poco.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
0: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Appiccio una sigaretta. Alla c'è sta mamma che chiagna non da retta.
10: Gino si batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock.
12: Le 14 da 2 minuti.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: dice Fassina. Quando parla Fede. Hai capito? A te bla bla bla. A me ya ya ya. Armin van Buuren dal 2018 bla bla bla. Che è quello che facciamo io e te tutti i giorni. Dalle 13 alle 15 in Peter Panamanetta. Di nuovo, buongiorno Alice Fassina.
1: Hai finito? Hai finito?
0: Hai cagato?
1: No, no, hai finito. Seconda ora insieme fino alle 15, prima di lasciarvi con Muva nella casa. La prima ora l'abbiamo passata raccontandoci e raccontandovi le varie collezioni che vi appassionano nella vita. Che hai visto?
0: Mi è sembrato di vedere un Muva.
1: No, non ancora, è troppo presto. Perché abbiamo parlato di questo e non di ricorrenze certificate? Perché ragazzi, vi do una breaking news.
0: Sì.
1: Il 2 settembre è libero.
0: Non c'è un cazzo.
1: Esatto, non ci sono giornate mondiali, internazionali, niente. Quindi, da qui l'idea.
0: Sì.
1: Visto che non c'è nemmeno una giornata mondiale del collezionismo, magari del collezionismo un po' scemo, un po' strano.
0: Sì.
1: Eccola! Petizione, facciamola noi la giornata del collezionismo.
0: No, del collezionismo scemo.
1: Scemo, vabbè, insomma, ma scemo che poi in realtà è anche interessante, sì, perché sì, poi sì, scoperti questi Funko Pop, visto che siete super appassionati, e in effetti mi sei aperto un mondo.
0: Tom.
1: Da domani sai quanti me ne compro? Zero, no, come prima, però almeno lo so.
0: Però sai che regalarmi a Natale. Buongiorno Peter, io invece ho una collezione delle monete solo da un centesimo, ce n'ho 900, indovina un po' quanto vale?
1: 9 euro.
0: Esatto.
1: Vabbè, non tanto. Lui è l'anticamera del prossimo serial killer italiano,
0: sì,
1: perché c'è una collezione un po' strana.
2: Io colleziono armi da fuoco vere e la maggior parte sono di videogiochi o di film, per esempio lo Space 12 di Terminator e di Jurassic Park.
1: È la Madonna.
2: Il fucile a leva di Terminator quando è sulla moto. La beretta di Resident Evil di G. Valentine. E avanti dicendo.
3: Sta arrivando.
1: Pure la, pure la voce è inquietante, capito? Non solo la collezione.
3: Ciao, Alice Fassina.
1: No, smettila. Guarda che poi non dormo più la notte.
3: Ci sto venendo a prendere.
1: Smettila!
4: Attenzione!

0: conoscenza, Fede, te lo dico con questo tono, con lo stesso tono con cui è arrivato il messaggio su WhatsApp al 393 736 740. Le monete da un cent possono avere un valore enorme, ci sono quelle rare e quelle particolari che costano parecchio.
1: Perché sei così polemica oggi? Ma
0: quando l'ho letto me lo sono immaginato con questa voce qua e mi era piaciuto.
2: In realtà si chiama Ugo e parla così.
0: Esatto.
2: Questa voce.
0: Ancora collezioni strane, la sua, io colleziono di tutto, figurarts di Dragon Ball, Meat Cloths dei Cavalieri dello Zodiaco. Io sto leggendo cose che non capisco. In tutto ciò ho un canale YouTube dove ci faccio pure le recensioni.
2: Non possiamo fargli pubblicità, però lui si chiama Figure Maniaci TV.
0: Vabbè, magari per gli appassionati può essere un canale di informazione simpatico, di intrattenimento.
2: Potresti imparare qualche cosa, visto che non capisci nulla, neanche quanto vale una collezione da un centesimo.
0: Ma a me piace rimanere anche ignorante tante volte. Allora, stanze pazze, io ho avuto un attimo di crisi, nel senso che con le vostre foto di queste stanze piene di cose, collezioni, uno a tema horror c'ha un manichino attaccato al soffitto con una pozza di sangue riprodotta con la vernice, e mi sono chiesta: ma se mio figlio adolescente mi chiede di ridurre una casa una stanza della casa in questo modo, io cosa posso fare per farlo uscire di casa?
2: No,
0: ma no, ma non esiste.
2: Vabbè, ma è abituato con la mamma che è uno spettacolo horror.
0: Ma scusa,
2: quel povero bambino.
0: No, raga, deve cambiare residenza, io non ce la voglio quella stanza lì.
2: Però tra le varie cose vedo la maschera di sole enigmista e quello è bello. Però
0: vabbè, è tutto a tema horror.
2: Alice fascina.

0: Fede, guarda che a casa ho un sacco di pupazzini doppi de sorprese Kinder, se vuoi te li mando.
1: Bueno.
0: Dai, te li tengo a parte. Ciao.
2: Non mi sono mai piaciuti i pupazzini.
1: Perché tu non sei figlio degli anni 90, noi invece ci siamo ingozzati di cioccolata per avere le sorpresine dentro. Abbiamo veramente vessato nonni, zie e parenti.
2: Ricordati, non sono figlio degli anni 90, ma a 90 puoi sempre fare un figlio.
1: Smettila.
3: Ricordati. Tua conoscenza, Fede, anche le cose piccole possono avere un valore enorme. Mica siamo tutti Rocco, eh?
2: Ah, pensavo Rocky.
1: Beh, oddio, adesso io non conosco le doti di Rocky.
2: L'hai visto ballare?
1: Sì, ma conosco solo le doti di Rocco.
2: Fa le stesse cose pure col batacchio. Secondo me, chiedo.
1: Allora, siamo d'accordo tutti? Noi la procedura per formalizzare la giornata del collezionismo scemo l'abbiamo inoltrata, sì, a chi di dovere. Segnatevelo voi comunque a calendario. Nel caso in cui non ce l'approvino, la festeggeremo tra di noi. Ogni 2 di settembre a Peter Pan a Manetta festeggeremo questa ricorrenza, certificata, non certificata, chi se ne frega.
2: Tanto ce lo dimenticheremo già da domani. Domani sarà un nuovo giorno.
1: Ricordatevelo.

0: One, two, three. Ah no, questo è remix, scusa.
1: Basta, basta, non copiare tutti. Tu citi Move, Joy, remix. Qualcosa di tuo, Fede, un po' di creatività. Ecco, appunto. Detto questo, a proposito di creatività, quelli che non ve la fanno sentire uguale ma sempre diversa, arrivano quelli di Remastered.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Remaster the Trance,
1: il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
2: Acci minchia, hai capito, quelli di Remastered che tornano domani a quest'ora con un nuovo pezzo, e ogni venerdì vi ricordo l'appuntamento serale dalle 21 per un'ora intera.
3: Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora del mercoledì, Holly Good News.
0: Peter Pan Remastered. Peter
4: Pan. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Combination dal 2000 per l'ultima mezz'ora di Peter Panamanetta, quella in cui vi parliamo anche di cose belle. Basta parlare di collezioni.
1: Sì. Ti faccio una domanda però.
0: Dimmi.
1: Ti sei mai immaginato o così hai mai pensato, secondo te, fino a che età vivrai?
0: Guarda, io
1: te la sei mai fatta questa domanda?
0: Sì, dico sempre, a 50 ci metto la firma.
1: Davvero?
0: Forse.
1: Beh, non hai una grande prospettiva di vita.
0: Ma guarda come sto a 30.
1: Questo è vero, questo è vero. Perché ti chiedo questo? Perché nella Only Good News di oggi si parla di longevità.
0: Sì. Tipo?
1: Questa donna britannica, tale Ethel Caterham, ha festeggiato in questi giorni ben 117 anni.
0: Me coglioni.
1: Hai capito? E diventando la prima persona britannica di sempre a raggiungere questa età e quindi riconosciuta dal Guinness World Record come, attualmente, la persona più longeva del mondo.
0: 117 anni, la persona più longeva del mondo. Ho visto l'altro giorno su YouTube c'è un ragazzo che fa il progetto Happiness, è andato in Sardegna, c'è un paese sardo dove ci sono persone che superano tipo tendenzialmente quasi sempre 100 anni per lo stile di vita che hanno.
1: Bravissimo, infatti tantissimi studi internazionali hanno studiato delle popolazioni italiane in Sicilia e in Sardegna e alcune popolazioni giapponesi in alcune isole del Giappone per capire stile di vita, alimentazione, fattori ambientali e sociali perché predispongono alla longevità e magari dei fattori genetici, gente sulle isole che magari,
0: esatto,
1: sai, sviluppano una genetica particolarmente favorevole alla ricerca del gene della longevità.
0: T'avevo detto 50 considerando i gin tonic e i pacchetti di sigarette.
1: È calata drasticamente.
0: 35, guarda, ci metto.

0: proposito della gente wild, no?
1: Sì.
0: Sta signora
1: è croccantina.
0: Fatto...
1: è croccantina come la pausa pranzo di Radio Peter Pan.
0: Sarà morbidissima, 117 anni, ormai sarà tutta bella flaccida.
1: No,
0: come
1: sarà
0: la
1: tutta bella dura ormai. Scusa, 117 anni, come ci vuoi arrivare?
0: È bello il ciclo della vita, perché magari fino ai 40 anni è soda, sì. Poi diventa molliccia a 117.
1: E poi si indurisce. È un po' la vita del pane in casa, capito? Se lo tiri troppo lì.
0: Sì, indurisce, poi lo congeli. Sì. Lo scongeli, lo metti in padella, si ammorbidisce e poi ritorna duro.
1: Non ce ne voglia, Ethel Caterham, lei che c'è arrivata a 117 anni, noi ci ridiamo su, noi manco ce li sogniamo.
0: Ma neanche in due insieme.
1: No, no, neanche con la somma dei due, bravo. 1909, data di nascita, quando sul trono britannico c'era ancora Edoardo VII. Pensa che lei, ridendo e scherzando, comunque, ha vissuto due guerre mondiali,
0: sì.
1: Ha viaggiato, ha fatto la tata in India e ha visto cambiare completamente il mondo. Mamma in 117
0: mia.
1: Anni.
0: Chissà se la signora utilizza ChatGPT.
1: Non credo.
0: Non ti credere, perché prima ti parlavo di Progetto Happiness, in quella puntata dove sono stati appunto in Sardegna, c'era questo signore, 100 anni, ha detto che lui legge una media di un libro al giorno e comunica con tutta la calma del mondo con ChatGPT, 100
1: visto,
0: anni.
1: Hai visto? A lei invece hanno chiesto quale fosse il suo segreto, la classica domandona, il compleanno del ultracentenario, il suo segreto per arrivarci a 117 anni. Sai cosa lei ha detto? Una cosa molto interessante.
0: Sì.
1: Ha detto soprattutto un approccio non conflittuale nella vita, cioè niente litigi inutili, ascoltare gli altri, fare ciò che piace, evitare i conflitti. Insomma, posso dirti, fare un po' spallucce. Che me frega? Vabbè. Non c'ho voglia di attaccar briga.
0: Proprio quando ti dicono chi si fa i cazzi suoi.
1: Campa 117 anni.
0: Giusto.

0: quando pensiamo agli appuntamenti che vi stiamo per raccontare.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Radio Peter Pan è media partner del Palio di Montebelluna, che è già partito, è già cominciato. Questa sera, ad esempio, vi aspettano tutti a Montebelluna per la serata della presentazione delle damigelle delle contrade. Super ospite Gianluca Impastato con un suo show comico.
3: Quello che farà tutto così.
2: Bravo,
0: grande,
2: bravo
0: Gianluca.
2: Ma ci saremo anche noi di Radio Peter Pan quando?
0: Sabato 5 settembre al Palio di Montebelluna dalle 19 la Peripalio con Sister Gloria e poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con Crew e Pink Pearl.
2: Per domenica 6 settembre preparatevi, dress code per tutti è supereroi, perché dalle 19 partiremo con la Peripalio in diretta da Montebelluna con me e con Marco Boffo e dalle 22 parte la notte da supereroi con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, i remix Rocky e l'animazione di Lex Serafo, tutti in stile super heroes.
0: Non siamo solo a Montebelluna, ma sabato 5 settembre potete passare in provincia di Udine perché ci abbiamo doppio appuntamento, il Peter Pan DJ set al settembre la Tisanese alla Tisana dalle 19:30, insieme a me c'è David J.
2: E invece dalle 22 vi aspettiamo con Fedro e DJ Maxwell all'antiche sagre de Campanelli San Imis Udine per un Peter Pan impatto imperdibile.
0: Tutti i nostri appuntamenti come sempre li trovi sui profili social sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.
4: Radio
5: Peter Pan. Peter Pan.
6: You make me feel alive again.

0: Stuff and the Giant qui su Radio Peter Pan.
1: Ho una proposta per te.
0: Devo andare via di corsa.
1: No, restiamo qui un'altra oretta con Muva.
0: No, devo andare purtroppo a vedere la partita.
1: Mentre Muva va nella casa, Fede va al bagno.
0: Nella tazza.
1: Nella tazza.
0: Ci sentiamo domani con Peter Pan a manetta.
1: Dalle 13, ciao! Su Radio Peter Pan si va, si va a manetta.
2: Di organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'8.

0: 800 651 651.
1: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. And if you don't know, now you know.
2: Snoop Dogg, Radio Pizza Pan. Giro se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Sono le 15 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
4: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
5: Ah no, quella è normale.
6: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

detta anche è allergico. Se è allergico bisogna stare attenti. Attenzione perché stiamo aprendo le porte di Muva nella casa, ma prima con d'abitudine.

0: già cancellando le memorie delle vacanze di molti Peter Paniani e Peter Paniane. Attenzione, perché è appena arrivato il contributo audio del nostro amico Oppobacco. Oppobacco, e io lo vorrei ascoltare senza preascoltarlo, però se parla di calcio, se parla ancora di calcio, giuro che sospendiamo la rubrica. Sentiamo.
1: Oppobacco, Peppacco,
0: Oppobacco, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori splendidamente afosi, anche oggi che è mercoledì. Vedi Marco?
0: Sì.
1: Vedi Marco, dai, devo dirtelo, Marco.
0: Dai, dillo.
1: Devi essere un po' più calciofilo.
0: Eccolo,
1: in questo momento
0: sapevo.
1: Potevi partire, magari che ne so, con Freddy entra a nord a vedere questo grande derby di Coppa Italia tra Veneto e Friuli. A parte che arrivavate all'uscita di camion di droga, andavano in catalessi con voi tre, dai, ma così sei un po' più calciofilo.
0: Ma no.
1: Anche un po' musicale.
0: Ma
1: un po' calciofilo.
0: Ma guarda.
1: Vai, Marco, oh my.
0: L'unico calcio che c'è in programma è nella mia dieta per aumentare la forza delle ossa, solo quello. Allora, visto che abbiamo iniziato con una storia dei FA, Relight Orchestra, che dice è allergico, sono andato a ricercarmi le allergie di settembre. Allergie di settembre causate principalmente dai pollini di piante come l'ambrosia, la parietaria, l'artemisia, oltre che da muffa, acari e polvere. Quindi c'è qualcuno che è allergico a qualcosa di particolare in chat al 393-7366-240, magari raccontandocelo, cerchiamo di farla andare via con un tocco di magia.

0: allergico e adesso di malagè, tutti hanno una malagè, insomma stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240. Sono interessato al momento a sapere se hai delle allergie particolari.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io sono allergica alla polvere, sì, alle graminacee.
0: Sì.
1: Il periodo peggiore per me è maggio.
0: Ok.
1: Per poi attenuarsi e riprendere a settembre.
0: Eccola lì.
1: Allora, con l'occasione, sì, proprio per i giorni critici, sì, uso l'antistaminico.
0: Certo.
1: Si sopravvive. Ciao a tutti.
0: Certo, certo, però appunto settembre ritorna e quindi anche loro, papam. Ciao Muva, io sono allergico al pelo del gatto e alla lana. Brutto, allergia alla lana, anche al pelo del gatto, devo dire la verità. Tu, cioè, poi è doppiamente fastidioso se sei amante del gatto o della lana. Ciao Muva, io sono allergico alla parietaria, ma alla gnocca no, è importante specificarlo. Chiaramente c'è anche chi dice la solita battuta, io sono allergico alla gente Muva, cioè tu, proprio tutte le persone, tu dovresti vivere quindi nel cucazzolo della montagna da solo, con nessuno attorno, molto bene. Ciao fratello Muva, io sono allergica ai rompicoglioni, se me li facessi sparire con un tocco di magia te ne sarei molto grata. Allora ci proviamo, 1, 2, 3. Ok, dovrebbero piano piano scomparire dalla tua vita, ma questo messaggio ci fa incuriosire, cioè perché hai tutti questi rompimaroni attorno e soprattutto che cosa hanno fatto per romperti i maroni? Faccelo sapere, mi raccomando, potremmo andare a fondo di questa storia.
2: Il Tommy Papione è allergico a pollini, graminaci e alla foglia del fico.
0: Ah.
2: Però il fico lo mangio.
0: Va bene, l'importante è che tu non tocchi le foglie. Adesso nella Boombox Track di oggi andiamo a ritrovare un personaggio, Mercules, con la canzone I Don't Wanna, cioè io non voglio, e lui è allergico un po' a chi gli dice che cosa fare, e infatti lui ha fatto una canzone dicendo non voglio abbassare il volume, non voglio andare a dormire, non voglio questo o quello.

0: canzone per quando non c'hai voglia di fare qualcosa alla Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo iniziato questa puntata dicendo: ma sei allergica o allergico a cosa? Sentiamo.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Io sarei allergica ai bugiardi, alle persone false.
0: Alle false.
2: In assoluto, perché sì, quelli che nascono con la bugia,
0: sì,
2: muoiono con la bugia.
0: Con la bugia.
2: Io non li sopporto.
0: Ok, molto bene. Allora, c'è anche chi scrive, appunto: sono allergica agli impiccioni, a tutti quelli che non portano rispetto a nessuno. Che tu sappia, c'è un modo per eliminarli? Allora, adesso pensiamo a un piano, vediamo se ci arriva. È arrivato il piano, è arrivato il piano di The Bausa Magnetic. Ci pensiamo.

0: 17, attenzione, messaggio di servizio. Muva, puoi dire al mio capo di chiudere la porta dell'ufficio e cortesemente di cagarsi addosso? Te ne sarei grato. Io ho riferito il messaggio, spero che il tuo capo abbia recepito, così tu potrai entrare e dire:
1: che profumine che avete cucinato buono, cipulpette di merda.
0: Esattamente fare questa gag con il tuo capo, che sarà sicuramente contento. È il modo perfetto per chiedere l'aumento. Ciao Muva, attenzione, piccolo si stava parlando di allergie e c'era chi diceva: sono allergico alle foglie di fico. Ciao, forse perché giocava a fare ad Adamo ed Eva, chi lo sa. Ciao Muva, digli all'ascoltatore che parlava delle foglie di fico che non è allergico, ma che le foglie, tutta la pianta in generale, contengono una sostanza irritante per la pelle se esposta al sole. Questo ci ha detto. C'è anche chi ci dice: Muva, io sono allergico ai balli latinoamericani. Devo dire che anch'io un po' soffro l'orticaria. Condividiamo l'allergia. E poi un classicissimo:
2: io sono allergico alle teste di gatto.
0: Molto bene. Allora, lui non ci ha spiegato poi che caratteristiche devono avere queste teste, no? Però sappiamo che è allergico. Adesso Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Devo dire che mi state dando soddisfazione cercando fra le vostre allergie. Fra poco con Muva nella casa.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: On Radio Peter Pan.
14: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Troppo bello accendere la radio e beccare il grande Muva.
1: Ma in realtà erano gli Ace of Base. Però grazie, ti ringrazio. Ti ringrazio. Canzone che parla di una donna manipolatrice che dice all that she wants, tutto ciò che vuole, lei lo ottiene, lei lo ottiene. Si parlava appunto di allergia al 393-7366-240 e c'è chi ha detto sono allergico ai bugiardi, agli stronzi e tutto qua, cioè tutte un po' i soliti cliché, no? Un po' i soliti cliché, fra l'altro un po' passivi aggressivi, ma se vogliamo dare un senso a questi messaggi un po' passivi aggressivi, raccontatemi le storie che ci sono dietro, perché all'interno di questo programma molto spesso si parla delle vostre storie, per cui se c'è un dubbio, c'è un aneddoto o c'è una richiesta d'aiuto, non esitare a scrivermi in chat, ok? Si parla di allergie.
2: Io
1: quindi...
2: ho scoperto proprio l'altro giorno di essere allergica al nickel.
1: No.
2: Dopo un'irritazione praticamente su tutto il corpo che non capivo che cos'era.
1: Sì.
2: Quindi niente pomodori.
1: Sì.
2: Purtroppo che io adoro.
1: Mm.
2: E anche cozze, crostacei, tutte queste cose qua. Disastro.
1: È bruttina, è molto scomoda l'allergia al nickel. Cacao e derivati contengono nickel. Legumi come lenticchie, fagioli, ceci, soia contengono nickel. Frutta secca, cereali integrali, alcuni ortaggi, fra l'altro appunto i nominati pomodori, spinaci, asparagi, funghi. Per cui insomma un po' fastidiosa come allergia. C'è chi dice io sono allergica ai crostacei, ma me ne fotto, mangio e cazzo. Benvenuta principessa.

0: facendo Muva nella casa, programma in cui ci poniamo delle domande per trovare delle soluzioni. A volte arrivano, a volte non arrivano, ma questa è la volta in cui arrivano! Abbiamo parlato di allergie, e c'è chi ci ha detto allergia al nickel, lo sappiamo essere un'allergia molto molto scomoda, e c'è lui che ci dice:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: volevo aiutare la nostra amica che ha scoperto che è allergica al nickel.
0: Sì.
1: Io ho un negozio di frutta e lei che viene matta per i pomodori, e do una bella notizia. Ci sono i pomodori senza nickel, come hanno fatto qualche altro prodotto, qualche altro frutto e verdura senza nickel, appunto per venire incontro a queste persone che sono allergiche. Quindi se vuole, sa che nel mio negozio li trova sempre.
0: Ah, molto bene, molto bene, buona notizia. C'è anche chi dice: Muva, puoi dire al mio collega Flavio che siamo dentro ad un loop e che non finirà mai? Allora, caro ascoltatore, caro Giacomo e caro Flavio, fateci sapere di che loop fate parte. Baby.

0: stesso lavoro, stessa mansione, stesso caldo, tutto uguale, un loop che non finirà. Magari dopo ce la raccontate meglio. Nel frattempo, more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Sister Gloria.

0: abbiamo raccolte tutte molto bene. Adesso pubblicità, leggo
1: davvero molto bene.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria.

0: E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
1: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
2: Ginuzio e batte, è troppo forte.
3: Peter Panno Clock.
4: Sono le 16 da un minuto.
3: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, direzione Milano, coda tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per traffico intenso. In direzione Napoli, traffico bloccato tra Ponzano Romano e il Bivio A1 diramazione Roma Nord a causa di un incidente. È tutto.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: Hola, amanti della musica!
13: Menestrello della coscienza della musica.

Let's go.

0: abbiamo fatto una raccolta di allergie. Oggi c'è crisi patocchia, per cui dobbiamo un po' fare pandan con questa crisi patocchia che aleggia in questo secondo giorno di settembre, che sembra un martedì, quindi il giorno più brutto della settimana, ma in realtà è un mercoledì. Siamo tutti un po' sfasati, mi sembra di capire, e vorrei lanciare una piccola provocazione che però serve. Hai presente quando sei su una mongolfiera, no? Sei sulla mongolfiera e a un certo punto comincia a mollare giù le zavorre per volare più in alto, quindi lasci andare il peso. Io vorrei fare questo esperimento con voi, visto che abbiamo suonato Perdonami di Orro ed Icy. Io vorrei chiederti una cosa in anonimo, chiaramente. Tu mi puoi dire specificalo, ovviamente, se vuoi farlo pubblicamente lo si fa pubblicamente, una cosa che ti devi fare perdonare. Cioè, ci sarà una cosa nella vita, grande o piccola, che ti devi fare perdonare, di cui ti vergogni un pochettino. Quindi noi siamo la mongolfiera e il peso, la zavorra, è questa cosa che ti devi fare perdonare. Devi decidere tu se vuoi mollarla, lasciarla andare in modo da permetterci di volare assieme, ok? Attendo i vostri messaggi e nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

dimostrami amore. A volte per dimostrare amore basta tornare un po' sui propri passi. E visto che oggi mi sto lasciando guidare dalle canzoni che aprono la puntata, quindi di Orro ed Icy con appunto Perdonami, ho chiesto una cosa molto difficile. Una cosa molto difficile, lo dicevano già dai tempi biblici. Tu guardi la pagliuzza nell'occhio dell'altro mentre non ti accorgi della trave che c'hai nel tuo? Appunto. Quindi una cosa che ti devi fare perdonare, una cosa che ti devi fare perdonare che hai sbagliato. È sempre difficile ammettere di aver sbagliato. Per questo vi ho dato la possibilità al 393-7366-240 di dirlo in maniera anonima anche. E si inizia così, si inizia bene ma non benissimo secondo me, perché sicuramente questo è un tema. Però, sai, è come dire: dimmi un tuo difetto, sono troppo buona. Vabbè. Ciao Muva, forse un po' scontato, ma devo perdonare me stessa per essere troppo autocritica e pensierosa. Ogni tanto dovrei smetterla di volere il controllo su tutto e lasciare andare un po' di più. Ok, allora, ti è mai capitato, cara ascoltatrice, che questo tuo bisogno di controllo abbia creato dei torti agli altri? Quindi no, chiedi scusa sicuramente a te stessa, eccetera, eccetera, ma puoi chiedere scusa a qualcuno che è stato vittima di questo tuo controllo, magari di questa tua cosa. Questo è il piano. So che è difficile, oggi è una giornata da crisi patocchia, per cui potrebbe venire fuori qualcosa di interessante, come per esempio nella canzone novità di oggi che vede Om Nom e Tommy Genesis con la canzone Pressure. Pressione, io cerco di metterti un po' di pressione oggi, senti che

0: si scoprono cose molto prima degli altri. Attenzione, ogni tanto bisogna dirlo, perché sono da solo in programma, ci sono programmi che hanno 15 persone dietro, io sono da solo e nessuno me lo dice, capito? Ogni tanto devo ricordartelo io, devo farlo artigianalmente. Piccolo off topic.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma la mattina io ogni tanto, due volte sono passato a salutare Edo e Andre.
0: Sì.
1: Suonando il clacson. Giù dalla strada, sì. E loro aprono la finestra e mi danno un saluto. Ma se passo tra 5 minuti e suono,
0: ok,
1: mi saluti?
0: Sì, certo.
1: E sei sempre dalla finestra dove fanno loro la mattina?
0: Sempre quello.
1: Ciao,
0: sempre quello lo studio, sì. Allora dipende poi se sono in onda cosa sto facendo. Appunto, loro sono in due, hanno la possibilità anche uno di sganciarsi e l'altro di rimanere al mixer. Però tu passa, suona, che appunto cercherò di salutarti, caro amico. Però non ci concentriamo su questo, ma su una cosa che ti devi fare perdonare. Ciao Muva. Io un paio d'anni fa ebbi un unico fugace incontro con un uomo con cui sono finita a letto. Scoprì in seguito che era e continua ad essere sposato e mi sono sentita una merda infinita nei confronti di quella donna che lo aspettava a casa. Da donna ripetutamente tradita ho pensato per settimane se confessare tutto o no. Sento di dovervi farmi perdonare per questo e salvare lei dallo schifo di uomo che si è sposata. Molto bene, molto bene. Allora, noi non possiamo dare le generalità in onda di quest'uomo, però immagino la sensazione di colpa che tu puoi avere provato con una cosa del genere. Oggi in chiave anonima 393-7366-240 sei sulla mongolfiera di Radio Peter Pan, hai delle zavorre che puoi mollare, che puoi lasciare andare per volare più in alto, e queste zavorre si chiamano cose che ti devi fare perdonare. Let's go.

0: Radio Peter Pan, allora io vi ho chiesto una cosa che vi dovete fare perdonare, cioè un torto che avete fatto a qualcuno, e posso dire che siete abbastanza paraculi, perché anche sulla storia che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, dice un paio d'anni fa ebbi un unico fugace rapporto sessuale con una persona impegnata, ma io non lo sapevo, in realtà la persona brutta è lui, cioè non fate mai la figura delle persone brutte, e in realtà tutti sbagliano. Tutti sbagliano, l'importante è voler rimediare. Io ti sto dando questa opportunità al 393-7366-240. Allora, comunque, lei ha aperto, diciamo, questo spazio confessioni dicendo: sono andata con uno che era sposato ed è tuttora sposato, per cui non so bene che cosa fare, non so bene se appunto dover dirlo alla partner con che schifo uomo sta.
1: Cosa? Non dire niente.
0: Senti la voce dell'omertà, senti la voce della colpevolezza e poi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Senti, io sono l'uomo con cui sono stato a letto con la ragazza che ti ha messaggiato prima.
0: Sai che non lo so.
2: E volevo dirti che niente, fra me e la mia moglie è già finito, quindi se la ragazza di prima vuol fare un remember, sì, che mi chiami. Ciao, va bene, un saluto va bene a tutti.
0: Allora, lei conoscerà sicuramente la voce di chi, della persona con cui è stata a letto, per cui chiediamo a lei: è lui o non è lui? E poi eventualmente scambiamo i contatti nel caso. Silva Bumpa con On Tonight.

0: qualche colpa, una cosa che ti devi fare perdonare. 393 73 66 240. Muva nella casa.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
12: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassi. E dalle 21 dress code per tutti, supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
14: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
16: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: che fare con delle allergie, intossicazioni alimentari, oppure anche proprio dell'anima, della... Pardon, adesso giro la ruota contro una vocale, intossicazioni anche del parlare, come avete appena sentito, oppure dell'anima. Dell'anima sono quelle intossicazioni fanno parte delle cose brutte e cattive che tu fai alla gente. È pieno di gente che continua a darsi delle scuse per... Adesso io non ho nulla in questo momento, sono sereno in questo momento, per cui non posso parlare con tranquillità, ok? Però ci sono delle persone che si danno delle scuse per continuare a comportarsi di merda nei confronti degli altri. Stiamo cercando di creare un piccolo spazio in cui buttare fuori queste tossine. Al 393-7366-240 puoi chiedere ammenda o puoi farti perdonare una cosa semplicemente raccontandola anche in anonimo. C'è stata questa nostra ascoltatrice che secondo me è un po', diciamo, confessato a metà una cosa, cioè a metà nel senso che non è lei la cattiva della storia, ma il brutto e cattivo della storia è il marito di questa donna con cui lei è andata. Lei dice: ah, io non lo sapevo, non avevo assolutissimamente idea che lui fosse impegnato, quando l'ho scoperto però mi sono sentita molto in colpa per la moglie. C'è lui che risponde:
1: più coppie aperte e meno corni, che se vi organizzate magari anche vi divertite,
0: ecco,
1: dai, che si vive una volta sola,
0: esatto, oppure basta essere fedeli nel caso.
2: Beh, adesso se questa è andata a letto con uno e lui è fidanzato, lei poverina colpa ne ha,
0: poverina,
2: non per voler difendere, ma se lui è uno che va con altre nonostante sia fidanzato, lei poverina colpa ne ha.
0: No, certo,
2: ma mi fanno inchiettare quelli che si incazzano con quello con cui è andato, cioè che ti incazzi col tuo amoroso o la tua amorosa,
0: ma certo,
2: le corna, non
0: certo,
2: quello con cui è andato,
0: certo,
2: colpa ne ha. Gliel'ha concesso la tua partner il rapporto.
0: Ma sì, ma infatti siamo d'accordo, per questo dicevo che è una confessione, come dire, un po' paracula, come dire, appunto, il mio peggior difetto, sono troppo buono, il mio peggior difetto, ci tengo troppo alle persone, ecco.

0: notaio che segna se si schiaccia o non si schiaccia. E notaio, hai segnato tutta la storia di questa nostra ascoltatrice che non sapeva, almeno dichiara lei di non sapere assolutamente che il ragazzo, l'uomo con cui andò un tot di tempo fa, fosse impegnato. Adesso si sente in colpa, per cui vuole chiedere, diciamo, filosoficamente scusa alla alla compagna di questo personaggio.
1: Oh Muva, sì. Stavolta gliel'ha data.
0: Bene. Abbiamo registrato con il nostro notaio, è tutto su carta. Una cosa che vorrei farmi perdonare, dice lei, sono così tante che non saprei da dove iniziare, però quello che vorrei mi venisse perdonato è l'atteggiamento stronzo che avevo da adolescente nei confronti di mio padre. Purtroppo l'ho capito tardissimo e mi pesa il fatto che l'occasione di parlare a quattro occhi c'è stata e non ho saputo approfittare, dando per scontato che ci sarebbe stata un'altra volta. E lì non ho mai chiesto perdono, quindi un po' un rimpianto, anche se vogliamo, che secondo me un po' tutti noi, la grande maggior parte di noi può empatizzare con questo rimpianto, anche perché la frase più celebre che ti dicono i genitori è: quando sarai grande capirai, quando avrai figli capirai. Ed effettivamente io non ho figli, ma essendo diventato grande tante cose le ho capite, per cui chiedere perdono per questa cosa qua fa sempre bene, assolutamente. E poi è un segno del destino, perché capitano Topic e Becky G con Sorry Papi.

Allora, posso dire una cosa che ho notato? Una cosa che ho notato è che si fa molta fatica ad ammettere i propri errori e anzi, la nostra percezione, quando ti dicono una cosa che ti devi fare perdonare, comunque metti in mezzo gli errori degli altri dicendo mi devo fare perdonare di non averla riconosciuto, che però non è una vera colpa, cioè siamo disabituati un po' a prenderci delle responsabilità, secondo me, cioè di ammettere i veri errori. Anche perché poi il mondo funziona così, io ho parlato molte volte di empatia all'interno di questo programma. L'empatia cos'è? È essere sinceri con gli altri e con se stessi. Ma piano piano ci arriviamo. Attenzione, perché io devo ricordarvi un tot di cose. Adesso prendo tutti i fogli che ci ricordano gli appuntamenti di Radio Peter Pan. Io voglio ricordarti che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, DJ Vocalist e Speaker Edizioni. Le iscrizioni sono aperte. Puoi venire a visitare la radio e farti spiegare che cos'è questo corso per nel dettaglio all'Open Day del 19 settembre. Sarà di sabato pomeriggio, è gratis, ma bisogna obbligatoriamente prenotarsi sul form sul sito peterpan.it. Io ti lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla oggi, Viaggione Drum and Bass, offerto da Canin e Jam Cook.

0: io domani non ci sarò e prenderà il mio posto il buon Rocky. Dovrei essere di ritorno per venerdì per il Martini Mix, le canzoni novità, eccetera, eccetera. Ok, se non ritorno, vogliatemi bene. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa. Peter Pan,
2: squat. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka.

0: una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Le 17 da un minuto, ciao.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
4: Spostati, fai spazio. Da lì a Liber arriva qualcosa di maxi.
5: Ma ci starà qui?
4: Ma sì, allarghiamoci un po'.
6: Così va bene?
4: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
7: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
4: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
7: Ali, migliora la...
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray.
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
11: Radio Peter Pan, Pan.
12: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo in cui sei già stata.

attimo ci stai pensando, ma come? Dovevano iniziare il 7 di settembre, come mai c'è la musica bella ora su Radio Peter Pan degli anni 90 e 2000? Perché vi abbiamo fatto un regalo, 4 anteprime, così pam pam pam, cala i tuoi assi, Maxwell.

0: Energy.
1: Tutti continui.
2: Peter Pan.
0: Spot.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tu si fastidiesco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
13: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
16: Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
21: Perché Nova del gusto è la prova.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: Tra poco
23: lo sfogatoio di

0: allora io sono anche senza voce.
1: Sì.
0: Cioè non riesco proprio neanche a parlare, capito? Cioè.
1: Hai parlato troppo in spiaggia ieri.
0: Sarà quello, forse ieri. Ma
1: hai parlato troppo con gli anziani vicini di Ombrellone.
0: Può darsi.
1: Con i tuoi coetanei.
0: Sì, sì, sì.

0: mercoledì.
1: Perché sembrava è un percepito martedì.
0: No, è mercoledì.
1: Abbiamo iniziato il martedì.
0: Pensa che è un mercoledì percepito da lunedì. Pensa che è mercoledì merda.
1: No, è un mercoledì percepito da martedì.
0: No, da lunedì.
1: Ma però poi il venerdì che è percepito da giovedì ti dà soddisfazione.
0: È un mercoledì percepito da lunedì, pensa a te.
1: Ragazzi, sfogatevi alla radio, soprattutto lo sfogotraffico ritorna, perché è tornato anche il traffico.
0: Dici, no.
1: Il ritorno al lavoro per il 99% delle persone.
0: Non lavora nessuno, per strada non c'è nessuno.
1: Ritorna anche il traffico. Quindi sfogotraffico al 393-7366-240 per informarci e informarvi.
0: Io devo salutare assolutamente tutti i selvaggi che ieri sera, dopo la puntata, mi hanno scritto un sacco di cose meravigliose. Gli ho promesso che li avrei salutati. Vi voglio bene, Lolo Lollo.
1: A me non scrive mai un cazzo di nessuno.
0: Fatti una domanda, però.
1: A me non scrive mai un cazzo di nessuno, a te scrivono un sacco di persone.
0: Ieri sera un sacco di persone, contentissime del nostro ritorno.
1: Molto
0: serio.
1: E quindi erano contenti anche di me, però l'hanno detto a te.
0: Cosa vuoi?
1: Perché sono timidi come me. 393-7366-240.

0: Ciao Pedro, ti ho visto molto in forma giovedì alla Pericorte. Sono quello che ti faceva il video che hai detto ciao selvaggio.
1: Certo, come no.
0: Un saluto a tutti.
1: Lololo, grazie selvaggio.
2: Devi sapere che Pedro sta facendo finta di ricordarsi.
1: Ma stai scherzando? Ricordo perfettamente.
2: Sì, com'era?
1: Sì, si chiama Emiliano. Si chiama Emiliano.
2: Hai letto su WhatsApp.
1: Me lo ricordo come se fosse ieri.
2: Com'è?
1: Peraltro dobbiamo salutare il più grande organizzatore di eventi del Nord-Est, nonché uno dei più grandi DJ del Nord-Est, nonché sosia ufficiale di Eros Ramazzotti, cioè
2: Daniele Del Mestre. Oh, ragazzi, Daniele Del Mestre, anche detto DJ Cotoletta.
1: Esattamente. Adesso, ieri c'è stata la Coppa Italia, il Torino ha perso col Monza, è stato eliminato. Stiamo per sentire, amici tifosi del Toro, un messaggio solidale con voi.
2: Che
1: però
2: sono pochi i tifosi del Torino, cioè dalle nostre parti.
1: Sì, dalle nostre parti sì.
2: Però vabbè, in Piemonte ci saranno molti tifosi del Toro, ma da queste parti.
1: Però non so di cosa sta parlando, so il risultato, ma non so di cosa sta parlando.
3: Ciao selvaggi, so che ci sarebbero un sacco di cose da dire, un sacco di problemi, però io incomincio così con questa. Io sono solidale con tutti i tifosi del Toro per quella cazzo di porcata che si è visto sul fallo di mano.
2: Ma ce ne sono.
3: È una vergogna. Iniziamo malissimo. Ciao Lolololo.
1: Non so, però l'episodio non l'ho visto sicuramente.
2: Però tra l'altro il Torino, che è una delle
1: scuole più storiche d'Italia, anche del mondo.
2: Strade più storiche, ma comunque anche una città importante. Comunque dovrebbe avere una squadra di calcio importante come il Napoli.
1: È un presidente
2: Roma,
1: del cazzo.
2: Vabbè, però no, è dal 1976 che non vince lo scudetto.
1: Perché non c'è un presidente recente dal 1976.
2: Tu dici che come
1: certo. Beh, quello che c'è adesso è il peggiore degli ultimi 20 anni.
4: Attenzione,

0: amico solidale con i tifosi del Torino, il tifoso milanista che stai per sentire deve dirti una cosa.
1: Riguardo quel tifoso del Torino che si è lamentato che hanno fatto la porcata del braccio, forse è meglio che vada a rivedere la partita Torino-Milan, che c'era un rigore netto per il Milan e non è stato dato.
0: Vuoi dire la tua sull'argomento? Dilla tua, dai.
2: Però
0: puoi dirlo.
2: Dire, se si parla di questo episodio, perché poi andiamo a citare altri episodi del passato?
3: Perché siamo tifosi.
2: Parliamo di questo episodio.
3: Siamo pensa che cioè, ci sono dei tifosi, adesso non nominerò la squadra, che a noi interisti ci chiamano cartonati. Pensate, è incredibile questa cosa.
2: Sì, sì,
3: che assurdo, assurdo.
2: Che ci sono dei tifosi di una squadra e che continuano, quelli dici qua, mai stati in Serie B.
3: Lo so, lo so.
2: Rispondono sempre questa, mai stati in Serie B.
3: Poveretti. Dei razzurri? Sono qui dell'Atalanta, lo so, Atalanta, perché qui dell'Atalanta sono.
2: O Pisa.
3: Non mi ricordo una delle due. Amici, dobbiamo. C'è un programma serio questo, e soprattutto di gente precisa.
2: Sì.
3: Allora, ieri sera, quando io ho detto, parlando che i chicchi di riso fanno passare del Rea, tu che mi hai detto impossibile, non esce
2: di
3: bla bla bla.
2: Chicco di riso, allora, come cazzo.
3: Ieri sera sono passato a casa di un. Di una.
2: Adesso, e avevano mangiato.
3: Stavo per dire amica, se lo sa che mi senti chico, amica di Lenia, va bene?
2: Sì.
3: La mamma, che saluta la mamma che ci ascolta.
2: Ciao mamma di Lenia.
3: Ha sentito e quando sono entrato a casa mi ha detto guarda che invece è proprio vero,
2: sì.
3: 9 chicchi di riso fanno passare 9, no, mi ha detto 9, né 8 né 10, 9 chicchi di riso fanno passare diarrea, ma era seria,
2: certo,
3: non stava
2: certo.
3: Scherzando,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: questa
2: sì,
3: è
2: sì.
3: Cultura, cosa vuoi?
2: Allora, prossima diarrea, mangiati 9 chicchi di riso e poi mi fa sapere se ti
3: aspetto
2: passa.
3: Aspetto che mi viene poi.
2: Vabbè, io nel frattempo prendo qualcos'altro.
3: Ma prova con i chicchi di riso.
4: Peter Pan.

0: Fedro, ma ieri non avevi detto che erano chicchi d'uva?
1: No.
0: Oppure ho sbagliato proprio io a capire.
2: Anche perché chicchi d'uva.
0: Va bene.
2: Anche perché l'uva stimola, secondo me, la...
3: Donne selvagge all'ascolto, mi confermate che 9 chicchi di riso fanno passare la diarrea?
2: Ma le nonne dovrebbero confermare.
3: Allora, nonne all'ascolto, mi confermate che 9 chicchi di riso fanno passare la diarrea?
1: Guarda che arriveranno messaggi.
2: L'imodium no, eh.
3: Ma fa male, sono schifezze chimiche, il chicco di riso è naturale. Amici, stiamo per sentire cosa è successo sul web. Di cosa si è parlato oggi sul web?
2: No, ma non oggi, in generale. Nella parliamo vita. Del mese, quello che vi siete persi ad agosto, di quello che la gente si è sfogata sul web.
1: Addirittura sì.
4: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di piogge. E gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo. No.
5: Delle arance vengono giù! Ma vedi che quando piove fanno, io oggi sono un po' così perché sai, sono meteoropatico.
6: Non mi dovete rompere il cazzo.
7: Le previsioni del tempo col nostro Luca Ciceroni.
8: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo e per il fine settimana la stessa cagata.
9: Per me è una cagata pazzesca!
10: Cosa cazzo sta succedendo al nord Italia? Avete quasi sicuramente assistito ad un fenomeno meteorologico naturale estremo noto come supercella. Cos'è sta cazzo de supercella? Una supercella è un temporale ma forte, molto forte.
11: Ammazza e callo! C'ho due caldarossa a posto delle palle!
12: Allora io vi avviso prima, In questi giorni è previsto l'abbassamento delle temperature, i primi temporali, allora io non voglio sentire nessuno tanto. Che si lamenta, che dice certo però rinfrescatela, perché io vi inseguo con un ventilatore.
13: Ecco che attacca tempestare, Dio. Fortunatamente il mio collega mi ha messo a macchina a riparo. A me manca 4-5 chilometri arrivare, ma fa fortuna che la gazza messa dentro.
14: Noi non molliamo a metà partita, signora! Non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro!
15: Antonio, fa caldo.
2: Ringraziamo Marco Ferri che ha fatto questo sfogo social.

0: Vai. Che t'avevo detto?
1: Ciao Pedro, sono la nonna. Dai. Certo, ne devi mangiare 10. Anzi, 9 li mangi e uno sei te dove mettertelo.
0: Beh, le nonne sono anche un po' così, le nonne moderne, cosa vuoi? Certo. Grazie, grazie della conferma. E adesso, amici genitori che non sapete o non volete fare genitori, la signorina ha qualcosa da dirvi.
2: Ciao ragazzi, allora volevo solo dire una cosa. Io molto spesso osservo questi bambini piccoli e i genitori. Mi è capitato di osservarli, cioè sembra quasi che i genitori si rompono i coglioni già, non hanno voglia di fare il loro lavoro di genitori, gli danno ste cavoli di cellulare in mano e questi bambini rincoglioniti lì che non dialogano, non giocano. Io quando le mie bimbe erano piccole gli ho insegnato a saltare la corda, a fare la campana, i giochi che facevamo noi. Questi genitori proprio non hanno voglia di fare niente. Allora che cavolo fate a fare i figli?
3: Lololo.
4: Cari genitori, voi siete così, date in mano al vostro figlio il cellulare giusto perché così non distrae e voi potete farvi i cazzi vostri, fate questo? Pensate che a casa Francioni è Gianfilippo che dà in mano il cellulare a Fedro per distrarlo.

0: Mi spacca, mi tirava delle, mi rompeva i mattarelli di legno sul.
1: Però ti senti, cioè, sei cresciuto male perché.
0: Sì, sono cresciuto male.
1: Sì, questo è vero.
0: Pensate, amici, che quest'estate, dopo, boh, forse sì, 3, 4, 5, 6, 7 anni che non sgridavo, no che non picchiavo, che non sgridavo mio figlio, quest'estate l'ho sgridato perché stavamo andando a cena, lui aveva il trip della sala giochi, ha detto, vabbè, da voi, adesso vi dico cosa voglio da mangiare, intanto vado a giocare. Io ho detto, no, tu vieni a cena, stai a tavola con noi, vabbè, allora io faccio veloce, no, stai a cena fin tutta la. E l'ho preso un po' per il braccio, ma niente, proprio. E gli sono venuti gli occhi lucidi, mi sono sentito in colpissimo. Però è venuto a cena, ha fatto il suo, è stato con noi.
1: Però a volte alzare la voce serve, sì, dai. Sì, anzi, sì, l'alziamo sì, poche sì. volte, secondo sì, me. Sì, dai.
0: Sì. Lui è un cafone.
2: Zitellona! Zitellona devi essere te!
0: Perché deve essere una zitellona?

0: Jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività. Allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Il luce batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 18.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
10: news. Buonasera da Umberto Cascone. Stasera in Spagna manifestazioni di solidarietà per Ceuta. Ai cortei in occasione della festa dell'Exclave si contrappongono quelli del centrodestra, critico per il caos migranti. La Casa Reale sui social cerca di placare gli animi e auspica unità e convivenza. Ricorso della Procura di Torino contro la scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni nel mini market in cui lavorava. Dietro la decisione del GIP l'assenza del pericolo di fuga. Nordio invia gli ispettori ministeriali, la NM insorge, ancora attacchi scomposti ai giudici. L'AFA non molla la presa sull'Italia, in arrivo la sesta ondata di calore di questa estate, temperature su a partire da venerdì. Tennis agli US Open, Sonego cede a Zverev al quinto set, per il primo turno oggi Guerrieri contro De Minor, al secondo passano Bellucci, Cobolli, Passaro e Musetti, avanti anche Berrettini che torna in campo stasera contro Navone dopo la denuncia. Di minacce al fratello da parte degli scommettitori. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora grazie a Dabbe Defe.

0: Puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: mattino di Sfogatoio Selvaggi, come sempre, se qualcuno vi ha fatto incazzare, se una notizia vi ha fatto girare le palle, lasciateci un audio al 393 7366 240. Stiamo per parlare di
1: non
0: genitori,
1: capito bene,
0: 393 7366 240, è lo stesso da 22 anni.
1: Ho capito.
0: E prima di tornare a parlare di genitori, amici, lui ha un problema, io lo condivido, amico, ho lo stesso problema, ti sono vicino e niente, lo sentiamo.
2: Ragazzi, comunque io mi voglio sfogare di questo. Ho fatto, non lo so, boh, 2 giorni di lavoro, mi sembra di essere dilaniato mentalmente,
1: anche io,
2: fisicamente, mi faccio schifo, ti giuro. 2 settimane di ferie facevo qualsiasi cosa.
0: Senza un mese.
2: Veramente, io voglio diventare ultramiliardario, mi sono rotto il cazzo di lavorare.
0: Come non essere d'accordo con lui?
1: In vacanza era iperattivo.
0: Anche io, no. In vacanza facevo coach, lascia fare.
1: Certo.
0: No. Però lui dopo 2 settimane, così, pensa un mese. Cioè, sì, ragazzi, io ho bisogno di andare in ferie.
1: Che cosa facevi tu in vacanza?
0: Lascia fare, mi viene lo stress solo a pensarci.
1: Sì, vabbè.
0: Va bene, parlando di genitori che non hanno voglia, non sanno fare genitori, lui commenta così, un po' ironico.
1: Vai.
3: Ah, beh, ha proprio ragione la signora, non bisogna dare il cellulare ai propri figli. Io infatti con i miei figli stiamo studiando la botanica. Adesso come esperimento stiamo coltivando la marijuana.
0: Vedi?
3: Poi quando crescerà faremo lo step successivo.
0: Ma quando crescerà, la marijuana o il figlio?
1: Non lo so, però lui siccome voleva fare il simpatico.
0: Non c'è riuscito?
1: Ma non c'è riuscito tanto.
4: Attenzione! No!

0: Ciao Fedro. Due settimane fa ti ho visto in spiaggia a Jesolo, eravamo vicino di Ombrellone, però non ero sicuro se eri te. Poi ho chiesto alla tua fidanzata, che mi ha, il giorno dopo, che mi ha confermato, così ho vinto anche la scommessa.
1: Quindi hai una fidanzata che conferma la tua identità.
2: Ma da quando?
1: Hai una fidanzata che
2: conferma. Ma io non c'ho la fidanzata.
3: Se mi sente mi uccide.
1: Lo so. Quindi tu hai una fidanzata che conferma la tua identità.
2: Perché senza autorizzazione, peraltro, non è che io l'ho autorizzata,
1: Ma se ci guadagni anche soldi, sai.
2: Secondo me sì. Ma quello di prima, che ha provato a fare il simpatico, hai detto che non ci è riuscito. Però adesso ti faccio cambiare idea.
1: Lui fa il simpatico.
2: Ma stai scherzando?
1: Vai.
4: Ciao Peter Pan. Allora, vi racconto questa. Io allora non lavoro. Sono pieno di soldi. Non faccio niente tutto il giorno, bello, per carità, bello, ma anche no, cioè dipende da bello e non bello. Fino alle 4:30 del mattino, poi mi sveglio e devo andare a lavorare, puttana impestata. A me che mio padre mi ha fatto morto di fame.
1: Ragazzi, siete simpatici, la simpatia competition.
2: E adesso ci trasferiamo in Romagna, donne romagnole. Oddio, lui parla di Romagna, non è solo un problema romagnolo, però parliamo delle donne romagnole.
1: Sì.
2: Donne romagnole, ma dai!
5: A me fa arrabbiare il fatto che in Romagna le ragazze, ma tutte, da quando ci sono i social, se il 6 su 10, si crede un 10 su 10. Non ti, se te vai, ieri sono andato al bar, vai al bar, ma non ti guardano neanche in faccia. Ma cosa deve fare?
2: Donne romagnole. Peter Pan.

0: nostri amati e numerosissimi replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì.
1: Giovedì!
0: Allora, sono casualmente, davvero casualmente, mi sono finito sulla foto profilo della signorina, molto carina.
1: Sì. Casualmente, sì. Hai buttato l'occhio là, hai visto sbaglio. Che è in costume sulla battigia.
0: Anzi, ho chiedo scusa, signorina, mi è cascato proprio il dito, per sbaglio. È stato.
1: Con le onde che gli sbattono,
0: sì,
1: sulla.
0: Sì, sì. Sulla. E niente, lascia questo audio.
2: Vai. E io che volevo chiedere il numero di tutti e due, i simpatici, e niente.
0: Ma non capito, i tutti e due siamo noi o sono degli ascoltatori?
1: Eh no, gli ascoltatori simpatici.
0: Ah, quelli là che hanno provato,
1: certo,
0: a fare.
1: Stasera è gara di simpatia.
0: Io gli stavo lasciando il mio, la signorina, vedi? Ah. Grazie che me l'hai detto.
1: Pare che stai rischiando tantissimo stasera.
0: Sì, sono più coglione del solito.
1: Sì.
0: Amici romagnoli, attenzione, perché sull'argomento donne romagnole, il Ravennate dice questo.
3: Allora, a tutti gli amici che ci.
0: Ma che allora? Il Ravennate?
1: Ma il ciasso si assomigliano.
0: Amici, vi chiedo scusa anche a Ravenna, cioè.
1: Ma anche a Ravenna dicono allora.
0: Ma che cazzo?
1: Allora?
0: Ma che cazzo dici? Sì, sì. Dai.
3: A tutti gli amici che ci lamentano, a tutti gli amici romagnoli, vi dico una cosa: la patacca è come la pide, è buona con la sostanza in denter. Absolute, Andrea da Ravenna.
0: Però non ho capito proprio.
4: Radio Pidel.

0: porca mignotta. Il legna stava sentendo.
1: Te l'avevo detto.
2: L'hai fatto apposta.
1: Come sai fare te? Toglimi le castagne dal fuoco, come sai fare te? Dai.
2: Sì. Se l'hai fatto apposta per provocarla.
1: Non sapevo che ascolti.
2: Perché sai che a lei piace fare la pace? E quindi la fa incazzare per poi poter fare la pace.
1: La mia fidanzata, Ilenia, la mia fidanzata, va bene?
2: Mamma mia,
0: rischio, un secchio,
2: Mamma mia, come sei messo nel
0: sono messo male.
1: Amici automobilisti, purtroppo, brutte notizie.
3: Ciao Radio Peter, infotraffico, autostrada A4, direzione Venezia. Tra Padova Est e Dolo, incidente colonna di qualche chilometro. Per il momento non si vede la fine, comunque è abbastanza lunga. Ciao.
0: Adesso secondo me ogni 10 minuti dovremmo nominarla, perché sennò
2: sono finito. Ma che facciamo?
0: Sono finito io.
2: Mi ricordi Marco Bax di 15 anni fa? Vabbè, adesso andiamo invece con la torre di controllo.
4: Lo sfogatoio di Interval.
5: India Sierra, mi ricevi?
6: Dimmi.
5: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
6: Perfetto, ok.
5: Ha puntato?
6: Puntato l'avvicinamento.
5: Sì, le condizioni meteo?
6: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
5: Come dovrebbero, comandante?
6: Dai, Giampi, dimmi.
5: India Kilo, mi ricevi?
6: Giampaolo?
5: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
6: Sì, la ricevo, ma qui è...
5: Sì, Echo Foxtrot Golf.
6: Dico una cosa.
5: Sì.
6: Qui sarebbe il rumore dell'aeroplano, adesso?
5: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
6: Dica.
5: Sì, mi riceve?
6: Sì, può mandare le follow me.
5: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
6: Non ce l'hai radar?
5: Golf Hotel, la sua posizione.
6: Non ce l'hai radar?
5: India Juliet, mi ricevete?
6: Ascolti. Ma insiste lei, ha sbagliato numero.
5: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
6: Sì.
5: Che problemi ha?
6: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
5: Golf Hotel, mi ricevi?
6: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
5: Come buonasera, comandante?
6: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota automatico fa tutto da sé, vai.

0: non posso lavorare ricevendo minacce ufficiali sul telefono, non si può lavorare in queste condizioni. Sì. Va bene, amici trattoristi, lui è un po', beh, un classico del periodo comunque.
1: Buonasera a tutti, stramaledetta stagione dei trattori e i trattoristi del cazzo che fanno finta di non guardare gli specchi, stanno sempre al cellulare, occupano la strada e se provi a suonare mai che danno strada, nonostante lo dice il codice della strada che si devono fare da parte ogni tot. No,
2: lo dice il codice,
1: si sì, mandi a fanculo, poi ti rispondono non lo so, sai, 4 ore del mattino, ma sti cazzi, quando ti sei alzato fammi torna a casa.
3: Ma poi vi piace il bicchiere di vino, quando uscite al bar, vi piace il bicchiere di vino, l'aria che respirate, l'ossigeno, grazie alle piante che fanno crescere gli agricoltori, Senza ossigeno non si vive,
0: non
3: lo sai.
0: Non erano i camionisti quelli che dicevano così? Anche i trattoristi?
2: Anche i camionisti, sì.
0: Va bene, stavamo trattando anche l'argomento dei genitori che non sanno fare genitori o che non vogliono fare genitori. Secondo me stiamo per sentire una cazzata, però la sentiamo.
4: Riguardo ai genitori, mi permetto di dire una cosa. Io non sono genitore, purtroppo e per fortuna, però secondo me molti genitori fanno figli, hanno fatto figli, perché hanno visto gli altri che ce li hanno.
0: Ma dai, che dici?
4: Quindi è il maschio e la femmina, vedono gli altri, lo sentono quasi un difetto, cazzo li faccio perché sennò sembra che non posso essere gravida, sembra che non posso avere figli, allora lo fanno quasi per non provare vergogna, lo fanno per questo secondo me.
0: La cazzata, uno che fa un figlio per emulazione, dai.
2: Sì, infatti.
3: 393 736 240.

0: riferito al selvaggio che diceva che molti genitori fanno figli per emulazione perché vedono gli altri farli.
1: Ma sto coglione la dovevamo trovata, oh! Ma che cazzo sta a raccontare?
0: Lo so, è la sua visione della genitorialità degli italiani. Che anche secondo
2: ci
0: me
2: sono persone che non si sentono realizzate se non fanno il figlio. A volte fare un figlio.
0: Però è diverso da farlo perché lo fanno anche gli altri, eh? Cioè, è giusto che uno si senta realizzato con un figlio. Oddio, giusto non lo so. Però ci può stare. Però farlo perché vedi che gli altri lo fanno è una minchiata.
2: Ci sono le persone che affrontano la vita così, cioè, nel senso che è normale nella vita doversi sposare a un certo punto e dover fare dei figli a un certo punto.
0: No, dai, 2026 no.
2: Sì, sì.
0: No, dai, no.
2: Ci sono ancora quelle persone.
0: Ho capito, dai.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Squat. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

0: quando il cantante ha steccato gli hanno tirato le banane.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Scusa, raga, l'ho capito adesso. Chiedo scusa, amici, chiedo scusa. Il programma stava andando così bene, non vedo il motivo per cui rovinarlo.
0: Io non vedo come, perché tu ci sei arrivato dopo, quella è la cosa più strana.
1: 393-7366-240 è il numero per co-condurre lo sfogatoio insieme a Fedra Marco. Inizia il terzo quartino e lo riprendiamo con lui, amico, che ti lamentavi dei trattoristi.
2: Sì. Lollo, ma ragazzi, ma il tipo che appena ha parlato, quello forse non ha capito un cazzo della vita. Cioè, i figli vanno fatti perché vogliono essere.
1: No, non era questo, vabbè, lo sentiamo.
2: Allora, fatti figli, no, perché non sono gravide. Quello che discorsi sono, Marco, ma che discorso è sto qua? Ma io sto fa mica bene.
1: No, non volevo neanche metterlo, Lollo.
0: Non ho neanche capito cosa
1: lo so, ho sbagliato io mettere l'audio.
0: Vabbè.
1: Amici automobilisti, l'avete sentito nel secondo quartino, ma se ve lo siete perso.
3: Infotraffico a 4 direzione Venezia, dopo Padova Est, più o meno zona Vigonza. Appena successo un incidente, 3 veicoli in corsia, in terza corsia. Probabilmente ci sarà un bel casino tra poco. Comunque Lollo e ciao Fedro, viva il gin tonic.
1: Sempre.
0: Allora tu in 31 giorni fai un calcolo adesso, prossimo, ti aiuto con la calcolatrice, quanti gin tonic avrei bevuto?
1: Di
0: media quanti al giorno?
1: Una media. Alcuni giorni non ne ho bevuto neanche uno, altri ho esagerato.
0: Una media.
1: Fai 60?
0: In 31 giorni? Cioè due al giorno?
1: Beh, di media, cioè nei giorni ne ho bevuti molti di più e giorni che non ne ho bevuti.
0: Pensavo di più.
1: Vabbè, sono non idea.
0: Pensavo anche di più, sinceramente.
1: Non saprei. 393-7366-240.

0: Ma volevo chiedere a quello che manda a fanculo i trattoristi, ma che fretta hai di andare a casa? Devi andare a controllare la moglie?
1: Ma
0: calma,
1: lololo.
2: Ma uno può avere fretta anche perché deve andare in palestra, perché c'ha, che ne so, l'ora col personal.
1: Beh certo, ci mancherebbe altro.
2: Gli impegni.
1: Tornando all'argomento genitori che diventano genitori per emulazione, io ho detto che era una cazzata, lui invece dice che è vero.
3: Selvaggi, no, secondo me ha ragione.
2: Ha ragione qua.
3: Non tutti, ma qualcuno lo fa per emulazione, perché magari gli si sblocca qualcosa, una voglia, che ne so, però lo fanno anche per emulazione, sì. Anche secondo me, tutta la vita. Non tutti, ma magari un 30%, che ne so. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Ci sono persone, famiglie, culture che fanno figli con leggerezza.
1: Ma parliamo cioè in Italia, però adesso non, sì, non parliamo però del resto del mondo, sennò. Cioè, siamo in Italia nel 2026.
2: Ma
1: genitori per emulazione mi sembra.
2: Ma sì,
1: no?
2: sì.
1: E comunque i genitori di oggi sono immaturi.
4: Il problema dei figli è il problema dei parenti, della madre e del padre, che già loro non sono maturi abbastanza. Figuriamoci se fanno un figlio, quelli lì impazziscono, non più discoteca, non più qua, non più là, adesso dobbiamo guardare i figli. Sono dei bambini già loro, come fanno a crescere dei figli?
1: Lolololo.
2: Chi ci va in discoteca? Cioè, parlano di discoteca, come se fosse una cosa alla moda che uno non riesce più ad andarci.
1: No,
2: cioè, nel senso,
1: no.
2: Qualcos'altro da aggiungere?
1: Direi di no.
2: Potevi dirmi che preparavo qualcosa.
1: Dai,
5: Peter Pan.

0: Amici selvaggi automobilisti, il vostro collega co-conduttore ha bisogno di questa info.
1: Willa!
2: Ah, selvaggi, per caso qualcuno sa cos'è successo all'altezza dell'aeroporto di Quinto di Treviso? Perché qua è tutto bloccato.
0: Temo che ci sarà un incidente, cosa vuoi?
1: Oppure c'è traffico, questa sera c'è molto traffico in quella zona lì.
0: Addirittura da fare, da bloccare tutto?
1: Beh, sì, è una zona trafficata quella.
0: Va bene, torniamo all'argomento genitori.
3: Ciao selvaggi, secondo me sto coglione si racconta da solo, quindi sì, è vero, qualcuno forse lo fa per farsi vedere, per invidia degli altri, ma si sta raccontando da solo.
0: Lolololo. Adesso lui ha due figli. Dice che sono vecchi i figli, vanno fatti quando vengono da soli, ok? Sentite come li ha fatti.
1: I figli come?
0: Cioè, devono venire.
1: Senti. A caso?
0: No, sentilo, senti.
4: Oh, io il primo figlio ero ubriaco e il secondo è perché ci aveva tolto la luce, non sapevamo cosa fare.
0: Vedi?
4: E sono arrivati da soli.
0: Da soli.
4: Se arrivano da soli, secondo me è meglio. Poi è vero, c'è gente che di coppia, quello l'ho visto fare. Cioè, proprio. Vedi che gli altri ce l'hanno, devi averla anche te. È un po' come il consumismo normale, ma non so come fanno a farlo sulle persone, sui bambini, cioè sono persone. Li vedono come giocattoli, per quello che poi crescono così. E ci credo. Cioè,
0: uno l'ha fatto da ubriaco, l'altro perché gli hanno tolto luce, non sappiamo cosa fare, ma vengono da soli.
1: È del 1930 questi qua.
5: Radio Peter Pan.
1: Siamo media parte del palio del vecchio mercato di Montebelluno del 1 al 7 settembre. Noi saremo lì sabato 5 settembre con la Peripaglio dalle 19 con Sister Gloria. Poi dalle 22 c'è il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e tutta l'animazione Pink e il Pink Beer. Poi avremo anche sabato sera il Peter Pan Impatto alle antiche sagre de Scampanellis.
0: Allora,
1: Animis.
0: E poi aspetta,
1: con Max e Fedris.
0: Sì, ma che cosa? La sagra dei Scampanellis.
1: Allora, amici di Nimis, cosa sono i Campanellis?
0: Sono i campanelli, o è una cosa da mangiare o sono...
1: È una roba che si mangia.
0: Sono la sagra dei campanelli.
1: Cioè, si suonano i campanelli.
0: Tutta la sera così.
1: Vabbè.
0: Bello.
1: Fateci sapere cosa sono i campanelli, per favore. E poi saremo sempre sabato sera al settembre latisanese alla tisana con David J e Fede. E poi domenica 6 settembre per il gran finale del Palio di Montebelluna sul palco faremo il 2000 Heroes. Io insieme ai Remix e a Rocky Festa
5: Radio Peter Pan.

0: tirato le banane. Gli hanno tirato le banane.
1: No, hai anche sbagliato la battuta, erano le banane.
2: Sbagliata. Già in tanti pensavano fosse una vera notizia, in realtà riuscito a mascherare una vera notizia da una battuta, ci serviva di dopo. Questo si chiama English humor.
1: Amici, io non posso.
2: Questo si chiama English humor.
1: Anzi, no, amici, Baxo, non posso passare due ore a chiedere scusa al posto
2: ma
1: tuo.
2: Ma che scusa?
1: Non posso.
2: Anzi, dovete farmi complimenti.
1: Ma che complimenti, senti qua.
3: Io vi confesserò che avevo preso come una notizia la battuta sul lancio di banane ai gorilla.
1: Bananez.
3: È perché ci è arrivato Fedro, poi ho capito anch'io. Ma
1: non so, chiedo scusa, che devo fare?
2: Quando la battuta non è scontata.
1: Amici,
2: quando la battuta non è scontata vuol dire che è fatta bene.
1: Chiedo scusa, non passerò due ore a chiedere scusa. Ma a proposito di concerti, anche la signorina sta andando a un concerto.
2: Sì.
4: Ciao selvaggi. Stasera concerto degli Hollywood Vampires a Este. Non so cosa aspettarmi.
2: Nemmeno io.
4: Spero solo di divertirmi tanto. Un bacio, lololollo.
1: E adesso metteremo una canzone degli Hollywood Vampires.
5: Vai. Radio Peter Pan.

0: Tornando all'argomento genitori, stiamo per sentire un selvaggio che sostiene che si potrebbe anche fare un corso per genitori. È una cazzata?
1: Esistono.
0: Ma un corso per genitori? No,
1: certo che sì. Ma
0: per genitori
1: esistono anche tanti sedute dal psicologo.
0: Ma quella è un'altra cosa, che sì. C'è? Lui proprio corsi per fare il genitore. Ma
1: credo che esistano.
0: Non credo.
2: Parlando del tema dei genitori, io credo che bisognerebbe che ci fosse un po' più di consapevolezza e che i genitori facessero dei corsi su come educare i figli, perché vedo che tanti, se non quasi tutti, hanno la presunzione di sapere come si fa a fare il genitore, come si fa a educare un figlio, e nella stragrande maggioranza dei casi non è così e fanno danni ai bambini involontariamente. Però genitori, siete tanti presuntuosi che voi sapete cosa è giusto, cosa non è giusto, e non avete fatto un corso di educazione, non avete fatto niente.
0: Ma non so, è un buono un corso.
3: Beh, esiste il corso prematrimoniale.
0: Sì, quello sì.
3: Che è anche obbligatorio, mi pare. Sì, credo sia obbligatorio. Se ti sposi in chiesa è obbligatorio.
0: Altra cazzata, però vabbè.
3: Vabbè, però credo si possa fare anche il corso per genitori.
0: Non l'ho mai sentito, però magari sì.
3: Sicuramente esiste.

0: Però certo, amici trattoristi, là, quello che stiamo, di cui stiamo parlando è già successo ieri, quindi non è un caso. Con foto annessa di cui... Cioè, foto annessa, voi non la vedete, ma è una rotonda.
1: Un carico.
0: Sì, sì, un trattore.
1: Ma succede. Beh,
0: succede, dai.
2: Vi ho appena fatto vedere perché si mandano fanculo i trattoristi. Non sanno guidare. Qui c'è un trattore con la macchina per raccogliere l'uva, capottati in rotonda.
1: Ho capito, ma...
2: Non sanno guidare, ci sono i Gavanelli che guidano quei trattori di merda.
1: Chi sono i Gavanelli?
2: Tutto lì. Per quello fanculo i trattoristi. Lolo.
0: Non so chi sono i Gavanelli.
1: Cioè, i giovani, gli inesperti.
0: Le reclute?
1: Ma potrebbe anche essere, però voglio dire, come succedono gli incidenti per gli automobilisti, perché non può fare un incidente, un imprevisto, un trattorista che guida anche un mezzo complicato?
0: Per quello.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan, Pan, Pan.
4: Peter Pan. Squatch.
5: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: Succede solo questo mese. Chateau d'Axe

0: Rosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Get the fuck, shut the...
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: È l'ora dei selvaggi, le 19:02.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
4: Cosa scegli, Mini o Maxi?
5: Maxi.
4: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
5: Tutto grande.
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
5: Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la vita. Breaking
6: news. Buonasera da Umberto Cascone. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione a farlo, la prima guidata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per il suicidio medicalmente assistito. Il presidente del Consiglio regionale Zaia, atto di civiltà, un messaggio al Parlamento nazionale. Mistero su uno dei due attentatori identificati dalla Germania per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Sul suo passaporto un visto turistico italiano, ma secondo fonti informate l'uomo non sarebbe mai transitato dal nostro paese. Allerta europea, l'alta rappresentante Callas, necessario limitare i permessi di accesso per i cittadini russi. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, pronti a rispondere, così von der Leyen, mentre Mosca minaccia risposta durissima alle provocazioni di Berlino. Tajani lancia l'allarme, la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni. Salvini replica preoccupato per quest'ansia antirussa. Ennesima provocazione del presidente americano. Ora che è sotto controllo statunitense, perché non cambiare nome di Hormuz in Stretto di Trump? A smentirlo le guardie di frontiera iraniane, che rivendicano il sequestro di una nave e l'arresto di 11 marittimi. Contrabbandavano petrolio, l'accusa. Blitz dei carabinieri nella piana di Sibari contro il caporalato. 20 stranieri fermati per associazioni a delinquere, sfruttamento, riduzione in schiavitù e altri reati. Il gruppo controllava quasi in monopolio i braccianti dell'area, costretti a vivere in condizioni inumane con salari da fame. Coppa Italia, al Sassuolo va agli ottavi vincendo 4-3 ai rigori con il Frosinone. Iniziato il secondo tempo di Udinese-Venezia, all'intervallo il punteggio era di 1-1. Tennis, agli US Open, Paolini passa il turno per 6-4-6-1 su Stefanini. Volley, al via Italia-Svezia ai quarti degli europei femminili. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: l'ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Se volete co-condurre insieme a Fedra e Marco, il numero per lasciarci un audio è il 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina che deve dire una cosa ai trattoristi. Vai.
1: Ma il trattorista non può andare a casa a provare a fare i figli oppure ad avere dei genitori anziani da accudire, così capisce la gente che aspetta può avere.
0: Lololo. Il trattorista c'ha altre cose per la testa.
2: Allora,
0: va bene?
2: Ragazzi, ma però perché sempre stare lì a generalizzare? Ci sono bravi trattoristi,
0: certamente,
2: un po' più maleducati
0: a trovarli quelli bravi. Lololo.
2: Quanto sei cafone, però.
0: Avete un selvaggio ha chiesto che è successo all'aeroporto di Treviso, purtroppo.
3: Ciao selvaggi, dall'aeroporto di Treviso c'è un incidente davanti alla DHL, carabinieri, putiferio, ciao.
0: Molto bene.
2: Davanti alla DHL.
0: Ma parliamo della sagra de Scampanellis.
2: La sagra de Scampanellis?
0: Dove sabato?
2: Mimis.
0: Esatto, dove sabato sarò con Maxwell.
4: Max. La sagra delle campane, io mi auguro che non siano due lingue. Sapete che il battente della campana, il manico della battente della campana si chiama lingua.
0: Sei fuori strada, fratello, la sagra dei campanelli, cioè cosa sono i campanellis?
5: Però la sagra delle campanellis, le campanellis sono i testicoli e devi fare tutta la serata con le palle al vento.
0: Bello!
5: Lolololo.
0: Se sarà vero, se è vero, ma è bellissimo.
2: E la specialità sono le palle di toro.
0: Potrebbe. Allora, per chi non lo conoscesse, abbiamo tra i nostri numerosi ascoltatori un romagnolo, sempre incazzato, spesso riusciamo a tradurlo. Questa sera non ho capito una parola.
2: Siamo fuori forma.
0: Ve lo faccio sentire.
6: Sera selvaggi, ma avvengo un quel. Ma mi fiù quando avremo queste cure, io sempre perdete, beh. E continuerò a dire, non c'è questa qua, però.
0: Neanche una parola.
6: Capito?
0: No.
6: Ma di queste cure è di cuore. Ci fai in bestel. Lolololo.
0: Non ho capito niente.
2: Ha detto, sono tornato dalle vacanze.
0: Sì.
2: Mi è andata di culo,
0: sì,
2: perché ho passato delle belle vacanze, però adesso non riesco più ad adattarmi ai rincoglioniti che ci sono per strada.
0: Che faccio? Chiedo scusa ai romagnoli?
2: Ah, no, ha detto così.
7: Attenzione.

0: sfogatoio. La certezza non si ha mai su qualunque argomento. Amici friulani, mettetevi d'accordo.
1: Allora, buonasera, Lolo Lollo. Il nome Les Des Campanellis deriva dalle piccole campane vendute dai mercanti 500 anni fa per allontanare la sfortuna. Bandi?
0: Quindi è la sagra delle campane.
2: Quella più veritiera.
0: Ti sembra?
2: I campanelli che portano fortuna per scacciare gli spiriti maligni.
0: Potrebbe. Vabbè, amici, però dovete essere un po' più solerti, eh.
3: Mamma mia, l'ho capita ora, quella delle banane. Aiuto! Pedro, hai tutta la mia compassione.
2: Ragazzi, anche quando una battuta la capisci subito, vuol dire che per palati raffinati.
0: Lui l'ha capita anche lui, però diamo a Cesare quel che è di Cesare.
3: A me è piaciuta un sacco la tua battuta, Max, e ho riso subito. Evviva le banane ai Gorillaz.
2: Lollo. L'ho fatta io, non l'ha fatta Cesare la battuta.
0: No, questa però faceva cagare. Questa era terribile, chiedi scusa.
2: Va bene,
0: torniamo al concepimento dei nostri figli. Uno prima ha detto, ci ha ricordato che quando li ha concepiti, lui proprio non ce lo ricorda.
2: Vai.
4: Ciao Selvaggi, buonasera. Ma questi che dicono, il figlio l'ha avuto che era ubriaco, altro ha tolto la luce. Ma cosa trombano? Due volte l'anno, sti qua? Cioè, io ho avuto una bambina, ma non saprei dire quando è stata concepita.
0: Ma io sinceramente quando ho concepito Gianfilippo non posso ricordarmelo. Cioè, non il momento, l'episodio, la sera.
2: Cioè, non lo sai qual è
0: il periodo, però il giorno, quel giorno lì, in quelle circostanze, no.
2: Cioè, ma c'è stato quel giorno. Cioè, in senso. Tu ti ricordavi quando è stato che l'hai concepito? O è una serie di tentativi che non puoi capire qual è?
0: Tentativi, cioè se fai l'amore abbastanza regolarmente non puoi ricordarti quella sera specifica.
2: Ok, ma perché sono quelli che lo fanno calcolato,
0: come si fa?
2: Calcolo, guardano le stelle, l'oroscopo, l'alimentazione, la posizione, tutte queste cose.
5: Peter Pan!

0: ascoltatori, amici.
1: Quella.
2: Nelle parrocchie in teoria c'è ancora il corso per coppie, il corso per genitori, dove quelli con più esperienza raccontano come si fanno certe cose.
3: Quelli con più esperienza, perché l'osservazione che viene da fare la faccio fare a lui, che è proprio quello che vorrei dire io.
4: Sì, sì, già è bello il corso prematrimoniale, te lo insegna uno che non è sposato. Come fa a saperlo un prete? Come funziona la famiglia? Chiedo, giusto per sapere, magari c'è un prete che me lo può spiegare.
3: Ha ragione, un prete che ti insegna come fare, come avere una famiglia, come cioè, sì, mi sembra veramente.
1: È vero, sono quelle assurdità che però loro te lo dicono in base a quello che dice il Vangelo.
3: Sì, dai, la Bibbia. Stiamo per sentire un papà.
1: Se ti sentisse tua mamma.
3: Lo so, ma so che non mi sente, quindi speriamo. Anche lei non doveva sentirmi poi.
1: Stai attento.
3: Perché mia mamma è in Italia.
1: Lo streaming anche in Messico.
3: È a Roma. Mia mamma.
1: Ecco.
3: Allora, amici, parlando di genitori, stiamo per sentire un papà di due figli ed è proprio esattamente come dice lui.
5: Ragazzi, vi parlo da genitore, 30enne, però genitore di due bambine, e si impara ogni giorno, sempre si impara, tutti i giorni.
3: È così?
5: Con una e poi con due, e sempre cose diverse. Non si è nati imparati, non c'è nessun corso.
3: Hai ragione.
5: Si impara, si scopre, si cresce assieme.
3: È così.
5: E la vita è fatta così, ed è bello così. Questo è fare il genitore.
6: Radio Peter Pan.

0: Il corso genitori esiste già. Corso per neogenitori.
1: Allora,
0: esiste già da un pezzo. Sì, dovrebbero, certe coppie dovrebbero fare sto corso, che è molto interessante.
2: Lolololo. Parlando invece del corso prematrimoniale,
3: lo ritieni interessante, però non quello fatto dal prete.
2: No, lui il corso per genitori non so fatto da chi. Spero non dal prete, perché il prete non credo che mastichi molto l'argomento, Comunque io prima ho detto, a proposito di preti, che trovo inutile, io l'ho fatto, il corso prematrimoniale. Lui invece è contrario a questa mia tesi e ci spiega il motivo.
4: Fedro, guarda che il corso prematrimoniale non è una cazzata. Anzi, è una cosa che dovrebbero fare anche chi si sposa in comune.
3: Hai capito?
4: Perché non è catechismo o religione, sono delle riflessioni che fai su te stesso e su quello che puoi dare alla persona con cui ti sposi. La religione non c'entra. Se tutti lo facessero, ci sarebbero molte meno separazioni.
2: Sei sicuro?
4: Credimi.
2: Ma
4: è una cosa per me molto importante farlo.
3: No.
4: Quindi non dire che è una cazzata.
3: Lui è cattolico, molto cattolico.
2: Ma dice che la religione non c'entra niente, però.
3: Però da come pare sia molto cattolico.
5: Peter Pan.

0: siamo arrivati alla fine di questa puntata. Peter Pan. Insomma, le sentite di belle, ascoltate altrettante di belle.
1: E chiediamo anche scusa a tutti quelli che non si sentiranno, siete moltissimi. Lo sfogatoio finisce con questo co-conduttore che è contrario ai corsi di cui stiamo parlando e ci spiega il motivo.
2: Buonasera, Peter Pan. Vorrei rispondere a quel ragazzo che ha detto che bisogna mandare i genitori ai corsi per diventare genitori. Ma i corsi chi li tiene? Degli esperti che hanno studiato, così diciamo che uniformiamo tutti i ragazzi con lo stesso metodo di crescita e insegnamento. Gli stessi studi capaci di portarci sulla luna, ma indifferenti davanti alla morte di migliaia e milioni forse di bambini in Africa. Secondo me per fare i genitori bisogna dare sfogo al cuore, alle emozioni, agli insegnamenti corretti, dettati da senso civico, lealtà, tutti buoni principi, non andare a fare corsi per diventare genitori.
1: Hai capito? Hai seguito?
0: Ma sono
1: amici, non l'abbiamo detto ieri.
0: Mi ha convinto, faccio un figlio.
1: Non farlo. Quest'anno non abbiamo detto, lo sfogatoio sarà altissimo, solo argomenti seri, ve lo dico.
0: Sono già appesantito la stagione. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Field Va.
1: Grazie.

0: sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobile e Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Hey, hey, here come the trouble.

0: Erano Tiblan, Lelly Furtado con Give It To Me. Ragazzuoli, è mercoledì, inizia una nuova puntata di Feel The Vibe.
1: Peter Pan è Feel The Vibe. Segui il ritmo. Feel The Vibe. Peter Pan è Feel The Vibe. Con la ballata.
0: Ma buonasera Givi, buonasera Give, è mercoledì, c'è Feel The Vibe.

Happy Vibes. Abbiamo comunque mantenuto qualche notizia musicale, ma adesso entriamo proprio nel vivo della trasmissione che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19.30 alle 21. Stasera parliamo di tante cose, partendo dalla canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Give It To Me di Timbaland e Nelly Furtado. Ma prima, cari ragazzuoli miei, che vedo Elvis Crespo con La Graziosa.

0: che ha contraddistinto secondo me gli anni, i primi anni 2000 come produzione, come collaborazione appunto. La cosa interessante è che Give It To Me non è una semplicemente collab di Timbaland e Nelly Furtado, perché c'è anche Justin Timberlake, e ognuno dei tre artisti porta secondo me una personalità completamente diversa l'una dall'altro. Nelly Furtado in particolare arriva da un periodo di grande trasformazione artistica, perché Timbaland aveva già ottenuto un successo enorme grazie all'album Lose. Questa collaborazione ha rappresentato per lei veramente una grande crescita nel mercato musicale. La voce di Nelly e la produzione di Timbaland hanno creato questo pezzo che secondo me è fotonico. Altro pezzo fotonico è quello di Joy Corey con Whisper.
1: Radio Peter Pan.

era Ed Sheeran con Shape of You, So Feel the Vibe. La capacità di Timbaland, quando si parlava di stare in studio, è che lui riusciva ad essere un produttore visionario, a far uscire una personalità diversa e a portare un sound un po' più fresco, un po' più attuale anche a degli artisti che magari in quel momento non andavano.

secondo me si parla di produzioni allucinanti. Io sono una grande fan, ma questo non esula dal fatto di dire che è veramente un gran produttore. È tornato sugli schermi degli smartphone perché a un suo concerto lui, appunto, con una canzone di Nelly Furtado, ha fatto solo le seconde voci, perché non c'era la voce principale. Arrivano adesso i One Republic con In Your Eyes.

0: SL James Hurt su Peter Pan. Piccola pausa, torniamo a parlare di Club Dogo e Giuliano Palma.
1: Peter Pan con la Dallan. Peter Pan
2: Sport. Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
8: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, così come in tutta Italia. Insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, da segnalare giusto qualche nuvola di passaggio sull'arco alpino, specie su quello centro orientale, anche sulle vicine zone prealpine, la possibilità magari sulle Alpi orientali di qualche breve acquazzone, ma fenomeni isolati. Avremo bisogno di pioggia invece fino a giovedì di settimana prossima, non capiterà un granché. Temperature sopra norma in pianura padana, sfioriamo anche i 34-35 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: avuto, secondo me, un ruolo molto importante nella musica pop, perché ha messo insieme questo suono urban rap con il reggae, con il soul di Giuliano Palma. Il titolo richiama il celebre gioco della PlayStation, che andava un po' in conflitto con FIFA. Spoiler: io non sono cresciuta né a videogames né a PlayStation, quindi non so minimamente cosa volesse dire giocare tutto il giorno a PES. Infatti nella canzone dicono: sto lontano dallo stress, fumo un po' e dopo gioco a PES, perché era proprio un rito per i ragazzi degli anni 2000. C'è un contrasto molto efficace, perché c'è un ritornello melodico che va proprio nel mondo reggae, mondo soul, con le strofe rappate dei Club Dogo, dove all'interno c'è appunto Jake La Furia. Jake La Furia che citeremo tra pochissimo, perché parleremo di X Factor.
1: Attenzione, no

Beh, direi che è la canzone dell'estate. Merck & Crymont, Serena Brancale, I The Colors con Partenope, la versione remix. Prima di andare a citare X Factor, però, facciamo un passaggio verso James Hype, che abbiamo ascoltato, anzi che ascolteremo tra poco con Don't Wake Me Up, perché ci sono delle curiosità interessanti. Perché prima di diventare famoso, lui ha distribuito personalmente i suoi CD fuori dai club. Lui faceva la seratina e poi li distribuiva proprio alla vecchia maniera. Pensate anche che la sua passione per la musica gli ha creato qualche problemino a scuola, fino ad arrivarlo ad arrivare a fargli prendere dei provvedimenti disciplinari, perché diciamo che era uno che amava moltissimo la musica, però per i professori era un po' too much. Ferrari, la sua canzone non era nata con l'idea di diventare una hit mondiale, perché l'aveva realizzata pensando soprattutto ai suoi DJ set e non al mercato musicale. Il suo primo grande successo però non fu con Ferrari, ma fu con More Than Friends, che arrivò dopo anni passati a suonare nei club, spesso davanti ad un pubblico molto più ampio e molto più cioè che attendeva altri pezzi, e in realtà poi è ritornato questo. Uno stile molto personale, molto riconoscibile, che appunto sentiremo con Don't Wake Me Up. Radio.

conduzione c'è Giorgia, dice che è molto in fermento, che tutti vanno d'accordo, quindi è contenta di questo nuovo cast. Al fianco di Jay Crafuria ci sarà di nuovo Francesco Gabbani, dice che c'è un livello molto alto, è molto felice. Jake invece dice che bisogna sempre accompagnare questi ragazzi perché ripongono in questa trasmissione un grandissimo sogno, ritorna il carisma e la bellezza di Paola Iezzi, che ha bisogno di arroganza, di sentire i ragazzi vivi. Una novità di questa edizione è Irama. Irama dice che la cosa che lo entusiasma di più è l'idea di poterli aiutare, come lui è stato anche aiutato durante il percorso ad Amici, che è stato proprio quello a lanciarlo nel mondo della musica, e soprattutto anche a renderlo riconoscibile grazie a questa piumetta che aveva come riconoscimento. Io farei un grande in bocca al lupo a questo super team che ritornerà sui grandi schermi giovedì 10 di settembre, e potrete vederlo solamente su Sky e Now, quindi in chiaro no ragazzuoli, capito? Molto bene. Noi su Feel the Vibe che facciamo? Mettiamo solo bella musica. E quindi arrivano David Guetta, Sia con Beautiful People.

0: tu sabe.
1: E anche oggi gli givi e le give di Lokera ci hanno fatto muovere il culito. Gracias amigos. Piccola pausa di Feel the Vibe, rientreremo per l'ultima mezz'ora parlando di Bahamen e di Who Let the Dogs Out.
2: Peter Pan con la Dallande. Peter Pan Spot.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricavi. Zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
12: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 9210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Ira Club Castelfranco Veneto Treviso.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Sono la Dallan, come state? Sta andando bene questo mercoledì sera? Parliamo di uno dei pezzi più iconici, che si chiama Who Let the Dogs Out. Curiosità sorprendente è che il brano non è stato scritto originariamente dai Bahamen, perché la versione da cui nasce era una canzone del musicista di Trinidad e Tobago Anselm Douglas, sì, ho pronunciato bene, pubblicato nel 98 con il titolo Doggy. Attenzione, perché il significato originale non era affatto quello che potremmo immaginare, quindi dogs, cioè i cani, ma era in realtà un modo per riferirsi agli uomini che si comportavano male con le donne. C'è anche questo modo di dire, sono dei cani, si comportano come dei cani. I Bahamen, tra l'altro, inizialmente non erano nemmeno convinti di registrarla, ma alla fine hanno detto, ma perché no, facciamolo. Meno male, quindi la loro versione è diventata un successo mondiale ed è arrivata nelle classifiche di mezzo pianeta e ha vinto perfino un Grammy nel 2001.

State con Smooth Operator, bella questa, molto molto chill. Vorrei parlare anche di donne all'interno di Feel the Vibe e di Ayra Starr, che lei è una delle voci più interessanti nella nuova generazione di questo genere che sta crescendo sempre di più, che è l'Afrobeats. Vero nome è Oinkansola Sara Aderibigbe. Ciao bella, io ti chiamo Ayra Starr, e è nata in Benin ed è cresciuta tra appunto il Benin e la Nigeria. La sua carriera è partita dai social, dove pubblicava musica, cover, fino ad essere stata notata dal produttore Don Jazzy ed entrare nella scuderia Marvin Records. Il vero boom internazionale però è arrivato con Rush, un pezzo diventato molto molto bello, molto orecchiabile, che l'ha portata veramente sulla scena mondiale e musicale. Recentemente ha unito il suo mondo dell'afrobeat con quello del DJing, perché ha conosciuto Peggy Gou, hanno fatto questa bella collaborazione di Woman, ma avevano già mixato un brano di Where Do We Go. Questa collab, questo incontro ha funzionato, loro dicono insomma di trovarsi molto bene a livello proprio di produzione ma anche umano, e quindi hanno continuato questa collaborazione. La cosa bella è che hanno raccontato di aver trovato subito una grande sintonia, ed è proprio questa sintonia che si chiama Woman, Peggy Gou, Ayra Starr.

0: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA Remix di 26. Beh, prima di salutarci dobbiamo ricordarvi i prossimi eventi con Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Vi ricordo che Radio Peter Pan è media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, che si terrà dal 1 al 7 di settembre. 36esima edizione, tradizione, gusto, spettacolo. Ci sarà la sfida tra le contrade, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata. Ci saranno tantissimi eventi di Radio Peter Pan e c'è una novità di quest'anno, perché potrete seguire le contrade in gara live direttamente dalla nuova app del Palio di Montebelluna. Infatti sabato 5 settembre vi aspettiamo dalle 19 con l'Aper i Palio, ci sarà Sister Gloria, e dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con la crew e il Pink Bear. Ci sarà anche un Peter Pan impatto alle antiche sagre de Scampanellis, siamo a Nimis Udin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Fedro. Altro Peter Pan DJ set arriva a settembre, la Tisanese, alla Tisana Udine, dalle 19.30 in console David J e Fede. Torniamo al Palio di Montebelluna, perché domenica 6 settembre vi aspettano sempre dalle 19 per l'Aper i Palio, ma in diretta con Marco Boffo e Alice Fassina, mentre dalle 22 arriva la notte da supereroi con Peter Pan 2000 Heroes. In console Marco Baxo, i remix Edo Andrea Nordio, Rocky e l'animazione di Lex Serafo. Per tutti c'è un dress code da supereroi, quindi utilizzate qualcosa che vi ricordi i superheroes. Per non perdervi neanche un evento, visitate il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi, oppure come sempre seguiteci sui social.

0: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan Sport.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di €2.000 fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart.

0: pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato?
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Siete seduti ben comodi? Incomincia.
7: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
8: Cinedisco.
9: E tu chi saresti?
10: Chiamami Iena.
11: Io ti spiace.
7: Il film senza schermo, raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell.
10: Il film sta per cominciare.
7: Cinedisco su Radio Peter Pan.
12: Aiuto!
7: Il film di questa sera è Ritorno al futuro. Un film di Robert Zemeckis. Living Voice. Joe.
13: Il Valley, California, anno 1985.
14: Ehi, hey Doc!
13: Il sole è appena sorto e un ragazzo entra in un laboratorio pieno di orologi ticchettanti.
14: Doc!
13: Con geni bizzarri e cavi che si intrecciano come radici metalliche. È Marty McFly.
14: Non c'è nessuno in casa? Doc!
13: Un adolescente qualunque con un sogno nel cuore e una chitarra in spalla.
14: Non c'è nessuno in casa?
13: Cerca il suo amico, l'eccentrico scienziato Emmett Doc Brown. Ma il laboratorio è vuoto. Poi squilla il telefono.
14: Pronto?
15: Marty, sei tu?
14: Ehi, Doc, dove sei?
15: Oh, meno male, possiamo incontrarci al Twin Pines Mall stasera a 1:15. Ce l'ho quasi fatta, ma avrò bisogno della sua assistenza.
14: Ehi, un momento, 1:15 del mattino.
15: Sì. Sono i miei orologi che sto sentendo.
14: Sì, sono le 8.
15: Perfetto, il mio esperimento comincia bene. Sono tutti esattamente in ritardo di 25 minuti.
14: Ehi, un momento, Doc. Mi stai dicendo che sono le 8:25?
15: Precisamente.
14: Accidenti, ho fatto tardi a scuola.
7: Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Ritorno al futuro.

0: Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Prima che il sole tramonti, Marty attraversa la sua giornata tra sogni e frustrazioni. A scuola arriva in ritardo, viene rimproverato.
2: Non mi piace il tuo atteggiamento, McFly, tu sei un buon a nulla. Mi ricordi tuo padre quando era qui, anche lui era un buon a nulla.
1: E il suo gruppo rock viene scartato da una giuria che non crede in loro.
2: So che la tua orchestrina è in lista per un'audizione oggi dopo la scuola, ma non ti illudere, McFly, non hai nessuna speranza, sei esattamente come tuo padre. I McFly non hanno mai significato niente nella storia di Hill Valley.
3: Ma la storia cambierà. Come on.

0: A casa la situazione non è migliore. Suo padre, George McFly, è ancora schiavo delle umiliazioni del suo capo, Biff Tannen.
1: Hello? Hello? C'è nessuno in casa? Eh? Usa la testa, McFly. Pensa. Devo avere il tempo di farmela battere a macchina. Ci pensi che succederebbe se presentassi la mia relazione con la tua calligrafia?
0: Un bullo arrogante e rozzo che lo comanda come un servo.
2: So cosa stai per dire, Marty. Ed hai ragione. Hai ragione. Ma... tu lo sai che Biff è il mio capufficio e io non sono molto bravo a difendermi.
3: La macchina, papà! L'ha sfasciata! L'ha ridotta a un canestro! Io avevo bisogno della macchina domani sera, papà. Ti rendi conto di quant'era importante per me? Ti rendi conto?
2: Lo so, e tutto quello che posso dire è che

0: sua madre, Lorraine, racconta con malinconia di quando conobbe George.
1: Comunque vostro nonno lo ha investito con la macchina e poi lo ha portato in casa. Era così smarrito, poverino.
0: Un destino buffo, ma che ora sembra lontano e sbiadito.
2: La sappiamo la storia, ce l'ha raccontata un milione di volte. Ti faceva pena e così hai deciso di andare con lui al ballo del pesce sotto il...
1: No, era incanto sotto il mare, Linda. Il primo appuntamento. Non lo dimenticherò mai. Fu la notte di quel terribile temporale, ti ricordi, George?
2: Vostro padre mi baciò per la prima volta proprio durante quel ballo. E fu allora che capii che avrei passato con lui il

0: stato, eh?
1: Ah, Doc. No, non dormire io, per carità.
2: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Joe.
3: A mezzanotte, Marty raggiunge il parcheggio del Twin Pines Mall.
0: Partita!
4: Ce l'hai fatta!
0: Benvenuto al mio più grande esperimento, è quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita.
3: Davanti a Marty, Doc mostra la DeLorean.
1: Questa è una DeLorean?
0: Che cosa hai fatto? Pazienza, le sue domande avranno una risposta. Pronto a registrare?
3: Una macchina del tempo costruita nel cofano di un'auto sportiva. Per dimostrarlo, Doc mette al volante Einstein, il cane, e imposta la data del 5 novembre 1955.
0: Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955.
3: Il giorno in cui, racconta con orgoglio, ebbe l'idea del flusso canalizzatore.
0: Questo rende possibile viaggiare nel tempo. Il flusso canalizzatore.
1: Flusso canalizzatore.

0: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Questa è proprio forte, Doc, è grande. Ma senti, funziona con la benzina normale?
1: Sfortunatamente no, ha bisogno di qualcosa di un po' più vivace, plutonio.
0: Ah, plutonio. Come plutonio? Vuoi dire che questo aggeggio è nucleare?
1: Ehi, continua a girare. No, questo aggeggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità che mi serve.

0: Marty è incredulo. Doc ha costruito una macchina del tempo con una DeLorean.
1: Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean?
0: Ma la gioia dura poco.
2: Oh mio Dio, mi hanno trovato, non so come, ma mi hanno trovato.
1: Scappa, Marty!
0: Arrivano improvvisamente dei terroristi libici a bordo di un furgone ai quali Doc aveva rubato il plutonio necessario per alimentare la macchina.
1: Oh merda!
0: Partono gli spari. Doc viene colpito, cade a terra. Marty, terrorizzato, salta sulla sua DeLorean e fugge a tutta velocità.
1: Vediamo se questi bastardi possono andare a 90.
0: L'auto accelera, vibra, sfreccia oltre ogni limite. Poi un lampo.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Marty apre gli occhi. L'auto è ferma. Davanti a lui un'insegna sbiadita. Peabody's Farm. Esce, tremante. Tutto gli sembra uguale, ma diverso.
1: Ehi, voi!
0: È confuso. Spaesato.
1: Scusate!
0: E soprattutto non capisce dove o quando si trova.
1: Mi dispiace per il fienile.
0: Finché non legge la data su un quotidiano. 5 novembre 1955.
1: Va bene, McFly. Controllati, è solamente un sogno molto intenso.
0: Il Valley è irriconoscibile. Le strade sono piene di auto d'epoca, insegne al neon e giornalieri che leggono il giornale del mattino. Nessun telefono cellulare, nessuna musica rock. Solo un'America giovane, ingenua, in bianco e nero.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera, Ritorno al futuro. Living Voice. Joe. Nel frattempo, Marty si accorge che il ragazzo seduto accanto a lui al bar è suo padre.
1: Tu sei George McFly?
2: Sì, e tu chi sei?

0: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Ehi, papà! George! Ehi, tu con la bicicletta!
2: Mio padre è un guardone.
0: Ritorno al futuro. Torna dopo la pubblicità.
3: A ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.

0: Summer.
1: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Ritorno al futuro, un film di Robert Zemeckis. Living Voice. Joe.
2: Papà! Stella! Ancora uno di questi maledetti ragazzini che è finito sotto la mia macchina! Aiutami a portarlo in casa!
1: Marty scambia il corso della storia. L'auto investe lui, non George. E così, al suo risveglio, Marty scopre che Lorraine, la figlia dell'uomo che lo ha investito, è sua madre.
3: Mamma, sei tu? Buono, buono, non ti agitare. Hai dormito per 9 ore quasi.
4: Sì, che incubo terribile. Ho sognato di andare indietro nel tempo. È stato spaventoso.
3: Bene, ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955.
4: 1955? Ma tu sei mia mamma? Mia mamma?
3: Mi chiamo Lorraine. Lorraine Baines.
1: Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera.

0: su Radio Peter Pan. Generisco. Dopo una serie di disavventure, Marty riesce a rintracciare il Doc del 1955.
1: Doc, non dire una parola.
0: Ma quando gli racconta la verità, lo scienziato non gli crede.
1: Allora dimmi, ragazzo del futuro, chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985?
2: Ronald Reagan.
1: Ronald Reagan, l'attore!

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco, il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Questa sera, Ritorno al futuro, Living Voice. Joe.
1: È solo quando Marty spiega a Doc come gli sia venuta l'idea del flusso canalizzatore che lo scienziato gli crede.
2: Buonanotte, ragazzo del futuro.
3: No, aspetta, Doc. Doc, quella ferita che hai in testa. So com'è successo, mi hai raccontato tutta la storia. Stavi in piedi sul water attaccando un orologio. Sei caduto e hai battuto la testa sul lavandino. Ed è stata allora che ti è venuta l'idea del flusso canalizzatore.

0: Ma c'è un problema. Per riportare Marty al futuro serve del plutonio per alimentare la DeLorean. Ma il plutonio è impossibile da trovare nel 1955.
1: C'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
2: Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa. Ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
0: L'unica fonte di energia abbastanza potente per alimentare la macchina del tempo è un fulmine.
2: Marty, mi dispiace, ma l'unica potenza capace di generare 1,21 gigawatt di elettricità è la scarica di un fulmine.
1: Cosa hai detto?
2: La scarica di un fulmine! E sfortunatamente non si sa dove e quando può arrivare un fulmine.
1: Invece lo sappiamo. Guarda, Doc,

immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore. Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Joe.
1: Marty e Doc progettano un piano.
2: Ricordati che secondo la mia teoria tu hai interferito nel primo incontro dei tuoi genitori. Se non si incontrano, niente matrimonio e niente figli.
1: Convincere George a corteggiare Lorraine durante il ballo della scuola.
2: Guarda, c'è un cerimoniale ritmico sabato.
3: Ah certo, il ballo in canto sotto il mare. Devono andarci, Doc. È lì che si sono baciati per la prima volta, ragazzi.
1: Il ballo in canto sotto il mare.
2: Attaccati a tuo padre come la colla e fai di tutto perché lui la porti a quel ballo.
0: Cinerisco. Cinerisco. Cinerisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è...
4: Ritorno al futuro. Ritorno al futuro. Ritorno al futuro.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera Ritorno al futuro. Living Voice. Joe.
1: Ma George è timido, impacciato.
2: Ciao George, amico mio. Ti ricordi quella ragazza che ti ho presentato? Lorraine, tu le piaci sul serio. Mi ha detto di dirti che vuole che tu le chieda di portarla al ballo Incanto sotto il mare.
3: Davvero?
2: Sì, devi solo andare da lei e chiedergli.
1: Ma George continua a subire le prepotenze di Biff, il bullo che lo tormenta e insidia Lorraine.
3: A parte che credo che preferisca andarci con qualcun altro.
2: Ah, e chi?
3: Biff.

0: Marty decide di aiutare Giorgia a chiedere a Loren di uscire.
1: Continuo a non capire. Come faccio ad andare a quel ballo con lei se lei va già a quel ballo con te?
0: Marty organizza tutto. La sera del ballo farà finta di approfittarsi di Loren. Così Giorgio potrà salvarla ed eroicamente conquistarla.
2: Ti avvicini, apri lo sportello e dici... La tua battuta, George.
1: Oh, ah! Ehi, tu, porco, levale le mani di dosso!
2: Devo dire anche porco.
1: Certo, di porco, cerca di essere un duro.
2: Ok, così tu vieni sotto, mi dai un pugno nello stomaco e io vado al tappeto, d'accordo? E tu e Lorraine vivrete per sempre felici e contenti.
1: Sì, tu la fai così facile. Io vorrei non avere tanta paura, ecco.
2: George, non c'è niente da aver paura, basta avere un po' di fiducia in se stessi. Ricordati, se ti ci metti con impegno, raggiungi qualsiasi risultato.
3: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Sera del ballo in canto sotto al mare, George arriva all'auto di Lorraine, ma trova Biff e non Marty.
1: George, aiutami, ti prego.
2: Alza i tacchi, McFly, e vattene.
0: Lei è in lacrime, Biff la strattona.
3: No, Biff, tu la lasci stare.
0: Qualcosa dentro di lui cambia, stringe i pugni, prende coraggio e per la prima volta nella sua vita reagisce. Colpisce Biff con un pugno che lo manda al tappeto. Lorraine lo guarda con occhi nuovi. È amore.
3: Tutto a posto, Lorraine.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Con i genitori ormai innamorati, Marty può tornare nel futuro.
1: Doc, mio padre ce l'ha fatta, ha funzionato. Cosa? Ha steso Biff con un pugno solo. Non sapevo che lo avesse picchiato, non si è mai difeso da Biff in tutta la sua vita.
2: Vai, hai detto?
1: Sì, perché? Qual è il problema?
0: Doc si prepara al grande esperimento. Collegare i cavi all'orologio della torre, aspettare il fulmine e incanalare l'energia nella DeLorean.
2: Ci vediamo fra 30 anni!
1: Lo spero!
0: La DeLorean accelera, raggiunge le 88 miglia orarie e sparisce in un bagliore accecante.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell su Radio Peter Pan.
1: Quando Marty torna a casa, scopre che tutto è cambiato.
2: Mamma, papà, siete bellissimi. Mamma, sei così snella.
3: Grazie, Marty. George!
1: George è uno scrittore di fantascienza di successo.
4: Come ho sempre detto, se ti ci metti con impegno puoi raggiungere qualsiasi risultato.
1: Perfino Biff è diventato il loro servizievole fattorino.
4: Senti, Biff, non facciamo che dai una sola passata di cera invece di due come l'altra volta.
5: Sto proprio finendo la seconda.
4: Andiamo, Biff, non mi imbrogliare. Ci provo sempre.
1: Il mondo che aveva lasciato non esiste più.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell. Poi d'un tratto un lampo di luce. La DeLorean ricompare nel vialetto. Doc ne esce vestito da viaggiatore del tempo, occhiali strani e abiti futuristici.
1: Farsi! Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: La macchina accelera, si solleva da terra.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
1: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
0: E nel cielo dell'alba lascia due scie di fuoco che svaniscono tra le nuvole. Cinedisco torna sabato prossimo.

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club.
3: Aira Club.
2: La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: More music.
7: The summer.
6: In the mix. More music. In the mix. More music.
5: La notte mixata dai DJ
6: di Radio Peter Pan.
7: Peter Pan.
6: Music. In the mix. More music. In the mix.
7: Peter Pan.
6: Music. In the mix. More music. In the mix.
7: On Radio Peter Pan.
8: The summer is ready.
6: In the mix.
9: It's time to

0: More Music in the mix. La notte mixata dai DJ Radio Peter Pan.
1: Ora sta suonando
0: Timo.
2: The sound of a road.

0: Sports.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
3: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: More music.
16: The summer.
15: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
17: Il suono dei DJ
15: di Radio Peter Panda.

0: Tra poco, Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter
1: Pan. Spot. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90.

0: Trending con Fede e Andrea Ferrara.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Radio Peter Pan.
8: Techno Classic.
7: Techno Classic.
8: On Radio Peter Pan.
7: La mia.
8: La tua.
7: La nostra storia.
8: Techno Classic.
7: La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
8: Story by Andrea Nordio.
7: On Radio Peter Pan.
8: Techno Classic.
7: Perché il classico non si batte.
9: Ladies and gentlemen, we

0: anni che nella velocità partiremo
1: tra virgolette piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm
0: ma arriveremo a 150. Ci saranno
1: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
0: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi, perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Techno Classic e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
1: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
0: il team di Techno Classic c'è e si parte con
1: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
0: subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019
1: e a chiudere Eric Fritz con Opus, e quindi
0: l'asticella è già molto alta.
1: Techno Classic è tornato. On Radio Peter Pan.

0: buttare via tutta la serata. Cioè, quanto dura? 6 minuti, 7 minuti, 9 minuti.
1: E comunque, minuti sempre stupendi. Si chiama Opus, appunto, la canzone. Prima invece
2: Go! Gravity, disco del 2019.

0: molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm, lo facciamo con Push, Universal Nation.
0: Attention.
1: Nel remix, anzi nel rework di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go!
1: Nel remix di Rainer Zonfield del 2022. A chiudere, Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così. Proceed with a visual attack formation.

versione 2022, dallo stesso anno prima c'erano Johnson Stevenson con The First Rebirth, versione remix, e ad aprile invece il disco più recente del 2023, Push Universal Nation Remix.

0: Techno Classic su Radio Peter Pan. Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte.

0: Arriva il momento però di spostarci improvvisamente avanti con la velocità, perché si chiude la prima mezz'ora di Techno Classic e c'è una hardstyle track.
1: A 150 bpm per la prima volta questa sera.

0: Sport. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Impatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%, ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Tecnoclassic.
18: Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Tecnoclassic. Quanto sarà durata questa
19: pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire
18: musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive.
19: Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi.
18: Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication.
19: Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla.
18: E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin and Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con Peep.

0: si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragazzi, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter, No Fate, nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto con il disco 1998.

0: Fan.
1: Tecnoclassic.
0: Con Luca Antonini e Marco Cordi. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo, siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi

0: My God, qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'hardstyle track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragaz, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. E io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la Techno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Forza.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: The Second Voice. The Second Voice.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
5: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.